0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
5: E allora siamo qua di nuovo insieme per la prima volta a Radiolina. Abbiamo uno dei fotografi italiani più famosi, apprezzati e temuti dalle luci del gossip ai sapori della food photography. Diamo il benvenuto a Riccardo Frezza.
6: Buongiorno a tutti.
5: Ma buongiorno, che bello Riccardo, grazie.
6: Grazie a voi.
5: Allora, intanto credo che tu sia già arrivato in Sardegna, perché stasera alle 19:30 sarai a Porto Cervo, protagonista di Porto Cervo Libri in piazzetta.
6: Sì, certo.
5: E abbiamo un nuovo libro da raccontare, Storia di un mercante di immagini. Ti
6: sì, è un libro che ho fatto per raccontare un mondo che non c'è più, raccontare come si lavorava una volta, quando non c'erano i social, quando non c'era Instagram, non c'era internet, bisognava lavorare in tutto un altro modo. È bello. Qualcuno lo doveva raccontare, ci ho provato io, però vediamo.
5: E ci hai provato con grandissimi risultati. Riccardo, tu hai fatto della Costa Smeralda davvero la storia?
6: Qualcosa ho fatto, dai.
5: Modesto, te lo dico io. Allora, hai fatto davvero la storia, perché tutto quello che abbiamo visto sui giornali, no, erano gli anni 80, guarda, gli anni 90, io, porta la tua firma.
6: Certo, ma non solo la mia, anche gli altri. Però comunque, quella volta Instagram eravamo noi.
5: Sì.
6: L'unico modo per comunicare, far conoscere nel mondo qualunque località, soprattutto la Sardegna, erano i giornali, non c'era Instagram, i profili, le storie, credo tutto, tutti sanno tutto di tutti e tutti vedono tutto. È questo che io ho voluto raccontare.
5: E non c'era soprattutto, Riccardo, l'autogossip, cioè adesso qualsiasi personaggio fa la foto, scatta la foto, è come se veicolasse lui la notizia di gossip.
6: Ma sì, perché
5: lì invece tu andavi veramente a rubarle.
6: Sì, ma allora era un furto fatto abbastanza con eleganza, d'artista. Però vedi, tanti personaggi che oramai sono finiti, perché purtroppo la vita cambia, sono convinti che avendo 2.000, 3.000, 5.000 like sono ancora sull'onda, ma non è così.
5: Il like non è la copertina.
6: Esatto, la gente gira... Sto girando, uno prende il telefonino, lo fa guida le pagine di Instagram.
5: Certo.
6: Ma non è come girare un giornale.
5: Assolutamente,
6: la gente convinta.
5: Lo so.
6: Poi c'è questa grande crisi dell'editoria dovuta anche, penso, all'evento Instagram.
5: Ascolta Riccardo, Costa Smeralda degli anni d'oro tra Porto Cervo e Porto Rotondo, raccontiamo un po' di nomi, un po' di scatti eccellenti che hai firmato.
6: Ah, guarda, devono sapere chi uno meglio degli altri, quello così, personaggi dell'epoca, i nostri appuntamenti fissi era il grande Mike Buongiorno, che era un abitué della Costa Smeralda, poi tutte le varie attrici a Porto Rotondo, c'era Marta Marzotto, c'era Virna Lisi, a Porto Cervo c'era... tutti i calciatori, Vialdi, Mancini, tutto quel mondo lì negli anni 90, quei calciatori lì. Poi una foto che ha fatto un po' il giro una delle tante che ha fatto il giro del mondo, così Berlusconi con la bandana con Tony Blair.
5: È quello, è lì che ti volevo, il presidente a Porto Rotondo in piazzetta circondato dalla folla.
6: No, non è a Porto Rotondo, è a Porto Cervo.
5: Porto Cervo, circondato dalla folla, la foto è tua.
6: Sì.
5: È finita veramente ovunque. Riccardo, quel mondo non esiste più.
6: Quel mondo non esiste più perché forse lo vogliamo che non esista più. Per me il mondo c'è.
5: Senti, non esiste più, però aspetta, quello che io voglio chiederti, forse perché non esistono più neanche personaggi di quella caratura, cioè non abbiamo più la grande Virnalisi che arriva.
6: Esatto, cioè prima Virnalisi era un abitué di mortorio, Virnalisi era una che si tuffava, prendeva i ricci, faceva i suoi snorkeli, era tutta questa cosa qua, ma non c'è più l'interesse perché... Anche perché l'interesse passa che tutti i giorni siamo sempre comunque aggiornati, abbiamo informazioni da Instagram. Non c'è l'attesa del mercoledì, vediamo che cosa c'è sui giornali. All'epoca un giornale che esisteva, che andava più forte di tutti, era la famosa Novella 2000, esatto. Che adesso non esiste più.
5: Certo. Dove aspettavamo, no? Aspettavamo di sfogliare il giornale per vedere anche il bacio.
6: Certo,
5: c'erano
6: vedere,
5: i baci d'estate, no? Le nuove coppie.
6: Il costume di un personaggio, o le cellulite di un'altra, o il top, se andavano in modo il top quella volta lì, doveva comprare i giornali. Io mi ricordo quando io facevo tutte le feste del billionaire, no? Una sì, una no.
5: Sì.
6: Era uno che ho lavorato tanto con Briatore, grande imprenditore, che mi ha fatto anche una bellissima dedica sul libro. La gente per vedere la festa, per vedere come erano vestite tutte le donne, gli uomini, chi c'era, aspettava il mercoledì, il giovedì, che proprio i giornali. Adesso c'è una festa, prima di uscire si fa il selfie del vestito, perché comunque anche quel vestito lì è uno sponsor, una marchetta che fanno questi, capito?
5: Sì, quindi è proprio quel mondo che ci manca, anche che adesso non esiste più, ma attraverso il tuo libro.
6: Manca l'esclusività, manca l'attesa.
5: E manca l'attesa, era la cosa bella anche...
6: La curiosità finisce in tempo reale.
5: E rendeva anche il gossip una notizia, un mestiere molto più nobile. Senti Riccardo, tu a un certo punto dici che la fotografia vende più di un cameriere nei ristoranti, che cosa vuol dire?
6: Ma questo qui è una cosa che mi sono inventato io, perché mi sono messo a fare così per hobby, per combinazione delle fotografie di piatti, di food.
5: Che noi vediamo, per esempio, esatto, nei tuoi social, sono meravigliose.
6: Sì. Però ho fatto questo sito, si chiama Foodografia, dove faccio fotografie di food, perché la gente a questo punto... Visto che i social hanno chiuso la foto dall'altra parte, cerco di aprire da un'altra. Visto che la gente prima di andare al ristorante non chiede se è buono il conto, va sui social, guarda il nome del ristorante, guarda le foto dei piatti, guarda com'è e va a mangiare. Però prima la gente mangia con l'occhio e poi mangia il piatto.
5: Tanto che adesso è stata coniata la definizione di food porn addirittura.
6: Esatto, food porn, certo.
5: Senti Riccardo, lo scatto che sogni ancora di fare?
6: Lo devo ancora fare, è un sogno, non lo so. Ma tutti gli scatti sono dei sogni nel momento che li realizzi.
5: Bisogna
6: sempre documentare, ma un sogno che non saprei neanch'io. Vorrei fare Trump che dice basta la guerra nel mondo.
5: Che meraviglia. E secondo me tu sei capace di farlo, secondo me riesci a farlo. Ascolta Riccardo, la nostra è una visual radio, però quindi siamo anche in onda, il nostro pubblico ci può vedere, però fondamentalmente la radio è fatta di parole. E come possiamo raccontare la potenza di uno scatto visivo a chi in questo momento ci sta semplicemente ascoltando?
6: La potenza, come raccontarlo? Non so come raccontarlo, bisogna comunque, perché ogni scatto è un'emozione, capito? Uno scatto quando lo fai, pensi sempre di aver fatto, anche del servizio più piccolo, più grande, in quel momento è importante quello che fai in quel momento. Dopo, sai, io dico, tu fai un servizio pazzesco, come Berlusconi con la bandana, va sui giornali, esce il giornale, dopo il giorno dopo ne devi fare un altro, non è che puoi vivere di ricordi.
5: Certo, è vero.
6: non è possibile lì a pulire le medaglie, uccidere le medaglie, ho fatto, non ho fatto. Cioè questo libro che ho fatto io non è che voglio fare questo, io voglio raccontare come si lavorava una volta, perché la gente non sa che prima di fare lo scatto dovevi pensare come mandare il rullino a Milano, ai giornali. Non è che avevi un transfer internet, mettevi la scheda dentro e mandavi. Ok, io vado a fare un servizio in barca.
5: Come ti è successo tantissime volte.
6: Sempre. Ma ti dico, tu facevi uno scatto, devi comunque pensare, guardare l'orologio e dire, ah, io alle 7:30 c'è l'ultimo volo per Milano, devo spedire questo orologio a Milano o se no devo prendere un aereo per portare questo orologio a Milano. L'ho fatto tante volte. Quante volte ho preso un aereo in tasca e rollini e le portate a Milano, certo. E poi sono tornato indietro la mattina presto. Era l'unico modo per poter vendere, essendo un mercante bisognava vendere.
5: Era anche l'unico modo per fare grandi, no? Quei giornali, per fare grandi quelle fotografie, perché a me piace dire che Riccardo Frezza non scatta semplicemente, ma ruba storie al tempo.
6: Vabbè.
5: E allora grazie per essere stato con me questa mattina. L'appuntamento per chi si trova a Olbia o nel nord dell'isola è alle 19:30, Porto Cervo Libri, Riccardo Frezza, storia di un mercante di immagini. Grazie.
6: Ok, vi aspetto. Spero che venga qualcuno per un po' di tempo a sentirmi.
5: È sempre solo un piacere. Riccardo Frezza, Radiolina, grazie. Adesso abbiamo
6: ciao,
5: e adesso abbiamo Partenope, grazie.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Antidroga Emma con il sempre grande Fabri Fibra qui a Radiolina. E allora questa settimana i nostri 4 minuti con sono dedicati a un cocktail. Cristian Mura, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca.
0: Dal Matilde di Via Angioi a Cagliari, uno dei barman più bravi che noi abbiamo in Sardegna.
1: Grazie, grazie, troppo gentile.
0: Allora Cristian, oggi ci devi raccontare un cocktail che noi proveremo insieme a te a rifare, molto particolare.
1: Allora, volevo proporvi uno dei miei cocktail preferiti, che si chiama Da Madre. È uno dei nostri signature cocktail più rappresentativi da Matilde, ed è ispirato appunto alla Da Madre.
0: E quindi alla nostra Sardegna.
1: Esatto, è una divinità nuragica che rappresenta la vita, la fertilità e la protezione, oltre che il legame con la terra.
0: E allora, come possiamo provare a realizzarlo cercando di imitarti?
1: Allora, questo drink l'ho costruito come omaggio ai prodotti della Sardegna, no? Infatti come base alcolica uso il Gran Gin, che è un gin sardo della distilleria Tremontis, che richiama appunto la nostra terra grazie al grano Senatore Capelli e al ginepro. Poi faccio un semplicissimo succo col sedano e il finocchio, aggiungo un liquore al pomodoro, quindi da lì rappresento la parte vegetale della nostra terra, uso un succo di uva acerba e poi della mela verde. Ok, quindi questo drink poi noi lo serviamo come usualmente all'interno di una cover glass che rappresenta appunto la Dea Madre.
0: Ah, quindi anche la forma assolutamente iconica, no? Rotonda della Dea Madre. Tanto ghiaccio?
1: Tanto ghiaccio, perché anche se si pensa male, il ghiaccio è un ingrediente importantissimo perché aiuta a diluire e allunga la bevuta. Meno ne metti, più si annacqua.
0: Ascolta, infatti io invece sono una che ti chiede sempre di non mettere il ghiaccio, per esempio. Abbiamo guarnizioni particolari?
1: Allora sì, in questo drink molto semplicemente mettiamo una foglia

0: di Cappero, che appunto continua con la rappresentazione dei nostri prodotti agricoli.
1: E allora, buono da bere, bello da vedere, Cristian Mura, 4 minuti con un cocktail qui a Radiolina dal Matilde di Via Gioia Cagliari, grazie per essere stato con me. No, facciamo una cosa, visto che abbiamo ancora proprio un paio di secondi. Cristian, a cosa brindiamo in questo mercoledì mattina?
0: Dai, vorrei brindare a una ripresa economica della nostra città che attualmente sta un po' soffrendo tutte le vicende del mondo, dai.
1: Bravo, assolutamente vero, e tu sei sempre uno dei nostri commercianti in prima linea. Grazie Cristian Mura. Noi Fabio abbiamo ancora un po' di musica, abbiamo pubblicità e poi torniamo qua in diretta perché ci sono le ultime notizie con unionesarda.it.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Caffè Corretto.
1: È qua che ti volevo. Allora, lo facciamo una cosa. Si dice, quando si parlano in teatro, tipo si abbatte, come si dice, la quarta parete. E vieni qua, dai, me lo devi fare tu l'annuncio, ma non lo posso fare io. Sta arrivando anche Chicco, ma che bello, quanti siamo? E dai, dobbiamo.
3: Questa cosa non si può fare.
1: No, questa cosa adesso si fa, perché io lo dico spesso, ma il nostro pubblico ormai lo sa. Fabio Leoni non è solo il nostro regista, posso dirti che sono emozionata,
3: ma
1: Fabio?
3: Dai.
1: Sono emozionata, Fabio Leoni è la metà, l'altra metà bella dei Sarrazza. E allora, i Sarrazza sono tornati con un nuovo lavoro e ci mancavate, sono tornati sulle scene e state avendo un grandissimo successo. I Sarrazza sono il gruppo iconico che ha portato il rap in lingua sarda in tutta Italia. E allora abbiamo una bella canzone da ascoltare.
3: Siamo contenti, stiamo riprendendo questo percorso che festeggia e celebra i 30 anni di attività dal primo album West Isla, uscito nel 96. Piano piano stiamo cercando di rientrare piano piano in quello che è la discografia italiana, ecco. E noi siamo contenti di rappresentare la Sardegna in
1: I Sarrazza non se ne sono mai andati dalla discografia italiana. Avremo poi nelle prossime ore tante cose da raccontare, ci sono tante novità. Fammelo tu, fammi un lancio.
3: Allora,
1: alla Ruido
3: io ti faccio il lancio, poi devo correre dall'altra parte.
1: Lo so.
3: Allora, nuovo singolo dei Sarrazza insieme a una potenza della natura che arriva da Luna Matrona, però vive a Milano già da tanto tempo, è stata anche a X Factor nel periodo di Sfera e Basta. Lei si chiama Giulia Galizia, ma la conoscono tutti come Doll Kill. Il pezzo è Schippa e c'è un intro particolare che ti lancio.
1: Lo so, lo conosco questo intro. E allora i Sarrazza, Ruido, Kilo con Doll Kill, Schippa, state a sentire.
4: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: meravigliosi, dove però a causa di una, a causa, non so se forse sia giusto a causa, perché questo poi è tema di dibattito, però lo ripeto, a causa di un fenomeno social che si è innescato, di qualcuno
1: di
0: che si è fatto i video
1: social, Chico.
0: Beh, chi si fa un video lì che è andato quando era lui è un'altra persona, o lei è un'altra persona, lì si è fatto un video mentre si faceva il bagno in questi posti meravigliosi, nulla a questo. Il problema è che questo, appunto, i social hanno innescato un meccanismo per cui in piscine che sono spazi minimi e iper fragili dal punto di vista ambientale si riversano tutti i giorni centinaia di persone, e quello che diventa quello che dovrebbe essere un gioiello diventa un posto dove
1: spazi
0: si scatena una
1: cacciara.
0: Il sindaco allora ha detto no, basta, non sappiamo come trattenere, come arginare questo fenomeno, e ha imposto il divieto assoluto di attraversare quei corsi d'acqua e il divieto assoluto di balneazione. Cosa è successo? Si hanno messo i cartelli e il giorno dopo hanno abbattuto i cartelli e si sono andati lo stesso a fare il bagno. Adesso il sindaco di Sassai andrà al prefetto per fare in modo che questa ordinanza venga rispettata.
1: Scelta coraggiosa quella del sindaco.
0: Lui sapeva,
1: bravo,
0: che avrebbe scatenato una polemica.
1: Assolutamente, cioè, controcorrente, controtendenza.
0: Controcorrente è da dire.
1: Controcorrente è da dire per le
0: giusto,
1: nostre piscinette, ma i selfie, i video, le foto, le cose, qua non le facciamo.
0: Quindi gli influencer rovinano la Sardegna, e questo è un tema di dibattito.
1: Bel dibattito, ne parlerò. Poi io e Terzo ridiamo, però
0: no, non è così.
1: È assolutamente così. Come sempre, unionesarda.it, tanto da leggere 24 ore su 24 l'informazione. E Caffè Corretto torna domani alle 8:10. Grazie per aver bevuto, no, questa bella tazza bollente in questa mattina insieme a me e a Fabio Leoni. A tutti voi, una buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:35.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara Diolina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
6: San Radiolinea. I sonus de sa terra nostra.
7: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nurese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriumannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era Insuriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Itazenda.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai, in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai che ti vobbè», che apriva il loro album Bora Bora del 1997. Mm.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Angelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: La Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninora nel 2012.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12.33 minuti, Egidio Angela Seichi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Manuel Cozzolino, il nostro numero per mandare messaggi, farci domande, messaggi anche video, 340 87 15 015. Per commentare l'attualità con noi in studio la condirettrice del TG di Videolina, Simona De Francisci. Ciao Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Egidio Angela, buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori.
2: Allora Simona, in queste ore si è tornata a parlare di denatalità, se ne parla spesso, ma l'occasione l'ha data il dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, che è stato presentato proprio ieri a Roma. Ci sono dei dati interessanti, tra l'altro noi questa mattina per il telegiornale abbiamo sentito anche il centro studi ACLI, che ha in corso, non è ancora finita, una ricerca simile. Qual è la particolarità? Che indaga sulle motivazioni delle nascite, no? Quindi va oltre i numeri, e i motivi, Simona, sono prettamente economici.
3: Assolutamente, ma non solo quelli economici naturalmente, ma anche con la parte sociale che in qualche modo lo ingloba. Il problema è, sarebbe una notizia, mi viene da dire, sarebbe stata una notizia se nel report ci fosse stato in qualche modo un'inversione di tendenza. In realtà sono davvero tantissimi anni in cui andiamo a commentare le stesse cose, sempre peraltro in peggio, sì. Soprattutto con la Sardegna, che è davvero, dal punto di vista della demografia, della natalità, è il fanalino d'Europa, come abbiamo giustamente scritto oggi al telegiornale. Le cause sono tante e purtroppo non si riesce a, nonostante sia chiarissimo qual è il problema, sono evidentemente così tanti i fattori che concorrono a determinare un numero così negativo, per cui è complicato per i governi di sinistra, per i governi di destra, a riuscire a trovare una soluzione. Un tempo, Egi, sicuramente lo ricorderai, il governo di allora aveva preso in considerazione il fattore famiglia o quoziente familiare, quindi la possibilità di invertire un numero così drammatico con degli incentivi che non fossero a pioggia, non fossero i famosi bonus bebè, ma sì, fossero degli interventi strutturali che andavano proprio ad incidere su quella che era l'economia familiare. È una cosa che non è andata avanti, evidentemente si è arenata nei vari corridoi e nei vari tavoli del nostro Parlamento ed è rimasta lettera morta. Il problema è che i numeri continuano a peggiorare e allora, banalmente, in una società dove la donna, banalmente naturalmente è un eufemismo, in cui una donna è pressata da una parte nella cura dei propri figli, dall'altra nella cura dei propri genitori, quindi con un effetto sandwich, come peraltro mette in evidenza il rapporto di cui hai parlato tu, è complicatissimo riuscire a pensare che una famiglia riesca, una donna riesca a trovare, no, quel modo di conciliare lavoro. Quindi si fa un figlio e quello è.
2: Quando si fa?
3: Quando si fa, perché poi c'è il problema che si decide di mettere famiglia quando si ha un lavoro stabile, si ha un lavoro stabile sempre più tardi, non si hanno strutture per poter portare i figli.
2: Si procrastina, questa è una delle cose che dice la ricercatrice, no? Si aspetta, poi spesso il figlio non arriva perché si arrivano le gravidanze tardive, oltre 40, eccetera. E a proposito di questo, Simona, non ricordo chi ha detto questa frase, no? Ma in Italia si chiede alle donne di fare figli come se non lavorassero e di lavorare come se non avessero figli.
3: Sì,
2: quindi insomma, interessante,
3: è una contraddizione interna.
2: E Simona, stai con noi, ascoltiamo adesso i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ancora oggi di Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia della condirettrice del TG di Vidiolina Simona De Francisci. Stiamo parlando di denatalità, diciamo che abbiamo preso spunto dall'ultimo dossier Natalità 2026 della Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. E tra le motivazioni, Simona, del crollo delle nascite, ce lo diceva proprio stamattina la ricercatrice delle ACLI Sardegna, c'è intanto la povertà, con un grande numero di famiglie che non riesce a far fronte alle spese improvvise, quindi un numero, e poi anche la povertà abitativa, cioè la difficoltà a comprare una casa, che ormai insomma le case hanno raggiunto prezzi impossibili, anche ad affittare spesso, perché gli affitti sono alti, le case spesso non sono adatte ad accogliere una famiglia, quindi ci sono anche questi due aspetti.
1: Assolutamente, quindi la povertà, come dire, è sempre il filo conduttore, quelle che sono le difficoltà economiche. Diamo qualche numero: tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% afferma infatti di aver rinunciato a causa delle difficoltà incontrate. Solo il 5,5% dichiara che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Qui mi viene da fare una sottolineatura: bisognerebbe poi capire se a fronte di situazioni differenti anche da un punto di vista economico, no, se in qualche modo l'idea magari di avere un figlio può rientrare anche in questo 5,5% così netto nella scelta di vita. Ma c'è di più, perché i numeri, il report è fatto davvero molto bene, perché non solo ci dice quali sono qual è la situazione drammatica che la nostra Italia vive, Sardegna abbiamo detto nella prima parte fanalino di coda in Europa, ma addirittura ci dice che se si fossero concretizzate quelle che sono le condizioni strutturali di cui andiamo a parlare, sarebbero nati nel 2025 760.000 bambini, più del doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Quindi già nei numeri davvero, certo, la situazione è drammatica. Il problema è anche un altro. Noi parliamo di welfare, ma come verrà sostenuto il welfare più avanti? Cioè i nostri figli,
0: esatto,
1: no? Che oggi il tuo è ancora piccolo, il mio si sta affacciando, sì, ora al mondo del lavoro. Il welfare della nostra generazione, da chi verrà sostenuto se c'è un'intera fetta della popolazione che rinuncia a lavorare per stare a casa, oppure che ha lavori precari, spesso lavori in nero, e chi lavora in nero sono soprattutto le donne? E quindi è un problema davvero che, secondo me, destra, sinistra, bisogna fare un patto di legislatura, sì, di buon governo, per riuscire davvero a scardinare queste difficoltà, altrimenti non ne verremo a capo.
0: Altrimenti, diceva Vania Stazzu, nel 2050 in Sardegna ci sarà una percentuale bassissima di under 15 anni e oltre quasi il 70% di ultra sessantenni, e quindi, come dicevi tu, sostanzialmente mancherà una base importantissima, quindi avremo un'isola di persone anziane, sempre più anziane, che avranno bisogno di cure, che avranno bisogno.
1: E chi sarà a curarle?
0: Chi sarà a curarle?
1: Sempre la donna.
0: Eh sì, infatti,
1: quel famoso effetto sandwich di cui parlavamo prima.
0: Infatti il peso della cura, non soltanto dei figli ma anche della famiglia d'origine, spesso anche della famiglia del compagno. Io credo, Simona, e poi il tempo a nostra disposizione credo sia concluso, credo che sia anche una questione culturale, perché dobbiamo assolutamente dividere meglio i compiti tra uomo e donna. La donna oggi lavora, in passato non lo faceva, è giusto che sia così. Ma è giusto anche che l'uomo faccia la sua parte in casa, cioè ci deve essere un ribaltamento di ruoli, cioè la rivoluzione culturale ha riguardato solo noi, deve riguardare anche gli uomini, perché la coppia e la famiglia si fa comunque
1: assolutamente
0: due.
1: Sì, e devo dire che da questo punto di vista la legislazione dà una mano alla famiglia, perché i congedi parentali
0: sono
1: per
0: stati
1: le mamme
0: estesi,
1: e per i papà esistono,
0: però continuano
1: ad essere utilizzati solo le donne.
0: Grazie Simona De Francisci, condirettrice del TG di Vidiolina, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.

0: Sono le 3:58.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: strambata.
1: 12:49 minuti, ancora Gide Angela Saichi con voi su Radiolina alla strambata. Oggi parliamo di economia, un momento critico questo nel nostro paese per le famiglie che sono schiacciate dalle tariffe alte dei beni di consumo, tariffe della benzina. Ne parliamo con il professor Luca Deida, economista dell'Università di Sassari. Ben trovato, ben ritrovato professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, vediamo un pochino di numeri per far capire a chi ci ascolta. Noi abbiamo da un lato l'indice del carrello della spesa che in realtà, professore, registra un rallentamento perché è sceso a giugno rispetto a maggio, 1,6 contro il 2,3. Però dall'altro c'è un effetto sostanzialmente di un effetto cumulo degli ultimi anni che in realtà ci dice che i prezzi sono stabilmente più alti del 25% rispetto addirittura al 2021, quindi prima c'è la buona notizia ma poi in realtà scopriamo che questi prezzi sono alti, no? E questa percentuale pesa sulle famiglie.
2: Certo, intanto l'analisi è correttissima, quindi mi complimento. Abbiamo un effetto accumulato che ci dice appunto che i generi alimentari in generale sono aumentati negli ultimi anni, dal 2021, del ben 25%, e questo rallentamento è un rallentamento di un tasso, mentre l'effetto accumulato è un effetto sul livello dei prezzi. Quindi fare la spesa costa il 25% di più in quanto costasse nel 2021. E quindi evidentemente questo dato ci dice che cosa? Beh, ci dice intanto degli effetti che a medio termine sortiscono le dinamiche inflazionistiche, che sono ridiventate di attualità. Sì. Dinamiche inflazionistiche che sono la conseguenza di una serie di shock esterni. Quindi questo dato ci fa anche pensare poi alla necessità di politiche strutturali adeguate a costruire una resilienza del nostro sistema economico socio-economico che è alla base, certo, del nostro benessere.
1: Vediamo alcuni sempre i numeri, no? Che tra l'altro, sì, a voi economisti piacciono, e anche a noi giornalisti, perché comunque ci aiutano a far capire meglio. Beni come zucchine, melanzane, siamo più 21,5%, le carni bovine più 7,9%, sì, cacao, caffè, che è un'altra cosa che troviamo in tutti gli scaffali delle case nostre, più 21%. Ecco, c'è un altro dato, professore, interessante, sì, no? Che cogliamo dall'ISTAT. Gli italiani spendono di più in valore economico, però comprano meno merci.
2: Sì, questo è un effetto subdolo, diciamo che si chiama shrink inflation, la chiamano gli economisti, cioè allo stesso prezzo compriamo quantità minori, non ci facciamo caso, ma le confezioni di ciò che compriamo da tempo, nel tempo pesano meno. Quindi allo stesso prezzo i produttori ci vendono quantità diverse, minori di cibo. Una battuta è che questo magari ci può aiutare nella nostra dieta, perché tendiamo spesso a mangiare troppo, però nella sostanza, diciamo così, è un ulteriore effetto inflazionistico che è subdolo, proprio perché agisce a parità di prezzo sulla quantità che compriamo, che è scritta in piccolo, sì, nelle confezioni.
1: Però diciamo che questo veramente noi lo possiamo ogni giorno, no? Ce ne rendiamo conto, perché, certo, andiamo via con un carrello e con una bustina dove ci sono tre cose, dice: ma com'è possibile, ho speso 80 euro, ma qui non c'è nulla, no? E domani sono costretta nuovamente a fare la spesa. Le faccio un'altra domanda, però poi ascoltiamo un brano, sì, prima della risposta. Lancio però la domanda. Dobbiamo provare a spiegare, professore, a chi ci ascolta, in che modo la crisi iraniana si lega all'aumento delle tariffe dei prodotti che noi acquistiamo, che è strettamente legata anche all'aumento del prezzo del carburante. Ce lo dice tra poco, ma prima ascoltiamo Talk to You.

0: 12:57 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Parliamo di economia, parliamo di tariffe, di prezzi alti dei beni di consumo. Siamo in compagnia del professor Luca Deida, economista dell'Università di Sassari. Quindi, professore, qual è in che modo la crisi iraniana si lega all'aumento delle tariffe dei prodotti che noi acquistiamo?
1: Insomma, il legame viene da lontano, no? Perché nasce a qualche migliaio di chilometri di distanza nel Golfo Persico, quindi dallo stretto di Hormuz sappiamo che passa circa un quinto del petrolio che si scambia nel mondo via mare, e quindi il riacutizzarsi di una crisi che doveva essere lampo e invece in realtà diventa strutturale, come sempre succede, ha determinato una dinamica dei prezzi al rialzo veramente notevole, dei prezzi del greggio che è di nuovo passato a oltre il Brent, che è un riferimento, è di nuovo passato a oltre $100 al barile, e quindi alla fine questo rialzo della materia prima puntualmente arriva alla pompa con prezzi che vanno oltre i 2 euro per quanto riguarda il gasolio, sì. Con un rincaro di oltre il 20%, quindi settimanalmente assistiamo ormai da qualche settimana a rincari giornalieri praticamente, quindi questo è il motivo fondamentalmente, ed è un motivo che ribadisco è strutturale e riflette fra l'altro scelte fatte tempo fa è la dinamica, la capacità nostra di concepire politiche sugli approvvigionamenti di materie prime alla base dell'approvvigionamento della produzione di energia, in questo caso l'energia per muoversi, però.
0: E quindi c'è proprio un effetto domino, perché non soltanto andare in macchina, quindi viaggiare, ci costa di più, ma il gasolio per i camion aumenta, noi sappiamo che la maggior parte dei prodotti, verdura, latte eccetera, viaggiano su gomma, e quindi cosa succede? Aumentano i prezzi, i supermercati scaricano poi il costo dei trasporti anche sul consumatore finale che siamo noi. Professore, a proposito di benzina, diceva giustamente gasolio oltre 2 euro al litro, la benzina siamo lì insomma 1,99, il governo Meloni ha approvato un decreto legge d'urgenza che introduce uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio ed è la fase 1. Poi dice entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, che ricordiamo è stato intanto introdotto dal governo Prodi nel 2008, poi è stato modificato nel governo Meloni, ma nel cosiddetto decreto carburanti. Non è facilissimo da attuare, ecco perché, e queste due misure secondo lei sono sufficienti?
1: Allora, queste due misure sono misure varate in questi giorni, sono misure veramente che hanno un valore temporaneo. Il costo di queste misure è intorno ai 125 milioni di euro, sì. Diciamo così, perché copre un periodo che va dal 28 luglio al 6 agosto, quindi ben poca roba. Teniamo conto che in precedenza le misure di supporto, diciamo così, di sostegno sullo stesso tema erano costate circa 2 miliardi di euro in 7 proroghe, no? E sostenere questo tipo di interventi a oltranza è impensabile. Quindi hanno un'utilità molto limitata, che può magari servire a, come dire, calmare gli animi in un certo senso, a ripristinare un po' di speranza o di ottimismo nei consumatori, ma non hanno sicuramente una valenza strutturale. E c'è da sottolineare poi che questi sconti non sono gratis, perché il meccanismo delle accise mobili è un meccanismo attraverso il quale lo Stato restituisce poi con questi sconti una parte di quello che incassa dalla maggior IVA che in camera, ecco, quindi non è senz'altro la cura strutturale al problema.
0: Professore, siamo quasi in chiusura, però volevo farle questa domanda che è una curiosità, no? Perché a quanto pare il prezzo della benzina, che ovviamente ognuno di noi vede nei cartelloni esposti, no? Anche in macchina, nei distributori a caratteri cubitali, pare che sia una di quelle motivazioni che creano ansia finanziaria, che in realtà è un termine proprio che è stato coniato, no? Che esiste, è una sindrome psicosociale, sono stati degli economisti inglesi, no? Che hanno inventato quest'ansia finanziaria, ed è un qualcosa che l'aumento della benzina aumenta la percezione delle incertezze economiche, quindi ci porta a spendere meno, ad avere paura, no? del futuro, del presente, è una cosa curiosa questa.
1: Assolutamente sì, l'inflazione percepita più in generale è un tema, è esattamente ciò che lei ha detto, cioè i consumatori percepiscono alcuni rincari più di altri. Ovviamente il prezzo della benzina a caratteri comitali è esposto nei distributori, compriamo benzina quasi ogni giorno e quindi ci influenza le nostre aspettative. Questo giustifica anche il tipo di intervento, come dire, a brevissimo termine, no? Proprio per, come dire, ripristinare confidence nei consumatori. Sì. E arrestare l'escalation emotiva che potrebbe generare una contrazione della domanda e quindi amplificare gli effetti, come dire, che in termini di contrazione economica dovuti agli shock. Quindi questo è sicuramente un fenomeno da tenere a bada. A noi servono politiche strutturali diverse, ci serve accelerare sulla transizione green. Il riscaldamento globale non è più solamente una questione di benessere legato al fatto che insomma il caldo o il freddo in alcuni paesi è spiacevole, si traduce in costi elevatissimi e quindi è una fonte inflazionistica di importanza enorme. Lo stiamo sperimentando in questo periodo. Non è un caso infatti che la BCE abbia rivisto al rialzo le stime sugli andamenti inflazionistici.
0: È stata Christine Lagarde che ha detto: se picchi di calore moderati tendono a far salire i prezzi, cito testuale, estati torride finiscono invece per deprimere la domanda complessiva e impattare negativamente sulla crescita. Quindi, professore, esiste un rapporto anche tra il caldo torrido e l'economia, non ce lo saremmo mai aspettati, invece è così. Grazie professore, avremmo avuto tante altre domande da farle ma il tempo è tiranno. Grazie al professor Luca Deide, economista dell'Università di Cagliari, di Sassari. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: 16:11 minuti, Egidio Angela Secchi con voi ancora alla strembata su Radiolina. Parliamo stamattina di prezzi in salita per le famiglie. Abbiamo prima interpellato l'economista nella prima parte della trasmissione per un quadro generale. Adesso con noi c'è Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna. Ben ritrovato Giorgio Vargiu.
1: Grazie, grazie, un caro saluto a tutti.
0: Stavamo parlando prima di benzina, no? Perché tra le voci che pesano c'è sicuramente il costo della benzina, intanto perché noi continuiamo a usare l'auto, il pieno costa sempre di più, il gasolio ha superato i 2 euro e il costo della benzina influenza la vita di tutti i cittadini e riduce, questo ormai insomma è acclarato, il potere d'acquisto delle famiglie, cioè innesca sostanzialmente un aumento generalizzato dei prezzi di beni e servizi.
1: Ma intanto non parliamo solo della benzina ma di tutti i carburanti, ma ahimè purtroppo siccome poi comunque si produce anche l'energia attraverso ancora il petrolio, per cui si parla anche di costi dell'energia che stanno esplodendo, come i costi del gas stanno esplodendo anche questi, per cui poi si riverbero tutto quanto in un unico posto, perché poi c'è un collo d'imbuto che porta tutto quanto là in maniera unidirezionale, perché poi si può anche dire che è vero che sta aumentando tutto anche come costi di produzione dei beni e dei servizi per le imprese, certo. Ma alla fine le imprese scaricano tutto quanto, ripeto, in un'unica direzione che sono le tasche dei consumatori. Ma giusto per dare un'informazione, capire di cosa stiamo parlando, di che livelli stiamo raggiungendo, incredibili, spaventosi, i prezzi di oggi, ci vogliamo dire.
0: Sì.
1: Il prezzo medio della benzina in Sardegna è 1,993. Il gasolio è, stiamo parlando di self-service, non servito,
0: Sì.
1: di 2,070 e GPL, ahimè purtroppo poi però non viene, non c'è un'adeguata rete di distribuzione GPL, è 0,857. Però ancora più spaventosi, posso dire quali sono i prezzi massimi registrati in Sardegna. Sapete che c'è un portale del Ministero, osserva prezzi carburanti, e lì tutti quanti comunque i gestori delle pompe di benzina, delle pompe di carburante, hanno l'obbligo giornalmente di comunicare i prezzi, per cui sono aggiornati, completamente aggiornati. Per la benzina siamo a 2,20, sul gasolio siamo a 2,35. Sono prezzi spaventosi.
0: Sì.
1: E questo cosa significa? Significa che c'è un aumento diretto nelle tasche dei consumatori. Ricordo che in Sardegna non abbiamo adeguati mezzi pubblici di trasporto, per cui se ti vuoi muovere in Sardegna, obbligato sei ad avere un mezzo di trasporto, la macchina o la moto, per cui in bicicletta diventa difficile spostarsi in Sardegna, per cui la macchina o la moto, per cui hai bisogno del carburante, per cui quello è l'aumento diretto nelle tasche dei consumatori.
0: E in più siamo su un'isola, Giorgio Vargiu, siamo anche in un'isola, esatto, quindi ci dobbiamo spostare in aereo e quindi ci sono i biglietti dall'aereo che siamo costretti comunque.
1: Per cui quello è un altro degli effetti spaventosi che ci sono, per cui anche quello se ci dobbiamo spostare sia in nave che in aereo, meno male al momento hanno spostato l'applicazione del costo per la tutela ambientale a livello europeo. Sapete che c'è questa cosa qui che poi d'ora in poi sia gli aerei che le navi dovranno pagare per il consumo di energia, di carburante, e quello comporta chiaramente un inquinamento. Per disincentivare l'inquinamento c'è una tassa ulteriore che verrà prevista. È già prevista, l'hanno soltanto spostata di qualche tempo e basta. Però quello è un altro dei costi, ma non è solo quello. C'è anche il fatto che comunque tutte le merci che arrivano da fuori devono essere trasportate.
0: Certo.
1: E il trasporto è aumentato, per cui a carico di coloro che importano comunque le merci qui in Sardegna per poi poterle essere distribuite, c'è un ulteriore costo. C'è un aumento dei costi di trasporto che si scarica sui beni, sui prezzi dei beni e dei servizi.
0: Giorgio Vargiu, la interrompo perché adesso ci dobbiamo ascoltare un brano, poi continuiamo a parlare perché oltre che della benzina vorremmo parlare con lei anche del caro estate, perché ci sono stati dei rincari anche per ombrelloni, per letti, insomma per tutta una serie di, anche per le vacanze. Stia con noi, adesso noi ascoltiamo Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: di mai più.
1: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, la strambata.
2: Citi Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco continueremo a parlare di prezzi, prezzi che salgono, prezzi dei beni a consumo, prezzi della benzina, in compagnia del presidente di Adiconsum Sardegna. Ma intanto ascoltiamo Saif parlare d'amore.

Gianangela Seichi con voi su Radiolina, ancora alla strambata. Siamo in compagnia di Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum Sardegna, e stiamo parlando dei rincari, insomma dei prezzi che salgono per i consumatori. Abbiamo parlato dei costi dell'energia, costi della benzina, ma Giorgio Vargiu, sono in crescita anche

0: anche i costi quest'estate della stagione estiva: ombrelloni, lettini, anche B&B, agriturismi, no? Ci sono tariffe in rialzo.
1: Sì, assolutamente. Una delle ragioni è anche il fatto dell'aumento del costo dei carburanti, che viene scaricato dalle imprese sempre sulle tasche dei consumatori, ma molto spesso capita che invece non ne hanno neanche di aumenti così sostanziali, ma aumentano i prezzi, per cui viene usata come scusa la speculazione non è soltanto ad alti livelli, ma anche a livelli molto ma molto più bassi, molto ma molto più vicini ai consumatori. E in questo caso, insomma, ne paga le conseguenze di questo stato di cose, i prezzi anche questa stagione, ma io ripeto, piove sul bagnato, perché fossero 20 soltanto nel 2026, dice vabbè, sta capitando qualcosa di straordinario, e invece il trend è da ormai tantissimi anni che ci sono aumenti consistenti, sì, tutti gli anni, consistenti e non giustificati. Io voglio ricordare che per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, e i gestori pagano 4 soldi di concessione, ma 4 soldi proprio, però caricano, caricano tantissimo. Qualche esempio: ad Alghero costa un 2 lettini, un ombrellone, 70 euro al giorno, a San Teodoro più di 80, a Villa Simio si arriva a 100, senza parlare poi della Costa Smeralda, che sono prezzi improponibili, neanche li dico, insomma. Però non sono solo loro ad aver aumentato, ma sono aumenti sostanziali, consistenti in tutti i settori. Negli hotel siamo al più 15-20%, nelle case vacanze lo stesso 20%, i traghetti e i voli aerei ne abbiamo già parlato, e poi ci sono anche la ristorazione, che continua ad aumentare. Un piatto di pasta meno di 20 euro non lo trovi neanche nell'ultimo dei buchi e delle taverne più disastrate che ci sono in Sardegna.
0: Sì,
1: per cui e poi il noleggio auto. Tu arrivi in Sardegna, quel pazzo scatenato che vuole farsi la vacanza in Sardegna deve prima o prendere un volo con i costi che ci sono e poi prendersi a noleggio un'auto, perché in Sardegna non ti muovi senza noleggio, e anche lì iniziano a spennarti. Il prezzo dei noleggi e degli auto in Sardegna è il prezzo maggiore, più alto in tutta Italia, più di Roma, più di Milano, più di altri posti. È da spavento anche questo. E poi ci sono gli alberghi, i ristoranti, le strutture ricettive.
0: Giorgio Vaggi,
1: venire in Sardegna bisogna avere parecchio coraggio,
0: parecchi soldi, direi. Secondo diversi studi, anche proprio vostri, no, varie associazioni dei consumatori, il caro estate sta iniziando a modificare anche le abitudini delle persone. Ad esempio, quest'anno, nell'estate 2026, oltre 7 milioni di italiani hanno rinunciato ai viaggi all'estero proprio perché sono troppo costosi, e quindi hanno ripiegato per, diciamo, mete nazionali. Poi altri consumatori scelgono le gite in giornata e poi riducono drasticamente i giorni di pernottamento. Questo è un feedback che tante volte ci ha dato anche Federalberghi, no? Magari spendono come spendevano l'anno scorso, ma l'anno scorso riuscivano con quel budget a fare 7 notti, quest'anno ne fanno 4.
1: Sì, si stanno riducendo, sta modificando ampiamente il modo, le abitudini degli italiani per fare le vacanze. Adesso è quasi un mordi e fuggi, perché non bastano. È vero anche che preferiscono fare più momenti di vacanze in più posti, per cui riducono la vacanza, però principalmente è un problema di costi, per cui devono ridurre obbligatoriamente con lo stesso budget, non riescono più. È come per andare a comprare il pane. Con lo stesso budget di un paio d'anni fa ti acquisti mezzo chilo piuttosto che un chilo rispetto al passato. La stessa cosa è per le vacanze.
0: Abbiamo parlato anche di questo fenomeno proprio con l'economista, che l'ha spiegato bene. Grazie Giorgio Vaggio. Naturalmente continueremo a parlare.
1: Grazie,
0: l'estate è lunga, quindi ci risentiamo anche più avanti.
1: Purtroppo è lunga e cara.
0: E calda, aggiungerei. Grazie Giorgio Vaggio, presidente di Adiconsum. Adesso ascoltiamo Dua Lipa.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Radio Olina, estate. La strambata.
4: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 29 luglio 2026. La trasparenza a cura di Antonio Masala. Ricordando il 68 e i duri scontri tra poliziotti e studenti, a Valle Giulia ci fu chi lanciò Molotov e chi rispose con gli idranti. L'intellettuale scomodo Pierpaolo Pasolini, rompendo la retorica del tempo, si schierò con poliziotti, figli di gente normale, contro i figli di papà sinistrosi apparenti. Una pagina che sembra di questi tempi, dove la visione critica lascia spazio al conformismo, alla gazzarra, ai cori interessati, al perfezionismo gucciniano fatto di niente. Parlando della morte a Bologna di Abderrahim Fakir, il cardinale Matteo Zuppi, vescovo della città petroniana, è stato di un ovvio fulminante. Chiedere giustizia non vuol dire condannare, valutare errori è interesse della polizia. Il giudizio non spetta alla folla che liberò Barabba, ma alla giustizia, perché giustizia con la maiuscola sia fatta. Se errori ci sono stati, e ci sono stati, non sia mai che vengano oscurati, taciuti, mistificati, perché non è questo che pretende la polizia, e meno che mai gli italiani, che chiedono trasparenza e verità. Chi ha sbagliato paghi. Zero sconti partendo dall'alto. Trasferire il poliziotto che ha postato, riferendosi a Fakir, è uno di meno. Non serve. Continuerà a sbagliare. Se la scuola non valorizza i cardini della civiltà giuridica, il rispetto e ancora prima la pietas, che abbinata all'azione non trascura i doveri, ma riconosce i diritti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: E Gianangela Secchi ancora con voi alla strambata su Radionina, oggi una puntata dedicata interamente ai temi economici. Abbiamo parlato di prezzi, adesso parliamo di dazi. Ne parliamo con il presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano Gianni Maodi, che è qua con noi. Ben ritrovato.
1: Sì, pronto, ecco, mi
0: eccoci,
1: sento, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, dazi, abbiamo detto, dazi che sono stati reintrodotti dall'amministrazione Trump. Lei le ha definiti un aggravio sempre più insostenibile per il comparto e ha chiesto anche un intervento politico urgente. Ricordiamo, Gianni Maodi, che la Commissione europea ha inserito il pecorino romano in una lista di prodotti agroalimentari per i quali ha chiesto formalmente l'esenzione totale dai dazi USA, è così?
1: Esatto, assolutamente sì. I dazi che sono scaduti il 23 di luglio, la tornata di dazi che era stata inserita dopo la sentenza della Corte Suprema Americana, sono scaduti appunto il 23 di luglio e dal 24 di luglio sono stati reintrodotti con un'altra, diciamo, struttura legislativa, e sostanzialmente per il pecorino niente cambia, nel senso che sono stati confermati a livello del 10%. Il problema è che intanto, vabbè, il 10% non è poco, è sicuramente un dazio importante. Il pecorino, vi ricordo, non era soggetto a dazi fino all'anno scorso, sì. È sempre stato esentato e ha vissuto in tutti questi periodi di un vantaggio, diciamo, rispetto agli altri prodotti a base di latte di vacca, che di fatto erano daziati per un 15%. Ora, la nuova normativa cosa fa? Praticamente conferma il 10% del dazio per quanto riguarda il pecorino romano, mentre invece per gli altri prodotti che è competitor del pecorino romano, e mi riferisco soprattutto a quei prodotti ovviamente europei, quindi parlo di parmigiano, parlo di grana padano, sì, che di fatto possono essere utilizzati nell'industria alimentare, quindi giusto per quella categoria, di fatto loro oggi scontano un dazio solo del 15%, mentre invece fino al 23 di luglio loro avevano un 15 più un 10, quindi un 25.
0: Ecco, quali sono i rischi, Gianni Maodi, anche per il nostro mercato, insomma?
1: Ma purtroppo i rischi sono che potrebbero esserci un calo di consumi, perché il valore degli altri prodotti potrebbe in qualche modo essere inferiore al valore del pecorino romano, e quindi i consumatori, diciamo, soprattutto queste industrie che utilizzano il prodotto appunto per la preparazione di piatti pronti, potrebbero decidere di sostituire il pecorino romano appunto con questi altri prodotti che costano meno.
0: Ecco, e poi il rallentamento delle esportazioni potrebbe anche creare probabilmente un eccesso di offerta sul nostro mercato, e quindi deprimendo i prezzi alla produzione.
1: Sicuramente sì, ma c'è da dire che il mercato americano, noi non possiamo essere esenti da quel mercato, cioè nel senso gli altri mercati non possono non subire l'influenza di quel mercato, anche perché ricordo che il mercato americano pesa sulle vendite del pecorino romano circa il 40% della produzione, quindi è un mercato assolutamente determinante.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Quali sono? Voi state lavorando a livello nazionale insieme come consorzio di tutela insieme al Ministero dell'Agricoltura, ecco, quali sono le contromisure?
1: Sì, ma le contromisure sono sicuramente quella che ha messo in campo il Ministero dell'Agricoltura. Una di queste potrebbe essere quella dell'utilizzo del bando indigenti per smaltire un po' di quote di produzione che di fatto non vengono vendute su quei mercati. Adesso per esempio salutiamo, insomma, con favore anche la delibera di giunta della settimana scorsa, che interviene in maniera finanziaria, cioè a livello finanziario, sulle giacenze, quindi sugli stock che sono presenti nei magazzini delle aziende, e quindi sicuramente questo tipo di interventi può in qualche modo aiutare le aziende a riallineare i propri magazzini, a vendere con più tranquillità, senza avere la pressione di dover vendere a tutti i costi per portare a casa, che ne so, le risorse necessarie per le attività quotidiane, ecco.
0: Certo.
1: Quindi questo sicuramente è un intervento che favorisce. E poi ovviamente bisogna cercare di continuare sul solco della ricerca di nuovi mercati, perché comunque, ripeto, questo è un prodotto che fortunatamente si vende in giro per il mondo, certo. e vediamo crescere anche queste quantità.
0: Bisogna ridurre, diciamo così, la dipendenza storica dal mercato statunitense. Grazie.
1: Per quanto possibile, sì,
0: certo.
1: Ma non è semplice.
0: Certo.
1: Ecco, non è semplice.
0: Grazie Gianni Maodi,
1: grazie,
0: presidente del Consorzio del Pecorino Romano, e naturalmente buon lavoro. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. La strambata.
0: 13:50, ancora Gideon Gelasechi con voi alla strambata. Tra poco i social trend, ma prima ascoltiamo Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Gide Angela sei che ancora con voi alla strambata, ancora una manciata di minuti, il tempo per parlare dei social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Gide Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Ti faccio una domanda, sì. Hai già visto Odissea?
0: Non ancora, lo voglio vedere, ho avuto dei feedback contrastanti.
1: Ok, no, io devo dire che mi è piaciuto tanto, l'ho visto già due volte.
0: Due volte?
1: Sono andato due volte, ah. Lo vedrò anche per la terza perché ho deciso che andrò a vederlo in IMAX, quindi con col super schermo eccetera eccetera, in Toscana. Mi ha incuriosito molto capire più o meno quanto hanno guadagnato gli attori, visto che comunque era un cast, è un cast
0: stellare.
1: Spaziale. Assolutamente, sì. E diciamo subito quanto ha guadagnato il protagonista, ovviamente Matt Damon, che ha interpretato Ulisse, ha guadagnato 15 milioni di dollari.
0: Beh. Sai cosa mi hanno chiesto su Matt, mi hanno detto su Matt Damon? Allora, alcune persone mi hanno detto che Matt Damon in questo film non è all'altezza e altri mi hanno chiesto: ma com'è possibile che avendo la barba non abbia peli nel petto? Ma io dico: ma tu vai a vedere 3 ore e mezza
1: di film
0: e ti fai queste domande, cioè curati. Io ho detto: scusa, curati il cervello, perché non è possibile. Scusate, parentesi.
1: Tom Holland, 10 milioni di dollari, lui interpretava Telemaco, quindi il figlio di Ulisse. Poi abbiamo Zendaya, il compenso più alto per singola scena. Consideriamo che lei probabilmente sarà uscita nel film, interpretava Atena, sarà uscita nel film circa per 5 minuti, forse 10.
0: Ma su Axe c'è solo lei, eh?
1: Lo so.
0: C'è solo Zendaya con questi look pazzeschi.
1: 5 milioni.
0: 5 milioni.
1: 5 milioni.
0: Però so.
1: Allora, per dirti, Agamennone, no? Che non si vedeva in faccia perché aveva l'elmo, eccetera, eccetera, ha guadagnato 8 milioni. Cioè io dico, potevo farlo anch'io Agamennone, tanto non si è visto in faccia.
0: A questo punto anche io, potevo anche essere una donna.
1: Ma
0: dire,
1: ci candidiamo per l'Iliade, se la farà, esatto, lo diciamo, esatto. In Sasuni di Gini Angela Secchi. Voglio,
0: esatto,
1: facciamo
0: ci mettiamo,
1: Agamennone.
0: Ci copriamo completamente,
1: esatto,
0: non ci vedrete niente però.
1: Ma anche per la metà, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Così. Poi abbiamo Anna Hathaway nel ruolo di Penelope, che ha guadagnato 4,5 milioni di dollari, circa 16 scene, quindi il compenso medio sarebbe stato intorno ai 312 mila dollari per scena. Io mi accontento anche di una scena, se me la voglio dare proprio come comparsa. La faccio.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo poi Robert Pattinson, 6 milioni per Antino, quindi uno dei pretendenti per appunto la mano di Penelope. Poi abbiamo Charlize Theron, nel film ha interpretato Calypso, in questo caso il cachet si aggira tra i 5 e i 6 milioni. Poi abbiamo Elliot Page e altri, diciamo, personaggi leggermente più secondari, 1,5 milioni di dollari.
0: Poco.
1: Insomma.
0: Diciamo sfruttati, lavoro, sfruttamento.
1: Braccia tolte all'agricoltura. Cosa ne pensi, Eggy?
0: No, è il mondo del cinema, è così. Quindi Matt Damon è il più pagato?
1: Matt Damon è il più pagato, certo. Vabbè, obiettivamente.
0: Tanta roba
1: anche a livello di scene, copione eccetera, è sicuramente il ruolo che ha richiesto anche maggiore preparazione.
0: È veramente bravo Matt Damon,
1: secondo me è
0: uno
1: stato
0: dei
1: bravissimo.
0: Miei attori preferiti, io voglio assolutamente andare a vederlo, non ho avuto proprio il tempo perché sono rientrata dalle ferie e sto lavorando, quindi però assolutamente voglio proprio andare a vederlo e gustarmelo, nonostante insomma queste critiche di alcuni, nonostante questi feedback.
1: Adesso scriverò comunque al regista e dirò, sì, che alla terza volta mi merito un cachet anch'io.
0: Certo, esatto, anche
1: comunque,
0: alla quinta.
1: Io rinnovo la mia candidatura per Agamennone, ci sono io, tanto non si vede nessuno, ci può essere chiunque lì dentro.
0: Ma almeno parla Agamennone.
1: Ma almeno sì, costo meno, sì, dice,
0: però si può
1: cose.
0: Doppiare,
1: sì,
0: si può doppiare. grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda, noi ci vediamo domani alla strambata che ritorna come sempre alle 12.30, un saluto da Gide Angela Seichi e Emanuele Cozzolino, vi ricordo che dopo di noi continuate ad ascoltare Radiolina perché c'è l'analisi di Ciriaco Offeddu direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi. State con noi su Radiolina, la strambata torna domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 6:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: giorno dell'ultimo saluto a Simone Concas, Barissardo si è stretta attorno a una famiglia spezzata e a una comunità ancora incredula. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. In chiesa il parroco Don Pietro Sabattini ha scelto parole dure e necessarie. L'azione dell'uomo, ha detto, da sola non basta guarire un dolore così grande quando la vita sembra una fregatura, ha detto rivolgendosi ai familiari. La tentazione è smettere di crederci, ma proprio qui deve ripartire la speranza. Simone, ha ricordato il parroco, chiede a chi resta di continuare a vivere e costruire quel mondo migliore che lui non ha avuto il tempo di conoscere. Alla comunità resta il compito più difficile, custodirne un ricordo vivo e mettersi in discussione, abbattendo certezze diventate troppo fragili. Nel luogo in cui è stato ucciso intanto sono comparsi dei fiori lasciati in silenzio.
1: Oggi noi concludiamo la più grande opera di manutenzione mai realizzata in Sardegna. 220 milioni di euro investiti, ristrutturando 30 viadotti, 4 gallerie.
2: Cosa resta ancora da fare?
1: Su questo tratto possiamo dire che abbiamo concluso. Abbiamo iniziato recentemente la galleria di Prato Sardo, ma quella la consideriamo nel tratto Nuoro a Basanta.
3: Ecco, resta ancora la galleria di Prato Sardo, ma questa giornata di fine luglio sarà ricordata per parecchio tempo. ANAS di fatto conclude gli annosi lavori su quei viadotti della discordia alle porte di Nuoro, sulla 131 DCN. Più in generale, archivia gli interventi di riqualificazione nel tratto tra il capoluogo Barbaricino e Olbia. Adesso si viaggerà di nuovo a quattro corsie, tunnel nuorese a parte. E a tal proposito,
4: noi la galleria la apriremo entro il dicembre del 2027, quindi una cronoprogramma, una tempistica che ci consente, insomma, di poter continuare a programmare una DCN che dovrà essere riammodernata anche dal tratto tra Nuoro e da Basanta.
3: Insomma, cantieri opera in azione solo nel tratto Nuoro a Basanta. E sulla galleria di Sedilo, queste le rassicurazioni.
1: Abbiamo iniziato la canna, diciamo la seconda canna, da pochi mesi, stiamo procedendo spediti e senz'altro concluderemo quel lavoro prima dell'estate prossima.
3: Intanto il sindaco di Nuoro non nasconde la sua soddisfazione anche in vista della festa del Redentore e di un sogno condiviso.
5: Possiamo dire finalmente una bella notizia, perché consentirà ai visitatori di avere, diciamo, un accesso più agevole alla città e soprattutto migliora la connessione con quello che sarà il sito di Einstein Telescope.
6: Forse i tempi non sono quelli giusti, forse i calcoli della Protezione Civile Europea sono così elaborati che riescono anche a prevedere a 15 giorni di distanza, ma comunque, senza un'adeguata spiegazione, la conferenza stampa della coordinatrice emergenza in sede europea, Maria Zuber, appare sì preoccupante da non trascurare, ma comunque nebulosa sul fronte previsionale. Piccola premessa, l'esponente della Protezione Civile Europea avrebbe lanciato un vero e proprio allarme incendi in sede di conferenza stampa, come riportano le agenzie nazionali. Dal 6 agosto per l'Europa, in particolare per la Sardegna, le previsioni segnalano un rischio estremo incendi. Che agosto sia un mese terribile sul fronte incendi in Sardegna è storia e statistica, mentre non è scontato che proprio a partire dai primi di agosto la responsabile delle emergenze abbia già offerto la massima disponibilità nel sostenere il sistema di protezione civile nazionale con mezzi aerei aggiuntivi del sistema europeo RescUE. Insomma, bisogna stare attenti, bisogna rispettare le precauzioni antincendio ed essere fiduciosi. Il sistema antincendio europeo è pronto a intervenire. Parola di Maria Zuber.
7: Dopo il via libera all'assestamento, il Consiglio regionale passa alla variazione di bilancio da oltre 2 miliardi di euro. Nel pomeriggio è iniziata la discussione generale aperta dalle relazioni di maggioranza e opposizione.
8: Avendo questa enorme mole di risorse, abbiamo ora una possibilità importante di dare gambe alle tante nostre proposte. Il lavoro che si sta facendo è quello, naturalmente, di trovare un terreno condiviso all'interno del quale devono trovare spazio le istanze della nostra società, delle nostre imprese, dei nostri giovani.
9: Grazie al governo Meloni abbiamo un tesoretto importante da programmare, il campo largo non deve più perdere tempo perché si rischia sennò di perdere queste risorse. Oggi si inizia a lavorare a una variazione annunciata da gennaio e ad agosto siamo ancora in alto mare, tutto questo è scandaloso.
7: Il confronto proseguirà con l'esame degli emendamenti, mentre il dibattito politico resta concentrato sulle scelte per lo sviluppo. Il varo entro Ferragosto.
8: Passaggi fondamentali come questo vanno vissuti ed affrontati con il massimo apporto costruttivo. Noi l'abbiamo chiesto alle forze di minoranza, lo stiamo assumendo noi stessi, lavoreremo perché questo sfocia all'interno del miglior testo possibile.
9: Ma questa è un'occasione importante per creare dinamiche sociali, economiche di sviluppo per la Sardegna che non possiamo assolutamente perdere. In variazione occorrerà mettere tutti quei temi che non sono stati messi in finanziaria e occorrerà lasciare il segno.
2: Il comune di Calangianus stronca il progetto della Luras Wind Farm. Il consiglio comunale ha bocciato all'unanimità l'impianto eolico previsto tra i territori di Calangianus, Luras e Tempio Pausania. L'Assemblea ha approvato un atto di indirizzo con cui ribadisce la propria contrarietà all'intervento. Il piano prevede 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW, un sistema di accumulo da 10 MW e le opere di connessione. Con questo voto unanime, dichiara il sindaco di Calangianus Fabio Albieri, ribadiamo il no al progetto. L'amministrazione comunale precisa di non essere contraria alle energie rinnovabili, ma contesta un modello di sviluppo che definisce calato dall'alto e non condiviso con le comunità locali. Tra le ragioni del no ci sono la difesa del paesaggio e la tutela delle attività locali dalla sughericoltura all'agricoltura e al turismo. La delibera sarà ora trasmessa al Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il comune di Calangianus punta sulle comunità energetiche rinnovabili, sull'autoconsumo e sull'utilizzo delle aree già urbanizzate come alternativa ai grandi impianti industriali.
10: Da nord a sud la Sardegna fa i conti con blackout che si ripetono oramai da settimane. Il caldo mette sotto pressione la rete, i disagi si moltiplicano e i sindaci si ritrovano in prima linea, spesso senza strumenti, per gestire emergenze e proteste.
11: I sindaci non gestiscono la rete elettrica, però i sindaci sono coloro che ci mettono la faccia ogni qualvolta si presenta un problema con i cittadini.
12: La popolazione è all'esasperazione, abbiamo ristoranti, panifici, pasticcerie, macellerie che non riescono a lavorare, nessuno può fare una programmazione.
11: È per questo che ANCI Sardegna ha chiesto un incontro a E-Distribuzione, chiede un tavolo permanente alla Regione, alla Protezione Civile e ovviamente al gestore della rete elettrica, sia per avere una maggiore condivisione delle comunicazioni durante l'emergenza, ma anche e soprattutto per programmare gli interventi.
10: Poi ci sono le attività, quelle che ogni blackout costringe a fermarsi, a fare i conti con danni e lavoro perso.
13: Per un panificio è molto difficile, perché si ferma la produzione, si ferma il forno e molte volte siamo costretti a buttare via quello che purtroppo rimane a metà.
10: E se ogni interruzione di corrente ha un costo, ora i sindaci guardano al dopo.
14: Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte di Enel, aspettiamo però che alle parole seguano i fatti.
1: Siamo in via San Lussorio, voi volete riprodurre tante situazioni simili a Rotelli?
15: Certamente, perché è una cosa importantissima per il paese, perché le piante sono fondamentali per la vita dei nostri cittadini. Oltre che darci l'ossigeno, migliorano la qualità dell'aria.
3: Le temperature folli dell'ultimo periodo hanno lasciato il segno. Ecco perché, dopo il caldo estremo, Orotelli ha subito deciso di imbastire un cambio di passo. Nel paese di Salvatore Camboso pensano a una massiccia riforestazione da realizzare in autunno.
16: La nostra idea consiste in un progetto di riforestazione urbana. Praticamente vorremmo mettere a dimora diverse centinaia di piante, di alberi, dove lo spazio ce lo permette. Un paese più verde, un paese più fresco, un paese dove si potrebbe vivere meglio.
3: D'altronde, con più piante, i benefici sono molteplici.
15: Migliorano quelle che si verificano dove c'è cemento e asfalto, le cosiddette isole di calore, perché fungono da condizionatori.
1: A quali piante avete pensato?
15: Le piante tipiche del posto, soprattutto lecci.
3: I cittadini apprezzano la novità.
17: Certamente ci vogliono più piante, più verde.
18: Favorevole, sono col sindaco.
1: Ci vogliono più piante.
18: Più piante e così abbiamo più fresco, perché ci abbiamo troppo granito.
3: Intanto, adesso che l'idea virtuosa è stata lanciata, si va a caccia dei fondi, serve il sostegno della Regione.
16: Un finanziamento ad hoc per poter affrontare le spese per realizzare questo progetto.
19: I dati Istat ci hanno confermato anche durante le ultime rilevazioni che la Sardegna ha il tasso di fecondità più basso tra le regioni italiane, ma anche uno dei più bassi tra le regioni europee. In Sardegna nascono pochi figli, ma il dato forse ancora più preoccupante è che si riduce progressivamente la quota di giovani, quindi di persone in età fertile che possono generare nuove vite e dar vita a delle famiglie.
20: I dati non sono una novità, ma il dossier della Fondazione per la Natalità presentato a Roma è andato oltre, indagando le cause del crollo delle nascite. Sono tutte legate a motivi economici.
21: Noi abbiamo in corso tuttora un'indagine. Abbiamo riscontrato lo stesso dato. Sono veramente poche le persone intervistate o che non risposte al questionario che dichiarano di non aver preso in considerazione la genitorialità. Gli altri la stanno procrastinando oppure si sono fermati al primo figlio, e il tema grosso è la precarietà. Precarietà nelle carriere, quindi carriere discontinue che non permettono di pianificare in serenità una famiglia, problemi economici. Abbiamo i dati sulla povertà che ci dicono che la Sardegna è la regione con la percentuale più elevata di famiglie che non riescono a risparmiare, ben 6 su 10.
20: Fragilità economica dunque, ma anche abitativa, con le coppie che faticano a comprare casa. Tra gli ostacoli alla maternità, anche la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.
21: Le donne sentono molto il peso diseguale della cura, e questa cosa si riflette appunto in tantissimi poi altri elementi. Uno, per esempio, anche quello del part-time involontario, che in Sardegna è molto più elevato per le donne rispetto agli uomini.
22: Anche quest'anno Calasetta diventa il punto d'incontro della vela giovanile internazionale. Sono 166 i partecipanti al Mondiale Open Skiff in rappresentanza di 13 nazioni. E nelle acque del Canale di San Pietro il maestrale ha già regalato le prime planate e uno spettacolo tutto da vivere. 3 regate, vento del nord-ovest, tra i 14 e i 17 nodi, il campo di gara non delude. Condizioni tecniche ma divertenti, con il paese a fare da sfondo ad una sfida che mette insieme i migliori giovani della classe.
23: Abbiamo gli italiani in pole position, e abbiamo anche degli atleti sardi in zona podio, mancano ancora 2 giornate e cerchiamo di mantenere le posizioni e cercare di portare a casa qualche buon risultato.
22: La delegazione più numerosa è quella italiana, con 67 concorrenti, ma il mondiale parla davvero internazionale, dalla Polonia alla Francia, dall'India all'Australia, ancora Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Giappone.
24: Buongiorno, io sono Kentaro e noi siamo di Giappone. Grazie!
25: Grazie!
24: Ciao Calasetta!
25: Ciao!
24: Ciao Sardegna!
25: Arigato!
24: Arigato.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

Diventa preghiera di pace la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Ramazzotti.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: erano i nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Ammaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

Quando mi dai il tuo buongiorno e non sai come sto, se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: sopra di noi.
1: Da Hit Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candu Bolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Sono le 7:02.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1+1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1+1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: giorno dell'ultimo saluto a Simone Concas, Barissardo si è stretta attorno a una famiglia spezzata e a una comunità ancora incredula. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. In chiesa il parroco Don Pietro Sabattini ha scelto parole dure e necessarie. L'azione dell'uomo, ha detto, da sola non basta guarire un dolore così grande quando la vita sembra una fregatura, ha detto rivolgendosi ai familiari. La tentazione è smettere di crederci, ma proprio qui deve ripartire la speranza. Simone, ha ricordato il parroco, chiede a chi resta di continuare a vivere e costruire quel mondo migliore che lui non ha avuto il tempo di conoscere. Alla comunità resta il compito più difficile, custodirne un ricordo vivo e mettersi in discussione, abbattendo certezze diventate troppo fragili. Nel luogo in cui è stato ucciso intanto sono comparsi dei fiori lasciati in silenzio.
1: Oggi noi concludiamo la più grande opera di manutenzione mai realizzata in Sardegna. 220 milioni di euro investiti, ristrutturando 30 viadotti, 4 gallerie.
2: Cosa resta ancora da fare?
1: Su questo tratto possiamo dire che abbiamo concluso. Abbiamo iniziato recentemente la galleria di Prato Sardo, ma quella la consideriamo nel tratto nuoro a Santa.
3: Ecco, resta ancora la galleria di Prato Sardo, ma questa giornata di fine luglio sarà ricordata per parecchio tempo. ANAS di fatto conclude gli annosi lavori su quei viadotti della discordia alle porte di Nuoro sulla 131 DCN. Più in generale, archivia gli interventi di riqualificazione nel tratto tra il capoluogo Barbaricino e Olbia. Adesso si viaggerà di nuovo a quattro corsie, tunnel nuorese a parte. E a tal proposito,
4: noi la galleria la apriremo entro il dicembre del 2027, quindi una a cronoprogramma, una tempistica che ci consente insomma di poter continuare a programmare una DCN che dovrà essere riammodernata anche dal tratto tra Nuoro e Abbasanta.
3: Insomma, cantieri opera in azione solo nel tratto Nuoro-Abbasanta e sulla galleria di Sedilo queste le rassicurazioni.
1: Abbiamo iniziato la canna, diciamo la seconda canna, da pochi mesi, stiamo procedendo spediti e senz'altro concluderemo quel lavoro prima dell'estate prossima.
3: Intanto il sindaco di Nuoro non nasconde la sua soddisfazione anche in vista della festa del Redentore e di un sogno condiviso.
5: Possiamo dire finalmente una bella notizia, perché consentirà ai visitatori di avere, diciamo, un accesso più agevole alla città e soprattutto migliora la connessione con quello che sarà il sito di Einstein Telescope.
6: Forse i tempi non sono quelli giusti, forse i calcoli della Protezione Civile Europea sono così elaborati che riescono anche a prevedere a 15 giorni di distanza, ma comunque, senza un'adeguata spiegazione, la conferenza stampa della coordinatrice emergenza in sede europea, Maria Zuber, appare sì preoccupante da non trascurare, ma comunque nebulosa sul fronte previsionale. Piccola premessa, l'esponente della Protezione Civile Europea avrebbe lanciato un vero e proprio allarme incendi in sede di conferenza stampa, come riportano le agenzie nazionali. Dal 6 agosto per l'Europa, in particolare per la Sardegna, le previsioni segnalano un rischio estremo incendi. Che agosto sia un mese terribile su fronte incendi in Sardegna è storia e statistica, mentre non è scontato che proprio a partire dai primi di agosto la responsabile delle emergenze abbia già offerto la massima disponibilità nel sostenere il sistema di protezione civile nazionale con mezzi aerei aggiuntivi del sistema europeo RescUE. Insomma, bisogna stare attenti, bisogna rispettare le precauzioni antincendio ed essere fiduciosi. Il sistema antincendio europeo è pronto a intervenire. Parola di Maria Zuber.
7: Dopo il via libera all'assestamento, il Consiglio regionale passa alla variazione di bilancio da oltre 2 miliardi di euro. Nel pomeriggio è iniziata la discussione generale aperta dalle relazioni di maggioranza e opposizione.
8: Avendo questa enorme mole di risorse, abbiamo ora una possibilità importante di dare gambe alle tante nostre proposte. Il lavoro che si sta facendo è quello naturalmente di trovare un terreno condiviso all'interno del quale devono trovare spazio le istanze della nostra società, delle nostre imprese, dei nostri giovani.
9: Grazie al governo Meloni abbiamo un tesoretto importante da programmare, il campo largo non deve più perdere tempo perché si rischia sennò di perdere queste risorse. Oggi si inizia a lavorare a una variazione annunciata da gennaio e ad agosto siamo ancora in alto mare, tutto questo è scandaloso.
7: Il confronto proseguirà con l'esame degli emendamenti, mentre il dibattito politico resta concentrato sulle scelte per lo sviluppo, il varo entro Ferragosto.
8: Passaggi fondamentali come questo vanno vissuti ed affrontati con il massimo apporto costruttivo. Noi l'abbiamo chiesto alle forze di minoranza, lo stiamo assumendo noi stessi, lavoreremo perché questo sfoci all'interno del miglior testo possibile.
9: Ma questa è un'occasione importante per creare dinamiche sociali, economiche e di sviluppo per la Sardegna che non possiamo assolutamente perdere. In variazione occorrerà mettere tutti quei temi che non sono stati messi in finanziaria e occorrerà lasciare il segno.
2: Il comune di Calangianus stronca il progetto della Luras Wind Farm. Il consiglio comunale ha bocciato all'unanimità l'impianto eolico previsto tra i territori di Calangianus, Luras e Tempio Pausania. L'assemblea ha approvato un atto di indirizzo con cui ribadisce la propria contrarietà all'intervento. Il piano prevede 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 31 MW, un sistema di accumulo da 10 MW e le opere di connessione. Con questo voto unanime, dichiara il sindaco di Calangianus Fabio Albieri, ribadiamo il no al progetto. L'amministrazione comunale precisa di non essere contraria alle energie rinnovabili, ma contesta un modello di sviluppo che definisce calato dall'alto e non condiviso con le comunità locali. Tra le ragioni del no ci sono la difesa del paesaggio e la tutela delle attività locali dalla sughericoltura all'agricoltura e al turismo. La delibera sarà ora trasmessa al Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il comune di Calangianus punta sulle comunità energetiche rinnovabili, sull'autoconsumo e sull'utilizzo delle aree già urbanizzate come alternativa ai grandi impianti industriali.
10: Da nord a sud la Sardegna fa i conti con blackout che si ripetono oramai da settimane. Il caldo mette sotto pressione la rete, i disagi si moltiplicano e i sindaci si ritrovano in prima linea, spesso senza strumenti, per gestire emergenze e proteste.
11: I sindaci non gestiscono la rete elettrica, però i sindaci sono coloro che ci mettono la faccia ogni qualvolta si presenta un problema con i cittadini.
12: La popolazione è all'esasperazione, abbiamo ristoranti, panifici, pasticcerie, macellerie che non riescono a lavorare, nessuno può fare una programmazione.
11: È per questo che ANCI Sardegna ha chiesto un incontro a E-Distribuzione, chiede un tavolo permanente alla Regione, alla Protezione Civile e ovviamente al gestore della rete elettrica, sia per avere una maggiore condivisione delle comunicazioni durante l'emergenza, ma anche e soprattutto per programmare gli interventi.
10: Poi ci sono le attività, quelle che ogni blackout costringe a fermarsi, a fare i conti con danni e lavoro perso.
13: Per un panificio è molto difficile, perché si ferma la produzione, si ferma il forno e molte volte siamo costretti a buttare via quello che purtroppo rimane a metà.
10: E se ogni interruzione di corrente ha un costo, ora i sindaci guardano al dopo.
14: Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte di Enel, aspettiamo però che alle parole seguano i fatti.
1: Siamo in via San Lussorio, voi volete riprodurre tante situazioni simili a Rotelli?
15: Certamente, perché è una cosa importantissima per il paese, perché le piante sono fondamentali per la vita dei nostri cittadini. Oltre che darci l'ossigeno, migliorano la qualità dell'aria.
3: Le temperature folli dell'ultimo periodo hanno lasciato il segno. Ecco perché, dopo il caldo estremo, Orotelli ha subito deciso di imbastire un cambio di passo. Nel paese di Salvatore Camboso pensano a una massiccia riforestazione da realizzare in autunno.
16: La nostra idea consiste in un progetto di riforestazione urbana. Praticamente vorremmo mettere a dimora diverse centinaia di piante, di alberi, dove lo spazio ce lo permette. Un paese più verde, un paese più fresco, un paese dove si potrebbe vivere meglio.
3: D'altronde, con più piante, i benefici sono molteplici.
15: Migliorano quelle che si verificano dove c'è cemento e asfalto, le cosiddette isole di calore, perché fungono da condizionatori.
1: A quali piante avete pensato?
15: Le piante tipiche del posto, soprattutto lecci.
3: I cittadini apprezzano la novità.
17: Certamente ci vogliono più piante, più verde.
18: Favorevole, sono col sindaco.
1: Ci vogliono più piante.
18: Più piante e poi li abbiamo più fresco, perché ci abbiamo troppo granito.
3: Intanto, adesso che l'idea virtuosa è stata lanciata, si va a caccia dei fondi, serve il sostegno della Regione.
16: Un finanziamento ad hoc per poter affrontare le spese per realizzare questo progetto.
19: I dati Istat ci hanno confermato anche durante le ultime rilevazioni che la Sardegna ha il tasso di fecondità più basso tra le regioni italiane, ma anche uno dei più bassi tra le regioni europee. In Sardegna nascono pochi figli, ma il dato forse ancora più preoccupante è che si riduce progressivamente la quota di giovani, quindi di persone in età fertile che possono generare nuove vite e dar vita a delle famiglie.
20: I dati non sono una novità, ma il dossier della Fondazione per la Natalità presentato a Roma è andato oltre, indagando le cause del crollo delle nascite. Sono tutte legate a motivi economici.
21: Noi abbiamo in corso tuttora un'indagine. Abbiamo riscontrato lo stesso dato. Sono veramente poche le persone intervistate o che hanno risposto al questionario che dichiarano di non aver preso in considerazione la genitorialità. Gli altri la stanno procrastinando oppure si sono fermati al primo figlio, e il tema grosso è la precarietà. Precarietà nelle carriere, quindi carriere discontinue che non permettono di pianificare in serenità una famiglia, problemi economici. Abbiamo i dati sulla povertà che ci dicono che la Sardegna è la regione con la percentuale più elevata di famiglie che non riescono a risparmiare, ben 6 su 10.
20: Fragilità economica dunque, ma anche abitativa, con le coppie che faticano a comprare casa. Tra gli ostacoli alla maternità, anche la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.
21: Le donne sentono molto il peso diseguale della cura, e questa cosa si riflette appunto in tantissimi poi altri elementi. Uno, per esempio, anche quello di part-time involontario, che in Sardegna è molto più elevato per le donne rispetto agli uomini.
22: Anche quest'anno Calasette diventa il punto d'incontro della vela giovanile internazionale. Sono 166 i partecipanti al Mondiale Open Skiff in rappresentanza di 13 nazioni. E nelle acque del canale di San Pietro il maestrale ha già regalato le prime planate e uno spettacolo tutto da vivere. Tre regate, vento del nord-ovest, tra i 14 e i 17 nodi, il campo di gara non delude. Condizioni tecniche ma divertenti, con il paese a fare da sfondo ad una sfida che mette insieme i migliori giovani della classe.
23: Abbiamo gli italiani in pole position, e abbiamo anche degli atleti sardi in zona podio, mancano ancora 2 giornate e cerchiamo di mantenere le posizioni e cercare di portare a casa qualche buon risultato.
22: La delegazione più numerosa è quella italiana, con 67 concorrenti, ma il mondiale parla davvero internazionale, dalla Polonia alla Francia, dall'India all'Australia, ancora Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Giappone.
24: Buongiorno, io sono Kentaro e noi siamo di Giappone. Grazie!
25: Grazie!
24: Ciao Carasetta!
25: Ciao!
24: Ciao Sardegna!
25: Arigato!
24: Arigato.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Luina, so sono da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
4: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'Associazione Culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il grana ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo, 1,29 euro. Birra Ichnusa, 6 per 33 centilitri, 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
9: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
8: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
9: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: cuore. Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. Almeno 8 le vittime.
6: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
7: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire, ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
6: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale a Pietracatella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
7: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
6: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini il nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
8: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
7: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Prima edizione della GR Radiolina alle 8 e 5 minuti. Buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. In apertura il nostro GR, come di consueto nella prima edizione, andiamo a vedere il titolo di apertura dell'Unione Sarda che trovate in edicole sull'app Unione Digital, dedicato all'eolico, il vento degli speculatori. I giudici del TAR erano stati chiari: se le pale eoliche sono alte 200 metri non potranno essere piazzate a meno di 12 km e mezzo da un bene identitario. Eppure le violazioni nei progetti continuano, i comitati rialzano la voce, mettono la regione nel mirino, non sta facendo nulla. Poi c'è il nuovo sit-in a Saccargia, Nurri intanto la sovrintendenza del PNRR blocca un impianto di allarme per l'impatto dei pannelli solari sul microclima. E poi il rapporto sulle droghe, nel suo genere un primato, la Sardegna è la prima regione in Italia per la marijuana sequestrata. Nella relazione del Parlamento sul fenomeno delle droghe fatta dal Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, l'isola primeggia anche per i sequestri di droghe sintetiche, il 59% del totale. Non bastasse, anche il consumo di cocaina è ai vertici. Pochi giorni fa l'elezione della nuova segretaria regionale CGL Simona Fanzecco, la prima donna alla guida del sindacato regionale. Segnaliamo l'intervista di oggi nelle pagine dell'Unione Sarda, dove al primo posto pone il problema sanità: pronti a mobilitarci, serve un assessore. L'isola valorizzi l'industria, no alla privatizzazione degli aeroporti. E poi lo stadio di Cagliari, oggi è il giorno dei giorni, alle 17 il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno il voto sulla pubblica autorità sulla concessione del diritto di superficie della nuova struttura dopo 10 anni di rinvii, variazioni al progetto e polemiche. Il doppio che rappresenterebbe un passo decisivo. Dopo il voto positivo, domani Cagliari presenterà alla Federazione Gioco Calcio la candidatura a ospitare l'Europeo 2032. Alcuni appuntamenti per oggi a Nuoro, la Casa Museo Grazia Deledda, alle 19 l'inaugurazione della mostra Dal disegno alla casa, Gavino Clemente lo studio romano di Grazia Deledda. San Sperate nel rione San Giovanni dalle 19.30 al via la 22esima edizione di Cuncambias, festival di cultura popolare. A Valle Mosa alle 19.30 al teatro Grazia Deledda, Giardini Aperti, la venta al teatro Grazia Deledda, Giardini Aperti, la principessa ribelle e altre storie di ribellione con Marta Gessa, alle 22 Ottavio Bottecchia con Vite Involate con Tiziano Polese. Chiudiamo col calcio, anzi con la pagina sportiva. Innanzitutto il calcio, il Cagliari, gli ultimi giorni di ritiro a Ponte di Ligno per i rossoblù che domenica saranno impegnati nella terza amichevole in Germania contro l'Union Berlino. Sul fronte mercato il difensore Kofler dovrebbe firmare oggi, mentre sulla fascia destra, sfumato Zanon, spunta l'ipotesi Darmian. Capitolo cessioni, Vietesca ritorna in patria al Cracovia, mentre tiene banca ancora il tema Esposito. Il Cagliari ha pronto il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio, ma dall'Inghilterra arrivano rumor di un interessamento dell'Hull City. Ieri si aperta anche la fase della vendita libera degli abbonamenti alla Domus, che terminerà domenica, superata quota 11.000 abbonamenti. Chiudiamo col basket, ufficializzati i calendari della Serie 2, la Dinamo partirà in trasferta il 25 settembre a Milano in casa dell'Urania, mentre il turno successivo di inizio ottobre la prima casalinga, quando al Palace Rimini arriverà Montecatini. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto.
11: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
12: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
13: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
14: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
15: Radiolina, estate.
16: Radiolina presenta Caffè Corretto. Buon giovedì 3.

0: 30 luglio, io sono Francesca Figus, insieme a me questa mattina in regia, che sorpresa, l'ingegner Manuel Cozzolino, anche a te buongiorno. La bellezza è un dono degli dèi, ma la saggezza è un dono di se stessi. Ovidio, l'arte di amare, per iniziare anche questa giornata. E come sempre abbiamo l'Unione Sarda aperto qui sulla nostra scrivania, nella versione cartacea e in digitale sui nostri computer. La guerra infinita è il titolo dell'analisi del fondo della prima pagina, il nostro editorialista Alessandro Aresu. Buongiorno professore!
1: Buongiorno, grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
0: È da tanto che non ci sentiamo, professore, sembra che la guerra che è uscita dai radar dei giornali o dei talk in TV sembra che sia finita, non è vero?
1: No, viviamo un po' in un periodo di guerre che non finiscono mai, di fatto. Quindi quello che significa è che abbiamo momenti di alta intensità, ovviamente con grandi bombardamenti, poi in alcuni casi cominciano delle trattative, come è effettivamente stato tra Stati Uniti e Iran, si firmano dei documenti e poi si riprende a combattere, di fatto. Quello è quello che è successo in Medio Oriente, e poi il Medio Oriente ha questa struttura di una guerra con dei continui allargamenti regionali. Anche questa è una cosa che ho sottolineato nella mia analisi, no? Da un lato Israele, che continua a portare avanti delle operazioni militari, in particolare in Libano, e poi l'Arabia Saudita, quindi un altro paese che interviene di fatto contro l'Iran, o contro delle milizie che sono legate all'Iran, in particolare in Iraq. Poi c'è il fronte dello Yemen. Quindi perché non finisce? Non finisce perché ci sono tanti pezzi di questa guerra medio orientale.
0: Tanti pezzi e, professore, tante bombe.
1: Sì, di fatto perché ci sono le bombe? Perché le bombe vengono utilizzate ormai anche come uno strumento per arrivare al tavolo delle trattative con più forza. Questo è molto legato a forza, questo è molto legato anche alla figura di Trump, perché Trump, da quando ha fatto il suo ingresso nella politica internazionale, ha questo approccio per cui se tu sei più forte contro di lui, sostanzialmente ti tratta con maggiore rispetto, e gli iraniani l'hanno preso in parola da questo punto di vista. Quindi fanno di tutto, anche quando sono indeboliti, per mostrare che possono continuare ad attaccare e a bombardare. Poi Trump controbombarda, insomma, sostanzialmente non possono esserci bombe infinite, giusto per una questione tecnica, perché le bombe vanno prodotte e la capacità produttiva degli Stati Uniti non è poi elevatissima.
0: Mi sposto, professore, sul fronte russo, perché abbiamo una notizia in aggiornamento. Sì. Attacco in Ucraina, raffica di missili, almeno 8 morti, tra cui 2 bambine, esplosioni anche a Kiev. La rabbia di Putin dopo la visita di Zelensky a Trump.
1: Sì, effettivamente Zelensky aveva anticipato in un tweet questa notte che prevedevano che ci sarebbe stato un attacco consistente questa sera. Quindi naturalmente ci sono anche delle buone capacità di difesa da parte dell'Ucraina, però sono degli attacchi che fanno male, è evidente. Quindi anche sul fronte di quella guerra continuiamo a vedere questa tipologia di attacchi, non tanto al fronte, perché poi al fronte purtroppo i soldati da una parte e dall'altra, quando vanno, muoiono veramente molto presto adesso, quindi c'è una intensità al fronte minore. Invece questi bombardamenti, che poi rischiano di colpire delle infrastrutture ma anche dei civili, sono una parte della guerra, una parte consistente della guerra tra Russia e Ucraina in questa fase,
0: la parte più devastante, professore, della guerra. E allora, per non dimenticare, ma soprattutto per cercare di capire, l'analisi di Alessandro Aresu sull'Unione Sarda in prima pagina oggi in edicola. Professore, grazie per essere stato con me in apertura questa mattina, e a lei buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Noi andiamo con la musica, c'è Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21.30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
2: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee.

0: Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Allora, il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo e il terzo della giornata, ma qui a Radio Linea ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. E ancora l'Unione Sarda aperto qua sulla mia scrivania. Una delle caratteristiche della nostra prima pagina è quella ogni giorno di dedicare quattro foto a quattro personaggi del momento, quattro personaggi sotto i riflettori della cronaca o dell'opinione pubblica. E allora oggi per voi Beppe Grillo. Dovevano cambiare la politica ha cambiato loro. Il fondatore attacca il Movimento 5 Stelle, la replica di Conte. E poi Simona Fansecco intervista la nuova segretaria della CGIL. Sanità malata, serve un assessore, noi siamo pronti a mobilitarci. Andiamo avanti con la nostra Maria Giovanna Cherchi, concerto speciale in ospedale della cantante folk per i pazienti del San Martino di Oristano. E chiudiamo con Jacopo Fazzini, perché l'ex della Fiorentina ha già conquistato tutti, Pisacane è pronto a consegnargli addirittura le chiavi del centrocampo del Cagliari. E proprio con lo sport, dopo Achille Lauro, che adesso ci ascoltiamo insieme e continuiamo a parlare, avremo Fabiano Gaggini. 340 87 15 015 per far sentire la vostra voce, mandatemi i messaggi.

0: La città degli angeli, ma che bella, una grande ballad di Achille Lauro per continuare a sognare un pochino anche in questo inizio di mattina. Allora, dicevamo tanto calcio sull'Unione Sarda oggi in edicola, l'ex Viola Fazzini e sinora la sorpresa più interessante del ritiro rossoblù. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno, tanto calcio come sempre.
0: E come sempre perché fate un grandissimo lavoro e io sono sempre contenta di chiamarti, per poi al nostro pubblico il calcio piace, il calcio interessa e le analisi che il reparto sportivo dell'Unione Sarda propone sono sempre affascinanti e interessanti. Allora, iniziamo con il ritiro. Fabiano, tu sei contento?
1: Sì, intanto
0: ti
1: piace?

0: tutto andrà rivisto bene quando ci sarà una condizione atletica ottimale. Comunque il ritiro sta finendo, due giorni il Cagliari lascerà Ponte di Legno, si trasferirà in Germania per l'amichevole con l'Union di Legno, si trasferirà in Germania per l'amichevole con l'Union Berlino e poi tornerà a Cagliari. E ricordiamo l'8 agosto la prima uscita in Sardegna nel trofeo Gigi Riva contro il Nizza.
1: Però Fabiano, se noi stiamo ancora qua a parlare del calcio di luglio, i tifosi invece sono con il cuore già alla prima di campionato. Noi in Piazza l'Unione Sarda, proprio sotto la sede del nostro quotidiano, abbiamo una sede del Cagliari Calcio. Io arrivo qua la mattina alle 6:15 e sono già i tifosi in fila. Anche stamattina è incredibile, c'è già la piazza piena, sono 11.000 le tessere che sono state già vendute.
0: Sì, tu arrivi alle 6:15, però se fossi arrivata alle 4:15 forse avessi già trovato i tifosi in attesa, perché mi hanno detto che ieri erano lì addirittura dalle 4 ad attendere. Tra l'altro, diciamolo, facciamo un servizio ai tifosi, gli abbonamenti si possono fare online. Poi io capisco che molti, forse anch'io per certe cose ho bisogno proprio di avere una persona davanti che mi aiuta e mi sostiene, soprattutto quando devi fare una spesa importante come un abbonamento.
1: Però Fabiano, sai anche una cosa, ieri io mi sono fermata lì davanti alla sede del Cagliari, ho bevuto un caffè, ho chiacchierato con tutte queste persone, un caffè corretto, no? Ancora a quell'ora ancora no, c'erano davvero uomini, donne, bambini, ogni età, ogni tipo di lavoro, ogni tipo di vita, e la cosa bella forse è stato anche quello di condividere, no? questo acquisto dell'abbonamento, però tutti insieme, con il sogno comune che è quello di andare allo stadio a seguire la propria squadra. E ho trovato quindi anche, esatto, questa fila in piazza, l'ho trovata di grande fascino.
0: Sì, ma il calcio è questo: tu vai allo stadio, in un fazzoletto di stadio, puoi trovare tutte le fasce di età, tutte le fasce di lavoro, chiunque, in quel momento tutti dal direttore di banca al responsabile di un frutta e verdura, al commesso, al grande imprenditore, tutti sono messi lì in quel fazzoletto di stadio e hanno lo stesso obiettivo, ossia sperare che in questo caso il Cagliari segni, vinca, e tutti sono pronti a esultare per lo stesso motivo e nello stesso modo.
1: E nello stesso modo e nello stesso momento. Quando terminiamo caffè corretto, allora alle 9:30 provo a scendere giù a bere un altro caffè con i tifosi. Fabiano Gaggini, grazie, ci vediamo tra poco in redazione, e noi qui
0: grazie
1: a Radiolina
0: a
1: abbiamo il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta agosto!
7: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Si accende l'estate guspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band dal vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Ma davvero?

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Io mi ci tuffo.
6: Mare o piscina?
5: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
6: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
5: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
7: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
5: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: caffè corretto.
1: Il tormento e l'estasi di un amore finito che però sembra ritornare. C'è Samurai J su Radio Rina, Flamenco Paranoia.

0: E allora stavo ballando, Manuel, stavo ballando qui insieme a te a Radio Linea. E allora, dal teatro delle Saline di Cagliari, dove Acroama è il suo quartier generale, ai palcoscenici del mondo, torna una grande amica su Radio Linea. Sono felice di invitarti a questo Caffè Corretto, Tiziana Martucci.
1: Ciao a tutti, ciao Francesca, buongiorno.
0: Ma buongiorno, una delle mie attrici preferite. Allora, innanzitutto grazie, perché dimmi in che parte di mondo sei oggi.
1: No, finalmente a casa, Succede raramente ultimamente anche questo.
0: Tra una tournée e l'altra, una grande estate. Però Tiziana, io stamattina ti ho voluto per farti i complimenti, perché hai appena portato via un grande premio.
1: Grazie, grazie, sono emozionatissima, è stata una sorpresa, perché insomma c'erano sul palco, io ho visto gli altri spettacoli, grandi attrici.
0: Raccontaci dove eri, raccontaci un po' tutto di questo festival, siamo curiosissimi.
1: Allora, eravamo al MIT, alla Mostra Internazionale di Teatro, che si tiene a Braga, ormai è la sua quinta edizione, e noi ci siamo presentati con lo spettacolo Come 20 anni fa, con la regia di Lelio Lecis, I costumi di Marco Nateri, che ha girato tutto quest'ultimo anno e mezzo in tutta Italia, diciamo, e anche in tutta Sardegna, e l'abbiamo portato anche a Braga, con la particolarità che mi è venuta la malsana idea di studiarmi in metà del copione in portoghese, quindi ho fatto questa variante e mi sono trovata molto bene con insomma il sostegno anche delle amiche ormai attrici portoghesi con le quali ho legato, che mi hanno dato una mano per la corretta pronuncia, visto che io non parlo portoghese. È stata una bella sfida che mi ha ampiamente ripagata con questo premio, la mia prima statuetta, e sono molto molto contenta.
0: Migliore attrice, Tiziana.
1: Miglior attrice, sì. E fra l'altro, insomma, ho ricevuto molti complimenti da vari registi. È complicato lì comunicare, perché questo festival è organizzato dall'ETA, che è l'unione dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e quindi c'è Azerbaigian, Turchia, Georgia, oltre ovviamente Spagna, Italia, e Ucraina, Grecia, insomma sono tantissimi i paesi che partecipano.
0: E questo, Tiziana, tu sei sempre poi sei dolcissima e modesta, ma avete capito, la migliore attrice di tutti i paesi del Mediterraneo ce l'abbiamo qua a Cagliari.
1: Sì,
0: una vita, Tiziana, dedicata al teatro, una vita meravigliosa la tua, come mi racconti spesso, grandi sacrifici però, e questo forse noi non ci pensiamo mai. Ti ho detto prima dove sei, perché la tua esistenza è quella, no, di avere una valigia perennemente pronta e di girare di tournée in tournée.
1: Assolutamente, in questo caso in particolare abbiamo unito due tappe importantissime, perché subito dopo la settimana portoghese, perché abbiamo fatto più date in Portogallo, abbiamo avuto il debutto a Genova della nuova produzione, sempre per la regia di Lelio Lecis, con il testo scritto da Lelio Lecis e Patrizia Filia, sulla Medea, che si intitola Medea Killer. Abbiamo avuto il debutto nazionale a Genova, questo subito dopo, senza neanche tornare a casa,
0: perché poi molto spesso, no, il mestiere di attrice o di attore col mestiere di cantante sono quei mestieri di grande fascino, no, grande bellezza, sì, il successo, gli applausi, la ribalta, e invece dietro c'è tantissimo studio, tanto sacrificio, stare lontani per mesi e settimane dalla famiglia, c'è tanto rischio.
1: Sì, assolutamente. È una professione che richiede una dedizione totale, è una scelta di vita molto radicale. Quando si inizia non si riesce a immaginarla così, si è talmente impegnati a cercare di imparare, di guadagnare il primo palco, il secondo. Devo dire, io sono molto grata alla vita, anche alle scelte che ho fatto, perché anche la scelta di affetto e di stima che ho con Acroama da quasi 30 anni ormai mi sta ripagando delle rinunce che ho fatto per continuare a scegliere loro e magari non prendere altre strade. È una famiglia artistica che ha uno stile che mi corrisponde totalmente, un'idea estetica legata anche al movimento del corpo, alla voce, non esattamente della prosa convenzionale, che mi illumina, mi ispira ogni giorno. L'ispirazione è la molla.
0: È al grande Lelio Lecis che Acroama l'ha ideata e continua a coccolarla come una figlia. Va il nostro più grande abbraccio. Tiziana Martucci, migliore attrice teatrale di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Grazie, buona giornata Tiziana.
1: Grazie,
0: e un applauso per questo successo incredibile. Continuiamo con la musica. Amen.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto

0: nel senso che fotografo luoghi che in qualche modo sono stati, sono diventati un po' invisibili, perché comunque viviamo la quotidianità in questi luoghi, quindi ci sembrano quasi non degni di essere fotografati
1: o celebrati, no? Come
0: fotografati
1: o celebrati, no? Come spesso pensiamo come sia l'arte.
0: Sì, diciamo che ho iniziato questa sfida, perché comunque è ispirazione ma anche un po' sfida, da una scena che ho visto qualche settimana fa, perché comunque questo progetto che si chiama Folle Città è una serie, diciamo più che un progetto, è nata quando ho visto una scena che poteva essere surreale ma che era normalissima. E quindi in un noto fast food ho visto cinque ragazzi con gli abiti tradizionali sardi che pranzavano semplicemente, e quindi questo contrasto, diciamo, in un luogo così normale mi ha ispirato al fatto che comunque quando succedono questi piccoli cortocircuiti, diciamo, in un luogo ordinario, sì, questo ci spinge a guardare quel luogo con altri occhi.
1: E tu questo cortocircuito lo metti in scena mescolando proprio questa folle città di quartieri che possono essere San Benedetto, Generugi, quartieri forse veramente che viviamo tutti i giorni, dove lavoriamo, dove abitiamo, ma che non celebriamo abbastanza. E questo cortocircuito, esatto, tu lo crei poi mettendo insieme un luogo con una persona, un uomo, una donna, che sembrano usciti invece dalle passerelle di moda.
0: Sì, diciamo che è la vita, insomma, la nostra vita è sempre straordinaria, credo, in qualsiasi caso. Quindi diciamo che questi luoghi diventano un po' palcoscenico delle nostre giornate inconsapevoli, quindi facciamo magari cose davvero straordinarie in posti ordinari. E questo mi spinge a pensare appunto che questi luoghi hanno diritto a essere visti. Diciamo che fotografo sia quartieri magari più periferici, ma anche non luoghi come parcheggi o cartelloni scrostati, insomma, sono ispirata da questi scorci.
1: Quei non luoghi che poi qualsiasi cagliaritano però attraverso queste tue fotografie riesce a riconoscere. Senti Fiorella, mi ha colpito molto una cosa che tu hai detto: la tecnica si impara, però il cuore bisogna averlo.
0: Sì, credo che questo sia un po' il mio leitmotiv, diciamo, perché comunque la tecnica si può imparare in qualsiasi momento della vita, però l'attenzione, lo sguardo, più che il cuore, secondo me, è proprio la sensibilità di guardare le cose come sono e non cercare di fare la fotografia sempre perfetta.
1: Che cosa hai scoperto osservando questa folle città?
0: Ho scoperto in primis che ci sono tante persone che mi scrivono, e questo mi fa molto piacere, non solo per complimentarti, che questo a un fotografo non può che far piacere, ma soprattutto per dirmi: hai fotografato casa, lì è dove prendevo il gelato ogni giorno con mia madre, quella era il parcheggio, insomma, di casa mia. Quindi questo vuol dire che... oppure mi scrivono: ma quella è quella strada angolo con però non sembra quella, e questo vuol dire tanto, cioè lo vediamo con occhi diversi, appena succede qualcosa di diverso, un contrasto, riusciamo a vedere quel luogo che è familiarissimo, che fa parte delle nostre giornate, in maniera diversa. Forse questo è già un risultato, ecco, guardare la propria quotidianità o le cose che, siccome viviamo tutti i giorni, sono invisibili, guardarle di nuovo.
1: Lo scatto che non farai mai esiste? Un tuo no?
0: Uno scatto un po' imposto che magari ho fatto, nel senso magari commissionato, che non mi convinceva, ma con l'età e con la saggezza, diciamo, che ancora non è che l'abbia proprio raggiunta, però comunque scatti troppo imposti, se qualcuno mi dice fai la foto così, Non riesco, perché comunque ovviamente ognuno di noi ha un proprio stile, un proprio...
1: E lo scatto invece che sogni?

0: Quello che farò domani, ma non so quale, sinceramente, perché io ogni giorno dico: ma come ho fatto a fare questa foto? Questa mi piace, non ne farò mai più una che mi piace così tanto. E invece poi trovi ispirazione da un'altra cosa e quindi ne fai un'altra che ti piacerà altrettanto.
1: E noi domani lo scopriremo sui tuoi canali social, Fiorsa su Instagram, per seguirti e rimanere assolutamente ammaliati e conquistati dalle tue fotografie che sono arte, che
0: Grazie
1: sono
0: mille,
1: poesia.
0: Francesca.
1: Fiorella Sanna, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me. A Radiolina torna a insegnare l'orario, poi la grande informazione con IGR nazionale e regionale.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana infatti l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
3: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
4: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
3: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
4: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
3: Il tennis: Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena tre game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. La Sardegna al vertice dei sequestri di marijuana e delle droghe sintetiche. Dai dati presentati al Parlamento risulta che nell'isola è stato sequestrato il 59% del totale di quello nazionale ed è dietro solo a Toscana, Liguria, Lazio e Campania sul consumo della cocaina. Il caro carburanti scende seppur di poco rispetto a ieri il prezzo medio registrato nell'isola. Dai dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese aggiornati questa mattina, in Sardegna il prezzo medio del diesel è di 2,064 euro al litro contro il 2,070 di ieri. 9 regioni, comprese le province di Bolzano e Trento, peggio dell'isola. Prezzo medio della benzina 1,996 euro al litro. Pochi giorni fa l'elezione della nuova segretaria regionale CGL Simona Fanzeco, la prima donna alla guida del sindacato regionale. Segnaliamo l'intervista di oggi nelle pagine dell'Unione Sarda, dove al primo posto pone il problema della sanità. Serve un assessore pronti a mobilitarci, l'isola valorizzi l'industria, no alla privatizzazione degli aeroporti. Queste le parole della Fanzeco. Poi la cronaca giudiziaria, la morte pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia nel 2024 di un paziente in San Teodoro a seguito di una trasfusione di sangue. L'accusa verso due medici indagati per omicidio colposo, secondo la PM Milena Aucone, un errore nel barcode assegnato a delle provette avrebbe causato una trasfusione con gruppo sanguigno sbagliato e avrebbe causato un'insufficienza multiorgano poche ore dopo la trasfusione. Aveva escogitato un sofisticato meccanismo di evasione dell'IVA utilizzando illecitamente il regime agevolato del plafond IVA. Un amministratore di due società del Sassarese è stato denunciato per un'evasione di circa 500.000 euro. Lo stadio di Cagliari, il giorno dei giorni, alle 17 Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno il voto sulla pubblica autorità sulla concessione del diritto di superficie della nuova struttura. Dopo 10 anni di rinvii, variazione del progetto e polemiche, il doppio ok rappresenterebbe un passo decisivo. Dopo il voto positivo, domani Cagliari presenterà alla Federazione Gioco Calcio la candidatura a ospitare l'Europeo 2032. Gli appuntamenti per oggi a Nuoro, alla Casa Museo Graziani Re dalle 19, l'inaugurazione della mostra Dal disegno alla casa, Gavino Clemente, lo studio romano di Grazia Dele. Da San Sperate al via la 22esima edizione di Cuncambias, il festival di cultura popolare. E a Valle Mosa, il teatro Graziani Re dalle 19.30 per Giardini Aperti, La principessa ribelle e altre storie di ribellione con Marta Gessa. Alle 22 invece ottavo Bottecchia, Vita in volata con Tiziano Polese. Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. Il Cagliari, gli ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno per il rossoblù, che domenica saranno impegnate nella terza amichevole in Germania contro l'Union Berlino sul fronte mercato. Il difensore Kofler dovrebbe firmare oggi, mentre sulla fascia destra, sfumato Zanon, spunta l'ipotesi Darmian. E poi c'è il capitolo cessioni, con Vietesca che ritorna in patria al Cracovia, mentre tiene banco ancora il tema Esposito. Il Cagliari ha pronto il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio, ma dall'Inghilterra arrivano rumor di un interessamento dell'Hull City. Ieri si è aperta anche la fase della vendita libera degli abbonamenti alla Domus, che terminerà domenica, superata quota 11.000 abbonamenti. È tutto, a più tardi.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Caffè Corretto.
16: E allora qua ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione a Sarda Cagliari, quinto blocco. Quinto blocco, voi lo sapete che questi 4 minuti ogni settimana che siete in mia compagnia io li dedico a un qualcosa di speciale. Allora, visto il caldo, vista l'estate e visto quel momento in cui forse abbiamo un po' il desiderio di divertirci un po' di più, e riflettere meno per lasciare i problemi di tutti i giorni in disparte, e allora ecco i nostri 4 minuti con un cocktail da un locale vicino, vicinissimo alla nostra redazione. Siamo in Piazza L'Unione Sarda da Plubon. Bobo Scalas, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno Fra.
16: E soprattutto grazie per esserti svegliato, perché come ogni barman che si rispetti, tu hai queste lunghe, lunghissime notti da passare dietro il bancone. Però insomma, sei uno dei più bravi sulla scena cagliaritana e averti qui per noi oggi è un grande piacere. Cosa facciamo insieme?
15: Ciao Fra, per oggi ho scelto il penicillin. Non è un nome che invoglia... che invoglia subito, se trovi in una cocktail list la penicillina a berlo, cioè non è super commerciale, però ti assicuro che è buonissimo.
16: E forse anche poco conosciuto.
15: Poco conosciuto, sì, in Italia sì, in America molto, Italia un po' meno.
16: È anche un drink, mi spiegavi ieri, anche molto giovane, è nato pochi anni fa.
15: Una ventina d'anni fa, nel 2004 in realtà, l'ha inventato Sam Ross, un barman australiano che lavorava a New York, per l'esattezza al Milk and Honey di New York, un locale che ora non esiste più. Al suo posto c'è un locale che si chiama Attaboy ora, per chi vuole andare nella Grande Mela
16: a scoprirlo. E allora raccontaci come possiamo provare a farlo a casa.
15: Allora, ci vuole un estrattore di succo a freddo, è uno strumento che ora si trova in tante case, come anche in tanti bar. Se qualcuno lo vuole acquistare, si trova anche sotto 100 euro, comunque è un attrezzo che si utilizza per estrarre qualsiasi tipo di succo.
16: Perfetto.
15: In questo caso si utilizza per estrarre lo zenzero. Lo zenzero è una radice abbastanza dura, difficile da estrarre a mano, quindi ci vuole l'estrattore. E lo zenzero è proprio l'ingrediente che rende il drink speciale, diciamo. Quindi zenzero, miele, spremuta di limone fresco. Io lo faccio spesso analcolico. La versione alcolica comprende due tipi di whisky, però per oggi vorrei consigliarlo analcolico a tutti.
16: Che bello!
15: Se per te va bene.
16: Bene, va benissimo, che bella questa scelta. Ghiaccio
15: classico, shakerato, servito su un chunk se possibile, quindi un cubone di ghiaccio per chi vuole provare a farlo con degli stampi, se si hanno, ma va benissimo anche del ghiaccio normale.
16: Che bicchiere scegliamo, Bobo?
15: Allora, ci vorrebbe un bel tumbler alto, il classico bicchiere da gin tonic, per intenderci, no?
16: Raccontaci velocemente come dobbiamo miscelare insieme questi ingredienti.
15: Partiamo dallo zenzero, che è l'ingrediente più, diciamo, pericoloso, perché non bisogna esagerare, è molto piccante. Cerchiamo di fare prima di miscelare il miele con lo zenzero, e quindi fare, per esempio, se ne volessimo fare un litro, ok, misceliamo, sì, 400 ml di miele,
16: sì,
15: con circa 80 ml di zenzero estratto fresco.
16: Sì.
15: Dopodiché misceliamo il tutto con 500 ml di spremuta di limone fresco.
16: Perfetto.
15: Una volta ottenuto questo composto, prendiamo il nostro bicchiere da gin tonic, cerchiamo di mettere un quarto di questo prodotto nel bicchiere da gin tonic pieno di ghiaccio e completiamo con una bottiglina di soda o acqua gassata, per chi è a casa non può comprare la soda.
16: Mescoliamo.
15: Misceliamo il tutto.
16: Misceliamo.
15: E beviamo così com'è.
16: E mi piace molto questa tua scelta per questa mattina che si annuncia già calda, caldissima. Mi piace la tua scelta analcolica. Noi, Bobo, lo ricordiamo sempre che bisogna bere assolutamente con moderazione, però ci è piaciuto questa settimana parlare anche dei cocktail, perché oltre il piacere, no, della condivisione, di avere un bicchiere in mano e chiacchierare con un amico, dietro ogni cocktail, ogni drink, ogni bevanda c'è sempre tanta, tanta storia. E quindi grazie per avercela raccontata questa
15: grazie
16: mattina.
15: A te,
16: Bobo Scala, se lo trovate da Plubon in Piazza l'Unione Sarda a Cagliari. Buona giornata a te. E noi abbiamo ancora musica. Eh sì, cantiamo d'amore con Angelina Mango.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
7: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
8: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in latina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto.
1: Il colpo di fulmine è come una Coca-Cola agitata. Tommaso Paradiso qui su Radiolina.

0: i colpi di fulmine, l'estate è davvero la stagione dei colpi di fulmine, però adesso non parliamo d'amore, ma parliamo di ultime notizie. Andrea Deida qua insieme a me, unionesarda.it, l'informazione sempre precisa e puntuale del primo sito online della Sardegna.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. In primo piano su unionesarda.it l'isola della marijuana. In Sardegna è stato sequestrato il 59% delle piante sequestrate dalle forze dell'ordine in tutta Italia. Si tratta di dati ufficiali, si tratta di un dossier presentato in Parlamento e la relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze che porta proprio la Sardegna al vertice in Italia per quanto riguarda i sequestri della marijuana. Si tratta di dati preoccupanti che gettano una nuova luce sui fenomeni della criminalità in Sardegna e ci fanno capire come questa sta cambiando. In secondo piano abbiamo una notizia appena pubblicata: la Sardegna e l'Italia entrano ufficialmente nella quarta ondata di calore di quest'estate. Cagliari già da oggi è stata classificata dal Ministero della Salute tra le città col bollino arancione, quindi tra le città in cui iniziano a essere preoccupanti i rischi per la salute dovuti al caldo. Con il caldo aumenta in Sardegna anche il rischio incendi. È proprio di ieri una segnalazione da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda appunto il pericolo di roghi nell'isola, che dal 6 agosto potrebbe essere molto molto più pericoloso. C'è poi una notizia di cronaca nera che ci arriva da Olbia, perché sarebbe dovuto a un errore di uno scambio di provette di sangue e a un equivoco con i nomi dei pazienti il decesso di un uomo avvenuto nel 2024 all'ospedale di Olbia. Sì,
0: terribile.
1: Per questo infatti due medici del pronto soccorso risultano indagati. Tante altre notizie su unionesarda.it. Ieri c'è stato a Barisardo l'addio con il funerale a Simone Concas, il ragazzo al centro di un tragico episodio avvenuto a Barisardo la settimana scorsa. È stato ucciso a coltellate dopo che aveva tentato di investire una ragazza e sarebbe poi stato aggredito dal fratello di quest'ultima e dal fidanzato.
0: Un dramma nel dramma, aveva 19 anni.
1: Assolutamente.
0: E allora, unionesarda.it, sempre a portata di click sul vostro smartphone, sul vostro computer. Caffè Corretto torna come sempre domani alle 8:10. Io spero che in quest'ora e mezzo, in nostra compagnia, noi ingegnere Manuel Cozzolino, spero che siate riusciti a trovare un po' di refrigerio dalla quarta ondata di calore. Grazie a tutti per aver bevuto questa bella tazza di caffè insieme a me e ci vediamo domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:28.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
1: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire i DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carloforte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carloforte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
4: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
5: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. By CryGo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by CryGo, Porto Cervo, aperto H24.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana, e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 9:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo

0: I vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
1: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
0: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. Il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
1: Lo sport alla scherma, le fiorettiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Le 10 e 3 minuti ancora, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. Una nuova edizione delle GR di Radio Lina, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra regione. Innanzitutto il caro carburanti scende seppur di poco rispetto a ieri. Il prezzo medio registrato nell'isola dai dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese aggiornati questa mattina. In Sardegna il prezzo medio del diesel di 2,064 al litro contro i 2,070 di ieri. In 9 regioni, comprese le province di Bolzano e Trento, peggio dell'isola. Il prezzo medio della benzina a 1,996 euro al litro. E poi la cronaca giudiziaria: la morte al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia nel 2024 di un paziente di San Teodoro a seguito di una trasfusione di sangue. L'accusa verso due medici indagati per omicidio colposo. Secondo la PM Milena Ocone, un errore nel barcode assegnato alle delle provette avrebbe causato una trasfusione con gruppo sanguigno sbagliato, che avrebbe a sua volta causato un'insufficienza multiorgano poche ore dopo la trasfusione. La Guardia di Finanza di Porto Torres ha arrestato un uomo appena sbarcato, sorpreso ad aver ingerito 20 ovuli con 239 grammi di eroina che, messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 70.000 euro. L'uomo sbarcato dal traghetto proveniente da Genova aveva insospettito i militari con delle risposte incerte e evasive fornite sui motivi del suo viaggio. Aveva escogitato un sofisticato meccanismo di evasione dell'IVA utilizzando illecitamente il regime agevolato del plafond IVA. Un amministratore di due società del Sassarese è stato denunciato per un'evasione di circa 500.000 euro. Lo stadio di Cagliari, oggi è il giorno dei giorni. Alle 17 il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno il voto sulla pubblica utilità e sulla concessione del diritto di superficie della nuova struttura. Dopo 10 anni di rinvii, variazioni a progetto e polemiche, il doppio ok rappresenterebbe un passo decisivo. Dopo il voto domani Cagliari presenterà alla federazione la candidatura a ospitare l'Europeo 2032. Alcuni appuntamenti per oggi: a Codrongianos, a Saccargio alle 20, l'apertura dell'ottavo festival Liquida che andrà avanti sino a domenica. Ospite della prima serata: Ilan Papé, Ramzi Barou, Riccardo Luna, Maria Elena Delia, Emanuela Pala. A Tempio Pausania alle 20.30 al Parco di Rinaggio, Maria Pintore, ospite del festival Mintua, Parole in Circolo con l'autobiografia in onda. E poi il calcio: il Cagliari, ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno per il rossoblù. Domenica saranno impegnati nella terza amichevole in Germania contro l'Union Berlino. Sul fronte mercato il difensore Kofler dovrebbe firmare oggi, mentre sulla fascia destra sommato Zanon spunta l'ipotesi Darmian. Capitolo cessioni: Vitesca ritorna in patria al Cracovia, mentre tiene in banco ancora il tema Esposito. Il Cagliari ha pronto il rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio, ma dall'Inghilterra arrivano rumors di un interessamento dell'Hull City. Ieri si è aperta la fase della vendita libera degli abbonamenti alla Domus, che terminerà domenica, superata quota 11.000 abbonamenti. Era l'ultima notizia. A più tardi.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal

0: potrai acquistare in offerta il capocollo di suino a 79 centesimi letto e le cosce di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
8: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Latina Story.
1: La grande lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21.30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fonti verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto.
13: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
19: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, identità del 2026.
10: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
11: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
10: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
11: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
12: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette sere, sette piazze, sette libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina, meteo.
15: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
4: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi, sempre dopo un attacco missilistico russo.
5: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
4: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
5: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
4: Il calcio: la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
6: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
5: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora buon giovedì 30 luglio da Lele Casini dalla redazione di Radio Lina. In apertura il nostro GR, andiamo su nesarda.it. Il focus sulla Posidonia, con la regione che prova a mediare tra ambiente ed esigenze turistiche. Arrivano finalmente gli indirizzi per dare regole ai comuni sindaci della Sardegna. La denuncia di molti operatori economici: da noi stagione compromessa. E poi il caro carburanti scende seppur di poco rispetto a ieri. Il prezzo medio registrato nell'isola, dai dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese aggiornati da questa mattina, in Sardegna il prezzo medio del diesel è di 2,064 euro contro i 2,070 di ieri. 9 regioni, comprese le province di Bolzano e Trento, sono peggio dell'isola. Prezzo medio della benzina 1,996 euro al litro. E poi la cronaca giudiziaria: la morte al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia nel 2024 di un paziente di San Teodoro a seguito di una trasfusione di sangue. L'accusa verso due medici indagati per omicidio colposo. Secondo la PM Milena Aucone, un errore nel barcode assegnato alle delle provette avrebbe causato una trasfusione con gruppo sanguigno sbagliato. Da lì insufficienza multiorgano per il paziente poche ore dopo la trasfusione. La Guardia di Finanza di Porto Torres ha arrestato un uomo sorpreso ad aver ingerito 20 ovuli con 239 grammi di eroina che, messa nel mercato, avrebbe fruttato circa 70.000 euro. L'uomo, sbarcato dal traghetto proveniente da Genova, aveva insospettito i militari con delle risposte incerte ed evasive fornite sulle motivazioni del suo viaggio. Lo stadio di Cagliari, oggi è il giorno decisivo, alle 17 il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno il voto sulla pubblica utilità e sulla concessione del diritto di superficie della nuova struttura. Dopo 10 anni di rinvii, variazioni al progetto e polemiche, il doppio ok rappresenterebbe un passo decisivo. Dopo il voto positivo domani, Cagliari presenterà alla Federazione Gioco Calcio la candidatura a ospitare l'Europeo 2032. Alcuni appuntamenti per oggi e questa sera alle 20 a Saccargia con Drongianos, l'apertura dell'ottavo Festival Liquida che andrà avanti fino a domenica. Ospiti della prima serata Ilan Pappé, Ramzi Barù, Riccardo Luna, Maria Elena Delia, Emanuela Pala. A Tempio Pausania alle 20.30 al Parco di Rinaggio, Maria Pintori, ospite del Festival Mintua Parole in Circolo con l'autobiografia in onda. E poi il calcio, il Cagliari, ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno per i rossoblù. Domenica saranno impegnati nella terza amichevole in Germania contro l'Union di Berlino. Ieri si è aperta la fase della vendita libera degli abbonamenti alla Domus, che terminerà domenica, superata quota 11.000 abbonamenti. Intanto la società ha comunicato il nuovo staff medico della prima squadra. Dopo oltre 30 anni di vita in rossoblù, il responsabile sanitario non sarà più dottor Marco Scorco. Prende il suo posto dottor Gabriele Cirillo, al Cagliari dal 2022. Nello staff anche dottor Matteo Porceddu. Luca Naitan sarà il nuovo nutrizionista a disposizione della squadra e prende il posto di Giovanna Ghiani. Il tennis, l'algherese Lorenzo Carboni è stato eliminato al torneo ITF 25 di Bolzano. Il tennista numero 470 al mondo nella terra battuta bolzanina è uscito al primo turno con un doppio 6-4 subito da Gabriele Crivellaro, numero 1251 dell'ATP. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 29 luglio al 2 agosto potrai acquistare in offerta il capocollo di suino a 79 centesimi letto e le cosce di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
10: svuota tutto!
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39, www.intermezzonuoro.it, www.vivaticket.com.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
16: Parliamo di Cifadda, il brico 100% Sardegna, e con noi quest'oggi è venuto a trovarci Lorenzo Fadda, il direttore commerciale. Ben trovato su Radiolina.
17: Buongiorno a tutti.
16: Oggi un tema molto importante, parliamo di sicurezza domestica a 360 gradi.
17: Ma diciamo che la sicurezza domestica non riguarda solo i furti, ma anche gli incidenti quotidiani che si possono avere in casa.
16: Ecco, facciamo qualche esempio, insomma, articoli che troviamo da Cifadda proprio per quanto riguarda la sicurezza domestica.
17: Allora, troviamo degli articoli che lavorano a 360 gradi sulla sicurezza in casa. Parliamo per esempio di un rilevatore di fumo, dell'istintore domestico, dell'illuminazione esterna con il sensore di accensione. Sono tutte cose che possono aiutare a evitare delle situazioni spiacevoli.
16: Invece, per quanto riguarda i furti, purtroppo, insomma, soprattutto in estate, sappiamo possono capitare quando si va in vacanza. Cosa possiamo fare in questo caso?
17: oltre ai faretti con l'accensione automatica di cui parlavo prima, che fanno un po' da deterrente, sicuramente le telecamere. Le telecamere oggi sono anche installabili senza fili, soprattutto hanno il collegamento wifi e quindi possiamo vedere tramite i nostri telefonini cosa sta succedendo in casa nostra o all'esterno di casa nostra.
16: E quindi insomma, per una casa più sicura possiamo andare senza ombra di dubbio da Cifada. Ricordiamo 11 punti vendita in tutta l'isola.
17: Esattamente, 11 negozi in tutta la nostra Sardegna e in più ovviamente abbiamo anche il nostro sito cifada.com.
16: Esatto, con l'e-commerce.
17: Esattamente, con l'e-commerce trovate tutte le referenze che ci sono nei nostri negozi con l'aggiunta di altre 70.000 articoli circa.
16: E allora, noi ringraziamo Lorenzo Fadda, direttore commerciale di Cifadda, il brico 100% Sardegna.
17: Grazie a tutti, vi aspetto in negozio.

0: Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identidades 2026.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero, ready to drink, da 750 ml a 4,99 euro. Il tris di birra Ichnusa al limone da 33 cl a 2,50 euro. E il secchiello snack su Guttiao da 200 grammi a 2,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il

0: grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta agosto.
0: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi. Takeaway, 100 grammi, a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogu 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere. Perché leggendo si vive.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
7: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by CryGo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by CryGo, Porto Cervo, aperto H24.
8: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
9: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
8: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
9: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Monica.
1: Sono le 12:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
4: Notte di russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, anche a Kriviri, sempre dopo un attacco missilistico russo.
5: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
4: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
5: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
4: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo, mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
6: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
5: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del GR in Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Il meteo in apertura del nostro GR: la nuova ondata di caldo in Sardegna, temperature sopra i 40 gradi. Dopo la tregua, un'altra allerta. Cagliari tra le città col bollino arancione. A Cagliari contro il caldo estremo arrivano i rifugi climatici, con la giunta Zedda che ha individuato una serie di luoghi più freschi come parchi e biblioteche, dove sarà possibile rifugiarsi per non soffrire il caldo. E poi l'emergenza Poseidone: la regione prova a mediare tra ambiente di esigenze turistiche. Arrivano finalmente gli indirizzi per dare regole comuni ai sindaci della Sardegna. La denuncia di molti operatori economici: da noi stagione compromessa. E poi il caro carburanti scende, seppur di poco, rispetto a ieri, il prezzo medio registrato nell'isola. Dai dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese aggiornati a questa mattina, in Sardegna il prezzo medio del diesel è di 2,064 euro contro i 2,070 di ieri. 9 regioni, comprese le province di Bolzano e Trento, i dati peggiori dell'isola. Prezzo medio della benzina, sempre in Sardegna, a 1,996 euro al litro. E poi la Guardia di Finanza di Porto Torres, che ha arrestato un uomo a sorpresa aver ingerito 20 ovuli con 239 grammi di eroina che immessa nel mercato avrebbe fruttato circa 70.000 euro. L'uomo sbarcato dal traghetto proveniente da Genova aveva insospettito i militari con delle risposte incerte ed evasive fornite sulle motivazioni del suo viaggio in Sardegna. Lo stadio di Cagliari, oggi è il giorno dei giorni, alle 17 il Consiglio Comunale con all'ordine del giorno il voto sulla pubblica utilità e sulla concessione del diritto di superficie della nuova struttura. Dopo 10 anni di rinvii, variazioni a progetto e polemiche, il doppio ok rappresenterebbe un passo decisivo. Dopo il voto, domani Cagliari presenterà alla Federazione Gioco Calcio la candidatura a ospitare l'Europeo 2032. Alcuni appuntamenti per oggi. A Cagliari, nella terrazza delle Bastioni di San Remi, alle 21, si muove la città. Sul palco il Danilo Rea Trio di Danilo Rea al piano, Aresta Volazzi al contrabbasso e David King alla batteria. A Pula, alle 21.30, a Nora, il Georgia Cecil Quartet inaugura la 17ª edizione di International Nora Jazz Festival. E poi la pagina sportiva, il calcio. Il Cagliari, ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno per i rossoblù, che domenica saranno impegnati nella terza amichevole in Germania contro l'Union Berlino. Oggi doppia seduta e allenamento per i giocatori al campo comunale di Temu. Ieri si è aperta la fase della vendita libera degli abbonamenti alla Domus, che terminerà domenica, superata quota 11.000 abbonamenti. Intanto la società ha comunicato il nuovo staff medico della prima squadra. Dopo oltre 30 anni di vita in rossoblù, il responsabile sanitario non sarà più il dottor Marco Scorco, a prendere il suo posto dottor Gabriele Cirillo, a Cagliari dal 2022. Nello staff anche dottor Matteo Porcedu. Luca Naitan sarà il nuovo nutrizionista a disposizione della squadra e prende il posto di Giovanna Ghiani. Chiudiamo col tennis. L'algherese Lorenzo Carboni è stato eliminato dal torneo ITF 25 di Bolzano. Il tennista numero 470 al mondo nella terra battuta bolzanina è uscito al primo turno con un doppio 6-4 subito da Gabriele Crivellaro, numero 1251 dell'ATP. È tutto per adesso, a più tardi.
0: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Rivivi la storia con la 31ª estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
12: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40ª edizione del Palio di Fonni.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
14: Bentrovati a Rinasci con i suoni, rinasci con noi, la nuova rubrica di divulgazione medica del Centro Acustico Fabio Pia di Sestu. Diamo il benvenuto al dottor Fabio Pia.
15: Buongiorno a tutti.

0: Grazie a voi.
1: Audioprotesista e fondatore del Centro Acustico di Sestu. Allora, siamo in estate, aumenta la socialità e per chi ha un deficit uditivo i luoghi di festa, di incontro possono trasformarsi in un vero incubo fatto di rumori confusi. Perché succede?
0: Succede perché ovviamente, come hai detto tu, avendo un deficit uditivo l'udito va a calare. In questi momenti le persone si accorgono proprio di avere difficoltà, ma anche semplicemente in casa con dei nipoti, dei figli, quando c'è già un gruppo di persone lì si ha difficoltà ma non a sentire, a capire le parole, e lì comunque si inizia già ad avvertire il problema.
1: Ecco, molti over 50-60 associano ancora oggi l'aiuto acustico a vecchi dispositivi ingombranti che fischiano, però le cose in realtà sono cambiate.
0: Sì, sono cambiate, ma già da parecchi anni. Purtroppo la comunicazione che c'è nei social tramite internet a volte è un pro e a volte un contro. Associano ancora comunque al fatto dell'apparecchio acustico un qualcosa di ingombrante, di invasivo, che comunque è una cosa soggettiva l'essere invasivo. Gli apparecchi sono sempre stati piccoli anche già dagli anni 2000, ovviamente al giorno d'oggi sono molto meno invasivi, ma più che altro la tecnologia va ad avanzare con la naturalezza comunque delle parole, che è quello che il cliente comunque vuole. Avere la voce meno robotica, comunque, quindi sentendo meno come corpo estraneo, ed è quello comunque l'utilizzo principale.
1: Spesso a contattarvi non è la persona che ha il problema, ma ad esempio i familiari che magari notano la TV troppo alta, le continue richieste di ripetere, così?
0: Sì, esatto, sono i familiari che iniziano a stancarsi. Succedono proprio delle liti in casa tra moglie e marito, arrivano, ma per anni e anni e anni sopportano, ripeto, marito, moglie e viceversa, o figli che si stancano addirittura di andare, come ho detto anche prima, i nipoti stesso, dopo che chiamano il nonno o un familiare diverse volte. Anche per il bambino comunque è stancante, nonostante siano comunque bambini e abbiano voglia di giocare. In casa succede sempre così. Io continuamente ricevo pazienti da me in ufficio dicendo mio marito non ce la faccio più, non lo sopporto, gli ripeto le cose mille volte. Però ovviamente nel loro inconscio loro dicono basta che alzi la voce ti sento di più. Diciamo la risposta immediata è subito quella. Non capiscono il problema neanche se lo vedono. Ovviamente il metodo è semplicemente farle provare l'apparecchio, farle abituare, togliere l'apparecchio e capire comunque la differenza.
1: Ricordiamo dove possiamo trovarvi per fare il primo passo, una prima consulenza.
0: Allora, noi ci troviamo a Sesto in via Mongolfiere numero 15, è una delle strade principali, quindi attraversando il paese ci trovate tranquillamente.
1: E poi ricordiamo anche l'indirizzo del vostro sito internet per tutte le informazioni.
0: Assolutamente sì, anche tramite internet e social www.centroacusticodellasardegna.it.
1: E noi ringraziamo il dottor Fabio Pia del Centro Acustico Fabio Pia di Sesto. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi e grazie a tutti.

0: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Ursos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, identità del 2026.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.

0: autovetture.it.
1: Vieni a scoprirla da Autobam. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina presenta La Strambata.
8: 12:32 minuti e Gide Angela Secchi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni, di attualità e di approfondimento culturale. In regia vi saluta Giuseppe Valdessi. Il nostro numero 340 87 15 015. Per commentare l'attualità politica, in questo caso è tornato con noi Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Ciao Giuseppe, buongiorno.
9: Buongiorno Gidi Angela, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina.
8: Allora Giuseppe, è ripresa a Saccargia la mobilitazione contro la speculazione energetica, in particolare contro un impianto Nulvi Ploaghe da 27 aerogeneratori da 180 metri.
9: Sì, i comitati sono ritornati in piazza nel luogo simbolo perché insomma alcuni degli impianti, soprattutto di quelli che dovrebbero trasformare le vecchie pale relativamente alte in nuove torri eoliche molto più visibili anche da lontano, circondano proprio la storica basilica di Saccargia. E tra l'altro questo avviene nel momento in cui altri comitati ricordano che invece non viene rispettata in molti casi, in alcune concessioni, la regola che presuppone una determinata distanza molto consistente per queste pale di grandi dimensioni da 200 metri e più dai cosiddetti beni identitari, diciamo quelli la cui tutela paesaggistica è più forte, come appunto la Basilica di Saccargia, la Reggia Nuragica di Barumini e altre.
8: Quindi si chiede sostanzialmente un intervento della regione, che in questo momento, Giuseppe, che tipo di strumenti ha a disposizione contro la speculazione energetica, al netto diciamo di tutte le varie i vari rimandi che ci sono stati?
9: Purtroppo gli strumenti che sono stati messi in campo non erano particolarmente efficaci perché sono stati considerati per lo più incostituzionali dalla Consulta, e quindi in questo momento c'è un po' un vuoto normativo, anche se qualche regola insomma sussiste. Anche di recente c'è stata un'ultima dichiarazione di incostituzionalità rispetto ad alcune correzioni della famosa legge 20 sulle aree idonee. Insomma, diciamo che la questione si inserisce nella solita dinamica per cui la regione, benché regione autonoma, ha fino a un certo punto il potere di decidere in casa propria, ecco, rispetto alle decisioni del governo.
8: Ecco, ogni tanto abbiamo qualche notizia di stop da parte della sovrintendenza, ad esempio a Nurri è stato fermato un impianto diciamo da 36 megawatt per mancanza di compatibilità ambientale, quindi in questo caso anche la sovrintendenza diciamo può operare, può intervenire.
9: Sì, questa è una delle ultime notizie, infatti ne diamo conto oggi a pagina 3 dell'Unione Sarda. Il problema appunto è che siamo sempre nell'ambito delle competenze ministeriali, anche la sovrintendenza ovviamente fa riferimento all'apparato governativo.

0: Quello che la Sardegna vorrebbe, in questo credo sì, probabilmente è un sentimento comune, è poter decidere senza dover sottostare a una nuova servitù, in questo caso di tipo energetico, come molti lamentano.
1: Giuseppe, stai con noi perché poi voglio chiederti qualcosa invece che riguarda il bilancio, quindi domande su un argomento diciamo più squisitamente politico. Stai con noi, però ascoltiamo insieme Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ancora ci di Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata e con noi c'è Giuseppe Meloni, il collega giornalista dell'Unione Sarda. Giuseppe, è cominciato l'esame della variazione di bilancio. C'è un avanzo di circa 500 milioni e oltre 300 verranno usati per ripianare i bilanci delle ASL e su questo fatto è scoppiata la polemica.
1: Sì, diciamo che ci sono in questo momento due percorsi collegati ma distinti in Consiglio regionale, uno è l'assestamento di bilancio e l'altro è quella che abbiamo chiamato manovrina, perché di fatto è la vera scelta sulle poche somme manovrabili per quest'anno da parte del Consiglio regionale. E in questo assestamento di bilancio, appunto, a cui tu facevi riferimento, l'opposizione ha lamentato il fatto che la gran parte, appunto oltre 300 milioni, in realtà servono per appianare i buchi, diciamo, di bilancio delle ASL che sono aumentati anche rispetto a quelli della scorsa legislatura, per cui ovviamente l'opposizione, che ricorda quando l'attuale maggioranza protestava nei confronti della giunta Solinas su questi temi, adesso in qualche modo si prende un po' la rivincita. La verità è che i conti della sanità sono sempre in aumento per tante ragioni, per esempio per il fatto che crescono continuamente i costi delle forniture, e questo, diciamo, è un problema che ancora nessuna giunta regionale è riuscito ad addomesticare come si deve.
0: E forse anche il fatto che la popolazione invecchia e che quindi, insomma, probabilmente c'è anche questo dato con cui bisogna, insomma, fare un po' i conti. Diciamo che però è arrivata anche la replica dell'assessorato alla sanità in serata, barra presidente Todde.
1: Sì, tra l'altro, appunto, col doppio ruolo che molti continuano a contestare, sì, la giunta in realtà, appunto, dice che non c'è nessun buco, fa riferimento a delle dinamiche normali, fin qua siamo nella normale dialettica tra maggioranza e opposizione. Il problema è che comunque i conti della sanità che la Sardegna paga tutti da sola sono appunto strutturalmente in aumento, come dicevamo prima, per l'invecchiamento della popolazione, ma anche perché le prestazioni sono giustamente sempre più efficienti, o si cerca per esempio di acquistare i nuovi farmaci, i nuovi dispositivi, certo, per diabetici, i nuovi macchinari diagnostici. Ogni ASL piano piano fa tutti questi acquisti e quindi il conto è fatalmente destinato ad aumentare, e senza una riforma che in qualche modo limiti gli sprechi, limiti per esempio gli accessi inappropriati al pronto soccorso e gestisca le liste d'attesa, è chiaro che è un problema destinato a sopravvivere.
0: Ricordiamo che su questo c'è stato proprio la scorsa settimana, mi pare, l'appello della ASL di Sassari, no? Per questa questione degli accessi inappropriati nei pronto soccorso. E siamo quasi in chiusura, Giuseppe, un'ultima cosa. Perché parlavamo appunto dell'assessorato alla sanità barra presidente Todde, e proprio la neoeletta segretaria della CGIL, anche oggi dalle pagine dell'Unione, domani l'avremo qua alla Strambata, ha detto che occorre assolutamente un assessore a tempo pieno su una materia così delicata e complessa.
1: Sì, devo dire che la CGIL è da tempo, il precedente segretario Durante, che insomma esprime in maniera molto critica nei confronti della regione quanto riguarda la gestione della sanità. Due giorni c'è una nuova segretaria regionale, ma non ha cambiato sicuramente la linea ai toni, anzi, nella prima intervista della segretaria ha subito attaccato non tanto la presidente Todde, ma il fatto che appunto non ci sia ancora un assessore specifico che prosegua l'interim della presidente, assessore con cui programmare soprattutto la riorganizzazione della medicina territoriale, che serve appunto a evitare quegli accessi inappropriati al pronto soccorso.
0: Grazie Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. La Strambata continua.
2: La Strambata su Radiolina.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio ENI sulla SP59. E Emporium Bike Rego, Porto Cervo, aperto H24.
4: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
5: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
4: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
5: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia.

0: miglior vermentino d'Italia.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 40. 12 e 50 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Oggi ci occupiamo di un tema molto serio, che è quello degli incidenti stradali. Dall'inizio dell'anno fino insomma a questo luglio 2026 sono intorno a 40 le vittime della strada. Con noi c'è Michele Vacca dell'Associazione Utenti Trasporto Pubblici. Michele Vacca, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, la Sardegna è ai vertici della classifica italiana per gravità di sinistri, con un indice di mortalità molto molto alto, è così?
1: Sì, purtroppo il problema c'è, è in parte soprattutto un problema di comportamenti, ma anche un problema di strade.
0: La media è di 3,2 morti ogni 100 incidenti, le risultano questi dati, un valore che è doppio rispetto alla media nazionale.
1: Sì, questo soprattutto per la mancanza delle più elementari misure di sicurezza, come la

0: Cintura di sicurezza, soprattutto sui sedili posteriori, perché ci sono addirittura persone che credono che dietro non sia obbligatoria e quando vengono fermati e sanzionati cadono dalle nuvole.
1: Ma è già da un bel po', insomma.
0: Beh, dal 1990, insomma, sì. Avevo 5 anni.
1: Sì, incredibile. Michele Vacca, il bilancio si aggrava nel periodo estivo. Infatti abbiamo avuto in Sardegna un'impennata durante i primi weekend di esodo estivo, ci sono stati investimenti, scontri frontali. Che succede d'estate?
0: Beh, d'estate ci sono tanti turisti, quindi il traffico aumenta. Aumenta anche il caldo, quindi anche il fatto di essere un po' anche stontonati dal caldo, questo comunque influenza sulle condizioni di guida. Anche il fatto, bisogna infatti idratarsi, cercare di partire nelle ore dove c'è meno traffico, e poi ci sono anche dei problemi che sono tutti sardi. Per esempio, noi vediamo tanti motociclisti con la targa straniera, noi pensiamo che siano ingenuamente delle persone che arrivano con la moto, degli esperti ciclisti che vanno dalla Germania, dall'Austria. In realtà no, alcuni arrivano con l'AVE, altri sono persone che hanno la patente, quindi hanno la possibilità di guidare la moto, ma la guidano nella loro quotidianità, non hanno magari nemmeno la moto in Germania, ma la hanno qua, quindi non solo non conoscono le strade, ma addirittura sono broli, possiamo questo termine sardo, insomma, perché anche a
1: non
0: volte
1: sono
0: imbranati,
1: non sono esperti
0: e molti di questi corrono anche, quindi alcuni anche per mano sconsiderati, perché pensano di in Sardegna quello che non possono fare nel loro paese, dove le forze dell'ordine hanno organici ben più alti di quelli dell'Italia.
1: Quindi ci sono più controlli perché ci sono più agenti nelle strade.
0: Beh, assolutamente, con che ribaditi i vari sindacati delle forze di polizia c'è una forte carenza, e poi c'è qualche malità di loro di cercare di fare le cose che proverebbero nemmeno fare.
1: Ecco, questo è interessante, Michele, perché davvero noi quando vediamo i motociclisti, specialmente quelli che si stanno in gruppo, no, magari pensiamo, è vero, subito che sono veramente super esperti, invece voi avete le rilevazioni dei dati che dicono che non è così.
0: Eh sì, troppo la situazione è quella, quindi ben vero, le agenzie è sempre un turismo che porta anche soldi, però dobbiamo anche essere attenti, insomma, cioè, ci vuole molta attesa anche a questi accompagnatori, anche dove li portano, perché è impensabile che una persona organizzi un tour portando a fare il pranzo al pastore e chi dà alcolici, e poi alla fine gli ama caffè, eccetera, che poi si vendono, cercano in ogni modo di darsi da bere, cioè, questa è una cosa grave, perché comunque se è una situazione di moto in estate molto più a rischio, perché caldo, figuriamoci con gli effetti dell'alcol.
1: Diciamo che mi permetto di dire, Emele, che comunque il fatto che venga offerto qualcosa non giustifica chi lo prende, nel senso che io ti dico, l'automobilità, se devo guidare mi posso pregare in occhio di bere il alcolico e mi devo fare un viaggio di fronte a me di 2 ore, voglio dire, mi possono prendere in ginocchio, offrirsi quanto vogliono, ma io non lo bevo, quindi l'italità sarda va benissimo, i pastori possono continuare a offrire veramente ciò che vogliono, ma chi ha la responsabilità di mezzo adulto deve dire no grazie, perché devo mettermi alla guida e non posso condurre bevendo. E Michele, stia con noi e adesso ascoltiamo un brano, ossia e torniamo a parlare di denti.

0: 15:57 minuti, regia di Angela Sì, con voi la Sabate in compagnia di Michele Vacca dell'associazione Utenti Trasporto Pubblico. Stavamo parlando delle problematiche, insomma, degli incidenti stradali in Sardegna, sono alti, insomma, anche la mortalità, e i flussi turistici legati alle vacanze ovviamente fanno aumentare questi numeri. Sardegna addirittura, diciamo, nel periodo delle vacanze sfiora 1.100 incidenti, parlando, diciamo, soltanto del periodo caldo. C'è un altro dato, Michele Vacca, che riguarda Cagliari. Nella sola area metropolitana di Cagliari 1.100 incidenti negli ultimi 18 mesi, e questo ovviamente ha portato anche ad un intensificarsi dei controlli. Parliamo anche di autovelox, ad esempio. Gli autovelox sono deterrenti, tante?
1: Sì, usate come gli autovelox, il comune di Mastir può avere un senso. C'è un autovelox ben segnalato su sia possibile da rispettare, come 90 km all'ora, o lo stesso anche quello di Elmas, non è un problema. Il problema diventano gli autovelox nei limiti che sono esageratamente bassi. Pensiamo alle strade extraurbane e secondarie che hanno un limite di 90, come la strada statale 387. A Monserrato è stato messo un limite di 50 perché ci sono degli accessi abusivi. Io capisco sul momento, perché lì obiettivamente c'erano persone che sono andate anche a 160 o anche di più,
0: certo,
1: sul momento, però non è che poi ne approfitti e questo diventa una delle principali fonti di reddito del comune, per poi non essere usati nemmeno per cose di sicurezza stradale, ma che poi parte di una grande parte di questi ricavi finiscono per il canile, eccetera, per altre voci di spesa. Con quello che incassa più di 1 milione all'anno, il comune di Monserrato avrebbe potuto benissimo costruire delle strade parallele con planari, in modo da permettere ai residenti delle case che hanno costruito regolarmente o abusivamente, perché questo dobbiamo anche dirlo, perché se una persona costruisce abusivamente in un terreno agricolo, poi non può pretendere anche di usare una strada statale come se fosse via Roma e pretendere che la gente vada a 50 all'ora.
0: Certo, certo, questo sicuramente. Poi ne parleremo tra l'altro nel corso della trasmissione oggi di quanto incassa in comune, perché c'è proprio una ricerca mirata sulla Sardegna. Invece parliamo, abbiamo le cause, le abbiamo già dette, degli incidenti: velocità eccessiva, l'abuso di alcol, di sostanze stupefacenti, il mancato uso di cinture di sicurezza, diceva lei. E parliamo anche dei guardrail. Spesso noi troviamo sulla carta stampata o nei social, la dicitura guardrail killer, è così?
1: Allora, il guardrail è un dispositivo che serve a tenere a tutti i costi le persone in carreggiata, quindi deve essere usato quando le conseguenze dell'uscita di strada sono peggiori rispetto a sbattere sulla barriera, quindi uno spartitraffico, un ponte, ma se fuori dalla strada c'è un campo di patate, il guardrail non deve essere messo, perché se uno esce fuori strada per evitare un cane o un qualsiasi motivo, male che vada si spacchi i ciechi della macchina o cade con la moto e si raschia la carenatura, e pazienza. Ma se invece uno sbatte sul guardrail, se in moto rischia di morire anche a 30 all'ora se non c'è il dispositivo salvo motociclista, ma anche in auto pericoloso, perché uno rimbalza e fa un frontale, col camion che arriva dall'altra parte, con l'auto, eccetera. Quindi il cosiddetto effetto gabbia.
0: Ok, ecco, spieghiamo, Michele Vacca, che cosa sono i DSM.
1: Allora, i dispositivi salvomotociclisti sono delle fasce inferiori che possono essere in metallo, in gomma, in plastica, di vari materiali che permettono al motociclista di scivolare e perdere la velocità gradualmente. Alcuni enti della Sardegna, come l'ANAS, alcune province e anche alcuni comuni, perché bisogna dirlo, i comuni non sono tutti uguali, ci sono dei comuni che nonostante i gravi problemi finanziari come Selarcius, come Olbia, hanno speso dei loro fondi per installare questi dispositivi, anche Villa Simius, ecco, non dimentichiamoci.
0: E sono importanti. Un'ultima cosa, siamo in chiusura, sarebbe importante anche estendere gli asfalti drenanti, che sono quelli che impediscono l'acquaplaning. Tra l'altro negli ultimi anni abbiamo avuto delle piogge torrenziali, no? Dove l'unica cosa secondo me è fermarsi, e quindi, visto che si fanno spesso le strade nuove, utilizziamo questo tipo di asfalto.
1: Assolutamente, infatti l'ANAS ha salvato tante persone installando i tappeti drenanti in molte strade e anche installando le barriere New Jersey, sostituendole, quella che vediamo con la striscia blu sopra, quella è una barriera che

0: ha salvato tante persone, non hanno aspettato che qualche camion buttasse giù le vecchie barriere ormai insufficienti prima di cambiarle.
1: Quindi insomma qualcosa si può fare. Grazie, grazie Michele, grazie. Vacca per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati. Gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
8: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposto al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
6: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
7: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
6: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
7: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
6: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
7: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari, Matheus Wietecka ha lasciato il club, si trasferisce al Cracovia. Il Cagliari conserva il 50% sulla futura rivendita. In difesa resta vicino Kofler, mentre per l'attacco piace Kevin Carlos. Pisacane ha chiesto rinforzi e difende Esposito. Non mi ha mai detto di voler andare via, possiamo fare grandi cose insieme. E il Cagliari ha affidato la responsabilità sanitaria della prima squadra a Gabriele Cirillo, già nel club dal 2022. Il medico cagliaritano prende il posto di Marco Scorcu, che ha concluso il suo incarico dopo oltre 30 anni in rossoblù. Nello staff entra anche Matteo Porceddu, mentre Luca Naitana è il nuovo responsabile della nutrizione. Il club ha salutato anche la nutrizionista Giovanna Ghiani. Serie C con la Torres, che è stata inserita ancora nel girone B insieme alle retrocesse Reggiana, Pescara e Spezia. Nel raggruppamento ci sono anche Atalanta Under 23, Perugia, Livorno e Grosseto. Sarà un campionato difficile ed equilibrato, ha commentato il presidente Stefano Udassi.

0: Rossi. L'obiettivo dei rossoblù è migliorare la scorsa stagione e conquistare un posto nei playoff. E chiudiamo con il beach tennis. Fino a domenica, Torre Grande, il Beach Tennis World Tour con il BT 200 Oristano, torneo internazionale da $15.000. Sono attesi oltre 150 partecipanti provenienti da 14 paesi. In campo anche il numero 1 mondiale Mattia Spoto e le azzurre Greta Giusti e Nicole Nobile. In programma inoltre tornei federali e giovanili con ingresso gratuito. È tutto. Un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: diretta.
1: 13:10 minuti, Egidio Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi stiamo parlando di un tema molto importante, un tema molto serio, quello degli incidenti stradali. Sono alti nella nostra isola, tant'è che per arginarli sono aumentati i controlli, e ci sono naturalmente gli autovelox, ne parlavamo proprio prima con Michele Vacca, che costituiscono un deterrente. E abbiamo a disposizione dei dati di facile punto it e sui dei rendiconti pubblici tra autovelox fissi e mobili, che sono molto molto interessanti. Con noi c'è Andrea Polo, Chief Communication Officer di facile.it. Ben ritrovato Andrea. Andrea mi sente? Vediamo, perché dovremmo averlo in onda, mi dice Giuseppe Valdés che ce l'abbiamo. Andrea Polo è con noi? Andrea Polo, ci sente? Forse al microfono silenziato, mi dicono dalla regia. Ci sente? Andrea?
2: Eccomi.
1: Ecco, aveva mi forse senti? Il telefono silenziato. Sì, eccoci Andrea.
2: Ok.
1: Allora, naturalmente, intanto come nasce, com'è che fa queste analisi? Di cosa si occupa facile.it per chi non lo sapesse intanto?
2: Allora, facile.it è il più grosso osservatorio ormai che esiste in Italia sui consumi italiani. Parte con la sua prima sezione, che è quella proprio dell'assicurazione auto, dell'RC auto, quindi il mondo della mobilità è sempre stato uno dei principali su cui Facile ha raccontato l'evolversi della situazione italiana e, ove possibile, anche quelle che erano le differenze regione per regione, non soltanto per raccontare ma anche per educare, che è una cosa importantissima. Per cui, ad esempio, quello di cui parliamo oggi, le multe per l'eccesso di velocità, in questo periodo sono molto importanti da mettere sotto i riflettori, perché purtroppo la velocità è anche spesso la prima causa di incidenti stradali, incidenti che nel periodo estivo, ahimè, aumentano a dismisura.
1: Ecco, lo dicevamo Andrea prima anche con Michele Vacca, aumentano perché ci sono i turisti, e poi ci ha dato Michele Vacca anche un altro spunto interessante, il fatto che arrivano molti motociclisti, noi ne vediamo tanti, no, stranieri che arrivano d'estate, specialmente in alcune strade dell'interno, eccetera. E diceva Michele Vacca, da studi che loro, le varie associazioni di cui fa parte, hanno fatto, in realtà non si tratta, come pensiamo noi, di motociclisti esperti, ma si tratta di persone, sì, hanno la patente, ma che magari nel loro paese, in Germania, in Austria, no, vengono più o meno da questi paesi, magari non guidano mai la moto, quindi si ritrovano nelle nostre strade che, insomma, non sono impeccabili, diciamo così, no? Hanno un po' di problemi spesso di asfalto, di guardrail, curve di un certo tipo, eccetera, e quindi spesso anche il numero di incidenti deriva da questo, no? Da questo tipo di problematiche. Però torniamo a facile.it. Voi avete analizzato i dati forniti dai comuni sardi che dichiarano gli incassi dalle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, e quindi nel 2025 quanti proventi ci sono stati?
2: Allora, a livello regionale nel complesso sono stati 5 milioni e mezzo di euro di incassi. Ovviamente poi qua va fatto una precisazione iniziale, che si lega anche a quello che dicevi tu prima, il fatto che il comune incassi dalla multa non vuol dire che quella multa sia elevata a un cittadino residente nel comune, tant'è vero che al primo posto per incassi in Sardegna si trova Monastir, e tutti quanti noi che abbiamo guidato lì conosciamo l'autovelox del bivio, sì, di Monastir, ovviamente, che quindi spesso e volentieri fa salire gli incassi. Il solo Monastir, comunque, scherzi a parte, nel scorso anno ha incassato un importo superiore ai 2 milioni di euro, a seguire altre zone note per autovelox mobili o fissi, decimo ad esempio, decimo Manno, il secondo posto con 1,5 milioni, e a seguire, ben distanziato si direbbe in termini di ippica, Monserrato, che invece si ferma a 650.000 e poco più euro.
1: Andrea, ti fermo un attimo, continuiamo a parlare di cifre, di numeri che sono interessanti per chi ci ascolta. Stai con noi, adesso ascoltiamo insieme un brano, Moving to the Sun. I'm

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni. Sabato 1 agosto, Fonni capitale del carnevale tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fonni, identità del 2026.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: 13:20 alla strambata stiamo parlando di quanto i comuni dichiarano di incassare dai proventi derivanti dalle multe, quelle per eccesso di velocità. Continueremo a parlarne tra poco, ma adesso ascoltiamo insieme Giselle di Mash Midi.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: 13:23, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. E con noi c'è Andrea Polo, Chief Communication Officer di Facile.it. Stavamo dando qualche dato, Andrea, sul appunto gli incassi provenienti dalle multe per eccesso di velocità di qualche comune. Allora, dicevi, primo posto Monastir con oltre 2 milioni di euro, decimo Manno, hai detto 1,5 milioni, più o meno 1,582 milioni, Monserrato 650 mila euro, poi ancora?
1: Poi Cagliari con appena meno di 565 mila euro, a seguire invece c'è Iglesias che chiude appena sopra i 304 mila euro. Tra l'altro questi sono i comuni, ovviamente le aree che sono usate da noi come utenti della strada non sempre sono amministrate dal comune, quindi a questi, per avere la cifra complessiva, bisognerebbe poi sommare anche quelle, ad esempio, della città metropolitana intorno a Cagliari, che fa ente a parte. Alcune strade sono legate alle province, però insomma sono dei dati importanti, senza dubbio numeri alti, questo è innegabile, però se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ricordiamoci che per legge gli incassi che vengono presi proprio dalle violazioni del codice della strada per i limiti di velocità devono essere reintegrate all'interno dei fondi comunali per l'uso e per la miglioria proprio della sicurezza stradale.
0: Ecco,
1: con tutto ciò che questo vuol dire, quindi
0: certo.
1: Dal manto stradale, come dicevi,
0: esatto,
1: tu prima,
0: drenante,
1: correttamente, drenante, guardrail,
0: dispositivi.
1: Ma anche
0: che coprono,
1: esatto,
0: diciamo, smussano angoli.
1: Esatto, e anche gli esseri umani che coprono, perché anche la polizia urbana ovviamente prende i fondi per la sicurezza stradale da questa cosa qua. Però permettimi di fare invece un piccolo punto riguardo a quello che dicevate prima sul numero dei sinistri e sul perché siano così effettivamente alti. Allora, partiamo da un numero. Ad esempio, l'estate scorsa, che chiaramente è quella conclusa, di cui abbiamo dei numeri definiti, in Sardegna ci sono stati giugno, luglio e agosto 1109 incidenti con lesioni a persone.
0: Sì.
1: Ok? Quindi sono veramente tanti, perché sono veramente tanti.
0: Sì.
1: Parametralo sul numero di persone che vivono in Sardegna, e quindi chiaramente tanto. Però faccio una piccola nota, ripeto, rispetto a quello che dicevamo prima. Spesso questo avviene dentro la città, e quindi quando in realtà noi siamo distratti e ci mettiamo a pestare sull'acceleratore un po' di più, oppure perché vediamo la strada che solitamente è congestionata dal traffico
0: libera,
1: finalmente libera dopo mesi, e noi sfrecciamo come se non ci fosse un domani in delle strade dove però possono arrivare dei pedoni, dove possono esserci dei pericoli normali del girare per strada. Quindi attenzione a non abbassare mai la guardia. E riguardo invece ai motociclisti, quello che dicevamo prima, in realtà questo avviene soprattutto in estate, magari sai come, con i mezzi presi a noleggio, perché come dicevamo prima non è il mio mezzo, non è quello a cui io sono abituato solitamente, un po' sai, si dice che ognuno conosce il rumore della propria macchina,
0: certo,
1: e riconosce

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte.

0: Offerte del volantino. Ardissa, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Che Namos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Che Namos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. Sei tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogu 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere. Perché leggendo si vive.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 30 luglio 2026. Il proponimento a cura di Tacitus. Elly Schlein. Bisogna fermare le guerre illegali. Ottimo proponimento. Imperativo categorico rivolto a non si sa chi, quindi sterile. Chi ha la forza di fermare le guerre illegali? E come? Con i carri armati, i missili, gli aerei da combattimento, le bombe? O con l'intelligenza artificiale che, scavalcando politici e generali, prende il comando delle operazioni militari e diplomatiche? E, quesito preliminare, quali sono le guerre illegali? Chi attribuisce legalità o illegalità a una guerra? Ogni conflitto armato tra stati è lecito per chi lo comincia, illecito per chi è costretto a difendersi. A sostegno di una delle parti si schierano, per adesione ideale o interessi economici, altri stati che partecipano indirettamente allo scontro. Nessuno, quindi, è in grado di attribuire legalità o illegalità a una guerra. Anche all'interno di ogni stato democratico, le correnti politiche sostengono l'uno o l'altro belligerante. Come stanno facendo Schlein e il suo variegato groviglio progressista, schieratosi idealmente con l'Iran e contro gli USA dell'odiato Trump, con gli Ayatollah, che incarnano la teocrazia più sanguinosa della storia, finanziano il terrorismo islamico, sono mandanti di stragi in Occidente e Israele, mirano a annientare lo Stato ebraico, fomentano guerre illegali, che, dice candidamente Elly, bisogna fermare. Ci dica come. Ah già, con guerre legali. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 16:39. Ancora Gidi Angela Secchi e Giuseppe Valdés con voi alla strambata. In studio ci ha raggiunte Simona De Francisci, vice direttrice del TG di Videolina. Simona, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Con i titoli pronti dal nostro telegiornale.
1: Parliamo di caldo estremo. La Sardegna al centro della tensione europea sul pericolo incendi. Atteso già da domani un nuovo aumento delle temperature. Parliamo di picchi intorno ai 44 gradi. La brutta notizia è che anche le minime saranno alte, quindi non riusciremo a riposare neanche la notte. Emergenza zanzara nell'Oristanese, attività economiche in difficoltà la sera, la provincia sollecita la regione e dice dateci strumenti straordinari per combatterle, è davvero un'invasione. In generale in diverse parti della Sardegna, ma nell'Oristanese sappiamo anche qual è il pericolo legato alla febbre del Nilo e quindi lì la tensione è ancora maggiore, viste le tante zone umide attorno alla città. Una ragazza algherese con grave disabilità, la storia l'ha raccontata Alessandra Mura, si è appellata alle istituzioni affinché possa vivere in condizioni più idonee alla sua salute. Così non sono libera, l'abbiamo intervistata e abbiamo visto in quali condizioni vive, quindi chiede una casa, di poter avere una casa che sia più performante, più idonea. Lei vive in una casetta lontana dal centro, ha grande difficoltà a muoversi, si muove solo con la sedia a rotelle e tante barriere architettoniche intorno, quindi una condizione davvero di grande disagio. Siamo felici di averle dato ospitalità e aver accolto il suo appello. Celebrare la diversità, a proposito, accoglierla, andare oltre i pregiudizi. Dal 5 all'8 agosto arriva Olbia a Notre Dame de Paris, l'opera popolare firmata da Riccardo Cocciante. Io e te molti anni fa abbiamo avuto modo
0: insieme
1: di vederla all'Anfiteatro Romano di Cagliari, quando era fruibile.
0: Bellissimo.
1: E si potevano vivere le serie di Cagliari e i grandissimi spettacoli come questo, con le grandi esibizioni, in un scenario già di per sé straordinariamente suggestivo.
0: Nota a margine, Simona, in quel periodo in cui si susseguivano tutta una serie di spettacoli veramente di grande Joaquin Cortés, insomma di grande valore, e c'era freddo. Io ricordo qualche volta
1: siamo andati con il maglioncino,
0: c'era qualche signora con la pelliccia, quindi pensiamo a quanto
1: è cambiato,
0: esatto,
1: no, il clima,
0: esatto,
1: visto che abbiamo aperto con caldo
0: è cambiato caldo davvero estremo. In una manciata di anni, in maniera, adesso insomma la pelliccia d'estate la vedo male, solo per i cani.
1: Ma adesso a memoria lo chiediamo anche al nostro Giuseppe Valdés, che è molto più piccolo di noi, però negli ultimi anni quante volte durante l'estate abbiamo usato il maglioncino per il maestrale forte, cioè io con le cugine lombarde, quando arrivavano in Sardegna e preparavano costumini, pareo eccetera per il mare, dicevo non dimenticate il maglioncino,
0: almeno di cotone
1: in Sardegna. Sì, almeno di cotone, perché se soffia maestrale dovete portarlo. Io adesso non mi sentirei di dare questo suggerimento.
0: Ce lo sogniamo adesso il maglione.
1: Esatto, un bel maestrale. Nuovo stadio, il giorno della verità. Oggi col voto del Consiglio Comunale sarà marcato il passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari. Entro il 20 agosto, se va in porto naturalmente la discussione di stasera, dovrebbe proprio essere l'atto conclusivo. Il 20 agosto gara pubblica per l'affidamento dei lavori. Tutto questo perché speriamo nel 2032 di poter ospitare gli europei. E sarebbe davvero una bellissima notizia, e diciamo insomma che ce lo meritiamo. Il presidente Malagò ci crede davvero, e anche di recente ha lanciato un appello anche nei nostri media in tal senso.
0: Malagò adesso ha altre gatte da pelare,
1: sì,
0: però speriamo,
1: esatto,
0: che pensi anche al nostro stadio.
1: E però in qualche modo è tutto collegato, quindi speriamo risolvano in fretta queste,
0: esatto,
1: gatte da pelare, poi 2032 si possa giocare con la nostra nazionale qui a Cagliari.
0: Grazie Simona De Francisci, vice direttrice del TG di Videolina. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta agosto.
2: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? perché conviene.
2: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
6: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
7: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
6: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
7: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
8: Caro Gonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina. La strambata.
2: 13.48 ancora, Gigi Angela Secchi con voi alla strambata fino alle 14. Tra poco le tendenze social, ma adesso ascoltiamo insieme Gaia Bossa Nostra.

0: 13:51 minuti, era Bossa Nostra e noi adesso invece parliamo delle tendenze social con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Musica, Enzo, o altro?
1: Parliamo di musica perché stiamo già, innanzitutto buongiorno Gigi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di musica perché l'estate forse è la stagione più sonora tra le quattro stagioni appunto, e quindi andiamo un po' a sbirciare in quella che è la classifica top 50 Italia di Spotify. Innanzitutto vabbè, Gaia la sentiamo praticamente
0: bellissima
1: dall'inizio dell'estate in tutte le radio, e le sue sonorità sicuramente brasiliane piacciono, sono molto
0: molto molto molto molto.
1: Alla prima posizione della top 50 Spotify Italia abbiamo Canzone d'amore di Geolier, la troviamo qua già da un pochino, ma quello che mi stupisce è che alla seconda posizione abbiamo ancora Ossessione di Samurai J, quindi stiamo parlando del brano che Samurai J ha cantato a febbraio a Sanremo, cioè un brano che praticamente non risulta un tormentone estivo ma risulta sostanzialmente un tormentone primaverile estivo.
0: Non piace tanto, devo dire.
1: A me piace, devo dire che anche qua sento delle sonorità un po' spagnoleggianti, e quindi devo dire che richiama anche un po', secondo me, le sonorità reggaeton. In Italia un po' una figura del genere mancava, e lui secondo me sta riuscendo a ricalcarla in maniera prepotente, perché comunque è prepotente appunto anche in classifica. Segue Dai Dai di Shakira e Burna Boy, sicuramente
0: tanta roba,
1: anche poi,
0: Shakira tanta roba
1: per i mondiali sicuramente, certo. Ha inciso, i mondiali hanno inciso parecchio. Poi abbiamo Swag Music di Artifive, La testa gira di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, Bad Bad Bad di Shiva, nel frattempo mi sta partendo la canzone su Spotify La testa gira di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla, Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, quindi ritroviamo Geolier non solo alla prima ma anche alla sesta posizione. Poi abbiamo Da Dio di Bresh, che in questi giorni sui social è sicuramente una canzone che fa da contorno a quasi tutti i tramonti che troviamo, insomma, qui non solo in Sardegna ma in generale. Poi abbiamo Ai Ai di Sfere Bassa e Distinct, alla posizione numero 9 invece due giorni di fila con Geolier, Sfere Bassa e Anna, tre nomi sostanzialmente che spaccano ormai da anni nelle classifiche estive. Poi abbiamo anche Giuseppe Valdesco in regia, che appena sente il nome di Anna impazzisce, ormai ascolta solo Anna. Anche a te piace molto come
0: nome,
1: Anna, vero?
0: Sì.
1: Perché ricordo che quando porti qualche caso in radio come nome di fantasia usi sempre Anna.
0: Sì, è vero. è un nome leggero.
1: Però è bello, e poi è facile, semplice da ricordare.
0: Semplice,
1: e anche al contrario si legge Anna, quindi più semplice di così.
0: Sì, mi richiama tra l'altro il colore bianco, Anna.
1: A me il rosa, non so perché.
0: Però vedi, sempre colori chiari,
1: sì.
0: Non il rosa. Non lo so, mi dà questo senso di... mi piace avere, è vero.
1: Ti ascolto.
0: Mi ascolti.
1: Poi abbiamo Baile Inolvidable di Bad Bunny, anche qua sicuramente c'è la questione che ha appena fatto appunto i suoi concerti in Europa, e seguono poi un'altra serie di brani, adesso vedremo cosa salirà nelle prossime settimane e se uscirà qualcosina anche magari in quest'agosto prima della fine dell'estate, che ci porterà magari a bere un bel mojito ghiacciato durante le nostre ferie. Quando vai in ferie tu?
0: Io in realtà ho già fatto le ferie con viaggio, le ho già fatte, adesso insomma agosto sono un po' al lavoro, un po' in ferie, un po' al lavoro, e agosto in genere è un mese che dedichiamo agli amici che arrivano in Sardegna, quindi a luglio andiamo noi via dalla Sardegna, ad agosto ospitiamo, incontriamo tutti quelli che insomma, tanti sardi che vengono qua ad agosto per le vacanze, i nostri amici dall'estero, dal resto d'Italia. E quindi
1: bello,
0: un mese comunque movimentato anche questo, poi si lavora anche, la settimana di Ferragosto lavorerò, e quindi insomma va bene anche così.
1: Bello così.
0: grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda, con te naturalmente ci vedremo e ci sentiremo domani, e la strambata finisce qui, un saluto dai GD Angela Secchi, Giuseppe Valdes, l'appuntamento è per domani alle 12.30, vi ricordo adesso dopo di noi ci sarà l'analisi di Alessandro Aresu ancora su Radiolina, state con noi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: internazionale ripristinando la legge del più forte.
1: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
2: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
1: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
2: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
1: Lo sport e la pallavolo: l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
2: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devoto. Nuova ondata di caldo in Sardegna dopo la tregua e un'altra allerta è Cagliari. Secondo il Ministero della Salute è la città col bollino arancione. La Sardegna è intanto al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi a partire dal 6 di agosto. E intanto un nuovo aumento delle temperature è previsto già da domani, con picchi che raggiungeranno anche i 44 gradi nelle zone interne dell'isola. Posidonia, la regione, prova a mediare tra ambiente e esigenze turistiche. Arrivano gli indirizzi per dare regole comuni ai sindaci della Sardegna. La denuncia di molti operatori economici: da noi la stagione è ormai compromessa. Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti, tutti classificabili tra le droghe, su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine, sono stati coltivati in Sardegna. I dati del Dipartimento contro la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità. Oltre 60 professionisti e 130 proposte dai territori per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. Oggi, con il voto del Consiglio Comunale, sarà marcato il passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari. Entro il 20 agosto, gara pubblica per l'affidamento dei lavori. E intanto la Lega Pro ha emanato i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 agosto e per la Torres, unica sarda partecipante nel girone B, l'esordio sarà in trasferta a Livorno. Intanto il calendario completo del campionato, che terminerà il 25 aprile, sarà disponibile.

0: Disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Io mi ci tuffo.
3: Mare o piscina?
2: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
3: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
2: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
3: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
6: Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 30 luglio 2026. La guerra infinita, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. Sul Medio Oriente sembra allungarsi lo spettro di una guerra infinita, che mostra un continuo logoramento dei vari attori in campo, senza evidenziare un reale sbocco. Non bisogna dimenticare che le guerre infinite, in particolare in Afghanistan e in Iraq, hanno segnato negativamente l'immaginario degli Stati Uniti. Proprio l'opposizione ai costi di queste guerre ha contribuito in modo significativo all'ascesa di figure come il vicepresidente J.D. Vance e prima lo stesso Donald Trump. Eppure quest'ultimo, come altri presidenti degli Stati Uniti prima di lui, continua a essere impantanato nel Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è stato chiamato dagli esperti in questi mesi lo stretto di Schrödinger, per indicare un paradosso della fisica quantistica che si applica oggi all'economia e alla politica mondiale. Vuol dire che lo stretto non è né totalmente chiuso, perché per esso passa un certo numero di navi ogni giorno, ma non è nemmeno realmente aperto, perché le navi sono molte meno rispetto al passato e perché il futuro continua a essere avvolto da una cappa di incertezza. Gli Stati Uniti, dopo il collasso dell'accordo con l'Iran, hanno continuato a colpire periodicamente le capacità militari e infrastrutturali iraniane, ma la realtà è che Teheran ha bisogno di un numero di missili e droni ridotto per disturbare o paralizzare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Inoltre, nonostante le fragilità economiche di Teheran, lo stato di guerra permanente ha rafforzato l'ala del regime iraniano che detiene attualmente il potere. Nelle ultime settimane abbiamo visto poi una nuova fase della lunga guerra per procura tra Iran e Arabia Saudita. Il Regno Saudita, che ha firmato un controverso accordo sul nucleare con gli Stati Uniti, svolge sempre di più un ruolo attivo dopo gli attacchi subiti nelle scorse settimane alle proprie infrastrutture energetiche e, in coordinamento con Washington, ha colpito gruppi in Iraq considerati legati all'Iran. A questo allargamento delle ostilità si lega anche l'apertura ulteriore del fronte bellico dello Yemen, con nuove azioni degli Houthi, che erano temute da tempo. Gli Houthi hanno dichiarato un blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita e hanno aperto il fuoco contro diverse imbarcazioni commerciali. Un altro tema da monitorare nelle prossime settimane riguarda la controversia sulle forniture cinesi all'Iran, che, secondo alcune ricostruzioni, starebbe per ricevere sistemi cinesi di difesa aerea, con transito in territorio pakistano. Il Ministero degli Esteri di Pechino ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'operazione, definendo le notizie completamente infondate e ribadendo il proprio impegno per la pace. Tuttavia, è ragionevole pensare che le possibili forniture della Cina all'Iran saranno considerate con ancora maggiore attenzione negli Stati Uniti e in Israele da tutti coloro che hanno interesse in una prosecuzione indefinita del conflitto. Nella prospettiva israeliana, Netanyahu ha accolto con favore il collasso della trattativa tra Washington e Teheran, perché il suo obiettivo è la prosecuzione delle ostilità fino a giungere alla distruzione totale dell'apparato militare iraniano. Il primo ministro israeliano è stato di recente negli Stati Uniti per partecipare ai funerali dell'influente senatore repubblicano Lindsey Graham. Graham è stato un simbolo della vicinanza del Congresso a Israele e dell'ideale di politica interventista degli Stati Uniti, nonché della convinzione di dovere e potere cambiare i regimi politici dei paesi avversari, a partire da Iran, Russia e Cina. Tra Trump e Netanyahu, nel confronto alla Casa Bianca e nelle dichiarazioni, continua a esserci una divergenza di interessi. Eppure, questa fase della guerra consente a Israele di mantenere una relativa libertà d'azione verso il Libano e di ridurre l'impegno diretto verso l'Iran, anche in vista delle elezioni legislative che si terranno il 27 ottobre. Israele deve comunque affrontare, nel lungo termine, l'elefante della stanza dell'opinione pubblica americana, che continuerà a valutare negativamente i costi economici e militari del coinvolgimento nella guerra in Iran.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi cinema alle 21:30 nella piazzetta del Molosse.
2: Sabato 1 agosto, fine capitale carnevale tradizionale, con la stazione culturale Ulzos e Budos, e la grande sfilata con le provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fonni, il Vitales 26.
3: Spazzonad, McDonald's, Decathlon, Canova, e non è finita qui. Terranova, Tezzelis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale Finicotti, in via San Simone a Cagli, Centro Commerciale Finitteri. Il tuo giusto, i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliari.
4: Amici sardi, avete un mare di chioro? Portatelo da Oro Cash. Valuta chioro, te lo paga subito in quanti. Fidatevi di Gio Mastrota. Per di tutto costo, u per tutti.
5: Messaggio promozionale. Paga in contanti entro il di legge. Per informazioni sul sito orocash.it.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati a Zitondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornei mulino bianco da 250 grammi ad euro. I Malledus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro. E il grano ragù para da 3 a soli 3 euro. Acquista i prodotti nei prezzi Tondi. Nei supermercati Coop e ricevi la a domicilio. Già sette, lo delivero agli quarto dintorni. La Copsco.
7: Un appuntamento leggero nei Via della Barbagia. Quattesimo Palio di Fonni, domenica 2 agosto. 2 agosto Fonni si trasforma e il della Sardegna è più forte. Venite a vivere la 40esima edizione Palio di Fonni.
8: Lunedì 3, 10 agosto, doppia inflazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sard trovi anche Corriere dello Sud, quotidiani al prezzo di uno. Ti attiamo in edicola

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
12: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione

0: con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
1: Radiolina. Unione Cult.
2: Unione Cult.
1: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
3: Buon pomeriggio a tutti, qui su Radiolina ci sono voci che non hanno bisogno di presentazioni, basta una sola nota per riconoscerle, una nota raffinata, avvolgente, calda, caldissima, come quest'estate per la prima volta a Unione Cult. Mario Biondi.
4: Aio.
3: Mario, buon pomeriggio. Mario, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te.
3: Allora,
4: viva il sole della Sardegna.
3: E viva il sole della Sardegna. Però insomma, Mario, diciamolo, tu da buon siciliano, però la Sardegna è la tua seconda casa.
4: Io la adoro la Sardegna.
3: Lo so.
4: Non ne faccio mai mistero.
3: Ma tu insomma, tu vieni poi qua in Sardegna, eri veramente un ragazzino, non eri ancora Mario Biondi Superstar quando tu venivi qua a suonare.
4: Assolutamente. Sì.
3: Tu te le ricordi?
4: Figurati che venivo anche in Sardegna, che ero un bambino, perché venivo lì negli anni 70, alla fine degli anni 70, 76, 77, con mio papà e mia mamma, perché mio padre lavorava per un'azienda di abbigliamento e veniva lì a fare rappresentante, quindi ho girato tutta la Sardegna da piccolino.
3: Quindi Mario, io mi piace dire che il tuo successo, questo tuo grande successo planetario, passa un pochino anche per noi. Io me le ricordo quelle notti
4: certo.
3: A Quartu, si chiamava FBI quel locale, te lo ricordi?
4: Eia.
3: E ti ricordi anche Giancarlo Dessì? Giancarlo, buon pomeriggio!
4: Ma me lo ricordo vagamente, non mi ricordo se me lo ricordo esattamente. Forse, quella foto lì, sì, forse l'ho vista un altro paio di volte.
3: E bello. Allora mi piace questa cosa oggi, perdonatemi, ma tra due grandi amici mi piace un po' non fare la Raffaella Carrà con questa carambata.
4: Caramba.
3: Giancarlo, caramba, Mario Biondi, Giancarlo di sì. Giancarlo, tu mi senti bene?
5: Perfettamente. Sì.
3: Perfettamente. Allora, benissimo, buon pomeriggio anche a te. Beh, allora, erano gli anni 2000 che stavano iniziando e tu su Mario Biondi hai davvero scommesso. Io mi ricordo quelle cene dove mi dicevi: c'è un cantante bravissimo, vedrete, conquisterà il mondo.
5: Effettivamente era così.
3: È stato così. Da un
4: per questo siamo rimasti così, buoni
5: era il
4: 2000, amici.
5: Era il 2004.
3: 2004, mamma mia, 22 anni fa. Palcoscenico, era un bel palcoscenico quello dell'FBI di Quartu, diciamolo, perché stiamo parlando
4: molto
3: di un
4: bello,
3: grande
4: molto,
3: club
4: molto
3: che in quegli anni complicati puntava già sulla musica dal vivo. E poi da lì Mario si è aperta veramente una carriera lunghissima e la tua è stata una gavetta.
4: Ma sì, ma sai, hai fatto bene a precisare il fatto che l'FBI di Quartuccio era un palco molto bello, perché molto spesso, non lo so, sembra che tu debba venire dai luoghi appestati
3: sì.
4: o dai
3: o
4: posti
3: dalla televisione.
4: Brutti.
3: Certo.
4: No, oppure proprio dai posti brutti, no? Per dire,
3: dalle cantine puzzolenti.
4: Mamma mia, veniva, suonava in locali terribili, poi è diventato famoso e allora sì che ha visto i palchi veri. No, non è vero. A Quartuccio ho visto dei palchi meravigliosi, dei musicisti eccezionali collaborare con me, fra parentesi quasi tutti sardi che ricordo sempre con affetto, con i quali ancora ho dei contatti con alcuni di loro, qualcuno mi insulta pure ogni tanto nel contatto perché oramai insomma bisogna fare così, ma è stata una bellissima esperienza che poi fra parentesi ho anche potuto trasmettere sempre grazie a Giancarlo anche a mio fratello Stevie, no? Che è stato anche da Giancarlo
3: da noi, certo.
4: in diverse occasioni, sì.
3: Gianchi, il tuo saluto a Mario, così ti lasciamo in pace, ti lasciamo libero in questo pomeriggio.
5: Ma semplicemente sarà un arrivederci, so che il 30 novembre sarà qui.
3: No, prima. Noi oggi lanciamo un appuntamento favoloso, che è quello di Dromos, festival storico, che davvero ha fatto la storia della musica.

0: in Sardegna e l'appuntamento è l'11 agosto in un posto magico.
1: Ah, favoloso, non
0: quindi,
1: sapevo.
0: Gianchi, prepara la macchina, 11 agosto siamo tutti a Neoneli.
1: Va benissimo.
0: Ciao, grazie Giancarlo.
2: Vai. Soprattutto portami a mangiare, Giancarlo. Ciao, ti voglio bene, lo sai.
1: Il cibo.
0: E chi
1: mai.
0: Meglio di Giancarlo quando parliamo di buon cibo e di buon vino?
2: Esatto.
0: Grazie, grazie Giancarlo per la tua simpatia e la tua pazienza come sempre. A te un buon pomeriggio e io allora ritorno da Mario. Quindi Dromos è l'appuntamento che noi questo pomeriggio lanciamo. Grande festival Neoneli 11 agosto. Mario, cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ma ci aspettiamo di anche noi dal palco, ci aspettiamo di condividere un buon musica, di avere l'energia giusta che ci verrà trasmessa sicuramente da un pubblico partecipe e da un territorio che notoriamente già ti regala allegria, ti regala questa sensazione di fantasia forte che le isole riescono a trasmettere. Sul palco con me c'è David Haynes alla batteria, c'è Amin Salim al basso, c'è Max Greco alle tastiere, David Florio alle percussioni, i fratelli Cutello ai fiati. È una nuova formazione. Sì, ho sempre amato, come tutti sanno, collaborare con musicisti d'eccellenza e continuo a farlo con grande, grande piacere.
0: E Dromos è il palcoscenico perfetto, perché veramente da decenni e da decenni porta in scena spettacoli di alto livello, ma soprattutto fa arrivare in Sardegna, cosa molto difficile per noi isolani, lo sappiamo bene, far arrivare qua poi i grandi, grandissimi musicisti. Mario, ci sarà spazio ovviamente a quelle che sono le tue hit da superstar, e poi c'è questa nuova prova d'autore che a me piace tanto.
2: Oh, ti ringrazio, sono contento perché è un progetto nel quale mi sono impegnato tanto, nel quale ho investito tanto cuore, tanto tempo e passione. Quindi ho grandi aspettative per questo progetto. Devo dire, già al momento c'è stata una bellissima attenzione da parte sia della stampa, delle radio, e anche dalle piattaforme streaming, che insomma sono croce e delizia per noi musicisti, ma che oggettivamente sono diventati il termometro dell'attenzione del pubblico.
0: Soprattutto no, per i più giovani poi.
2: Ma ormai anche noi agiati, insomma, nell'età, ormai ci appoggiamo anche a queste piattaforme perché sono più pratiche, ammettiamo. L'unica cosa è che dovrebbero essere nella praticità: se io fabbrico sedie, vorrei avere almeno la percentuale giusta della fabbricazione della mia sedia. E invece va a finire che pago solo e non ho rientri. O comunque ci sono dei rientri minimali, ma non voglio entrare in politica.
0: No, ma poi sono cose che anche noi che facciamo informazione sappiamo bene, e io quando posso lo ribadisco: la musica va pagata, l'arte va pagata, il cinema va pagato, lo sport quando lo guardiamo in TV va pagato. Io mi arrabbio moltissimo quando no, oppure si vogliono leggere gratis i libri e gratis gli articoli. Assolutamente no, ma il mio pubblico qui a Radiolina lo sa. Mario, noi adesso ti ascoltiamo però, andiamo con la musica.

0: Unione Cult. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
8: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Radio Lina, meteo.
10: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista del tempo in Sardegna, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana e così nei prossimi giorni le temperature tornano a salire. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio previste punte di 35 gradi nelle zone interne, ma verso il weekend valori che torneranno a sfiorare anche i 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina estate. Unione Cult.
12: L'ho ballata tutta, non oso dire che l'ho cantata, però l'ho ballata alla grande. E allora ancora Unione Calte insieme a un artista che tutto il mondo ci invidia, Mario Biondi. Era il 2006, cioè 20 anni fa, eh? Questo brano segna anche una grande festa.
13: Una grande festa, un brano che mi ha portato in giro per 53 paesi nel mondo, i più grandi festival jazz del mondo, grande soddisfazione, e adesso vengo anche da voi, insomma questa è un'altra grande soddisfazione. Torniamo adesso da Berlino, abbiamo fatto un bellissimo festival che si chiama Zig Zag, in compagnia di grandissimi artisti, incontriamo tutti quelli che erano i nostri miti negli anni 80-90, da Pat Metheny a George Benson, insomma, tutti i più grandi jazzisti nazionali e internazionali.
12: E oggi il mito sei tu, pensa un po'.
13: Siamo per fortuna, siamo rimasti quelli che lavorano, che ancora credono in questa professione, sì, come un lavoro.
12: Senti, ma c'è stato un momento in cui tu hai capito ce l'ho fatta?
13: Ah, sono stati tanti i momenti. Probabilmente uno dei primi è stato il mio amico Giovanni Sponti da Roma, che mi mandava gli screenshot della classifica della BBC di Londra, nella quale siamo entrati all'inizio al 36esimo posto, e poi nel giro di un mese siamo riusciti a scalarla, arrivando prima in classifica. Cioè, è stata un'esperienza incredibile. Poi da lì gli incontri importanti con grandi artisti, con Burt Bacharach, con Al Jarreau, con Chaka Khan, con Earth, Wind and Fire, con Pino Daniele, con Renato Zero, che mi ha tanto supportato negli anni, una grande sorpresa continua in questi vent'anni.
12: Senti, pensare che tu hai il diploma di odontotecnico, quindi forse la tua carriera sarebbe dovuta andare da un'altra parte.
13: Eh sì, ma io avevo quando facevo praticantato, ho fatto un anno di praticantato in un paesino della provincia di Catania, avevo Nicola, che ancora oggi mi viene a trovare nei concerti quando sono in giro, e mi guardava e faceva: Ti naghiere a cantare, che fai qua? E traduco, insomma, sì, devi andare a cantare, cosa ci fai qui? Che dire, ancora oggi me lo rinfaccia, no? Mi dice: vedi che avevo ragione.
12: E Nicola aveva ragione, tu sei l'esempio, no? Poi del sogno realizzato, però Mario, del sogno realizzato con grande fatica, con grande perseveranza. E anche questa è una cosa che a me piace sempre dire, invece a quelli che poi sono noi fenomeni del momento, che adesso all'improvviso
13: però è di moda ora. Ora negli ultimi anni è diventato di moda dire che hai sofferto.

0: aperto, no? Io vengo dalla periferia di Milano e ho passato dei momenti difficili della mia vita. No, io fondamentalmente non mi avvalgo di questa facoltà da dire male. Che ho sofferto.
1: Però hai studiato e hai lavorato, che sono le cose giuste, sì, esatto, da dire e poi da insegnare.
0: Sicuramente mi hanno dato per matto per lungo tempo, perché io stavo chiuso in studio ore o 24 ore in un giorno, non mi bastavano, non dormivo, mangiavo poco e studiavo, lavoravo. Anche perché le mie mire erano alte. Mio padre ha sempre creduto in me, mi diceva: ma tu canti come quegli artisti lì? Dicevo: magari, papà, no, però vorrei arrivare più o meno ad essere all'altezza, almeno di stargli vicino, di fare da supporter magari a qualcuno di questi grandi artisti. E invece poi la vita mi ha regalato queste soddisfazioni incredibili di collaborare con loro, oppure magari, cioè, una cosa che mi è successa ultimamente che mi ha fatto sorridere è che nel 2023 ho fatto questo festival jazz in Germania, e chi apriva lo spettacolo per me era Kurt Schelling.
1: Aspettate,
0: ho detto, state sbagliando qualcosa. Io adoro Kurt Schelling, per me è un maestro, è un fratello. Poi siamo diventati molto amici, lo stesso con Gregory Porter, siamo diventati estremamente amici, ci incontriamo molto spesso, facciamo delle cose insieme, ci siamo incontrati a Sanremo con Gregory, mi ha guardato e mi ha detto: io e te ci dobbiamo sentire, dobbiamo fare delle cose nuove insieme. Ho detto,
1: te l'ha detto, guarda, così anche un po' in siciliano.
0: Esatto, guarda, vedrò di ricavare qualche spazietto anche per te. Gregory. Vediamo.
1: Ascolta, Mario, la tua cifra è stata sempre quella dell'inglese. Però adesso con l'italiano come la mettiamo? È stato più difficile adattare la musicalità della tua voce alla metrica e alla parola della nostra lingua?
0: No, è stato difficile rapportarmi con la lingua inglese in questi 20 anni, perché ovviamente ho dovuto fare anche lì, ho dovuto fare un grande studio, ho dovuto lavorare tanto. Ancora oggi, quando sento quella versione di This Is What You Are del 2006, sento qualche parola masticata, qualche dizione non proprio anglofona, e quindi per me è stato intanto un percorso lungo per migliorare il mio inglese, avendo anche avuto il supporto di Bluey, dell'Incognito, no? Di certo. Jean-Paul Monique.
1: Tutti i nomi così, tutta, quando parliamo, sì, con Mario è tutta, sì, piccola robetta.
0: Tutti grandi amici. Poi la cosa, come ti ho detto prima, insomma, la cosa pazzesca è che sì, che siano diventati amici, ma veramente non per dire: ah, quello è amico mio, poi magari non ci hai mai preso neanche un caffè insieme. No, con lui ci ho passato mesi e mesi insieme, e continuiamo a scriverci tutti i giorni. Insomma, è veramente
1: questa è una grande bellezza del fare musica. No, a tutti i livelli,
0: sì,
1: no? Che si faccia,
0: sì,
1: anche musica tra i ragazzini, magari ci si incontra il pomeriggio a casa per iniziare a suonare, o che si faccia al tuo livello, quella poi è la grande,
0: sì,
1: bellezza.
0: Sì. Mm. Assolutamente, la condivisione è una delle parti migliori, tant'è che dalla condivisione impari anche a stare al mondo, perché poi quella fa parte anche di quei meccanismi che sono importanti nella vita. Impari a rispettare il prossimo, impari a essere empatico, impari a comprendere quali sono i tuoi limiti, impari a rispettare veramente le persone con le quali interloquisci.
1: E poi quando si sta in una band ancora di più, no? Perché non si vade mai poi lo spazio degli altri. Mario, c'è una cosa della tua vita privata però che sappiamo tutti, e io che non sono mamma purtroppo mi affascina molto. Tu hai 9 figli, che meraviglia.
0: Ma ti dirò la verità, ne ho 10.
1: Scusami, allora questo...
0: No, ma...
1: Il mio errore.
0: La verità,
1: ancora più bello.
0: La verità è che non è che ne ho 10 figli io, sono 10 figli che hanno me. Cioè, io sono un loro possedimento, ma veramente.
1: Ascolta, ma ti ascoltano loro? Cioè, c'è magari qualche brano in anteprima che magari a quelli più grandi tu fai sentire, oppure gli adolescenti sono pazzi solo per il rap? Come funziona?
0: No, allora, quando mi hai detto ti ascoltano, io ho pensato subito, sì, fino ai 12 anni mi ascoltano, dopodiché posso fare anche i salti mortali, non mi calcolano. Invece per il discorso musicale devo dirti che mi danno soddisfazione, sono anche dei miei recensori tendenzialmente bonari, non mi criticano particolarmente, magari non gli piace una canzone, non me lo dicono, ma io tanto li sento, perché poi uno dei miei superpoteri è l'empatia. Però sì, mi ascoltano tanto. Ho il bimbo che oggi ha compiuto 10 anni, che si chiama Milo.
1: Auguri.
0: E lui mi ascolta spesso, mi ascolta tanto, tant'è che molto spesso mi fa sentire delle canzoni mie delle quali io non ricordo l'esistenza, quindi è anche bella questa cosa. Mi riscopro grazie a lui.
1: Chissà se poi magari almeno uno di loro lo vedremo prima o poi sul palco con te. Ma chissà se esiste questa.
0: Ti dirò che sono già state con me le due ragazze grandi, Zoe e Marika, che adesso Zoe è in tour con Eros, ora sta facendo una pausa, però è in tour con Eros Ramazzotti e fa la corista con lui e canta un paio di brani insieme a lui. L'altra, Marika, che ha 26 anni, anzi fra parentesi anche Zoe oggi compie 28 anni.
1: Che bello, ma viva, sì, mi piace, sì. Tutti gli auguri ai tuoi ragazzi, sì, qui da Radio Lena.
0: Sì, grazie mille. E Marika, sì, che ha finito la tournée con Renato Zero, ha fatto un film con Dakota Johnson e adesso sta iniziando a fare un altro film come protagonista.
1: Mi piace perché nella famiglia Biondi volano tutti basso, i vostri amici. Sì, sì, no? È molto, sì, molto bello questo. Con chi esce tua figlia? Con Dakota. È bellissimo.
0: Sì, esatto.
1: Mario, però allora.
0: La cosa interessante è che c'ho un avvocato, due meccanici, un futuro ingegnere, due coriste, una grafica pubblicitaria.
1: Chi sta meglio di te? Soprattutto.
0: Ma bene loro. Io ripeto, io sono solo un loro possedimento, non guadagno niente da loro. Anche in tempo è difficile riuscire a catturarli.
1: Mario, però tu ne hai 10 che ti catturano. Pensa invece che l'11 agosto per il Festival Dromos a Neonelli saranno tanti, tanti, tanti di più i tuoi ammiratori pronti sotto il palco ad ascoltarti. Io ti ringrazio per averci regalato questo pomeriggio, per aver dedicato, tolto un po' del tuo tempo, averlo dedicato, regalato qua a Radio e alla tua Sardegna. 11 agosto, Mario, noi ci saremo.
0: E io vi aspetto con grande piacere, ci divertiremo. Non venire più abbronzata di così, perché io sembro un fantasma.
1: Allora, io da buona sarda prendo sole un'ora e divento scura. Poi qua anche le luci
0: beato
1: non giocano a mio favore.
0: Beato a te, che bellezza, che meraviglia. Viva
1: Mario,
0: la vita.
1: Grazie di cuore. Grazie. Mario Biondi, grazie per la prima volta a Unione Cult, 11 agosto Dromos, e un bacio anche al nostro Giancarlo De Sipa per la sua simpatia e per la carambata. Manuel Cozzolino, il nostro ingegner Manuel Cozzolino in regia, preziosissimo come sempre, e noi torniamo in diretta ogni giovedì alle 14:30 sulla vostra

0: Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
1: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
0: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
1: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devoto. Nuova ondata di caldo in Sardegna dopo la tregua e un'altra allerta è Cagliari. Secondo il Ministero della Salute è la città col bollino arancione. La Sardegna è intanto al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi a partire dal 6 di agosto. E intanto un nuovo aumento delle temperature è previsto già da domani, con picchi che raggiungeranno anche i 44 gradi nelle zone interne dell'isola. Posidonia, la regione, prova a mediare tra ambiente e esigenze turistiche. Arrivano gli indirizzi per dare regole comuni ai sindaci della Sardegna. La denuncia di molti operatori economici: da noi la stagione è ormai compromessa. Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti, tutti classificabili tra le droghe, su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine, sono stati coltivati in Sardegna. I dati del Dipartimento contro la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità. Oltre 60 professionisti e 130 proposte dai territori per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. Oggi con il voto del Consiglio Comunale sarà marcato il passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari. Entro il 20 agosto gara pubblica per l'affidamento dei lavori. E intanto la Lega Pro ha emanato i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 agosto e per la Torres, unica sarda partecipante nel girone B, l'esordio sarà in trasferta a Livorno. Intanto il calendario completo del campionato, che terminerà il 25 aprile, sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre.

0: ora ancora di più con l'incredibile Svuota Tutto!
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Continua il Festival della Marina di Villa Simius e questo sabato appuntamento con il dialogo spettacolo di Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni, Vagare tra le stelle da Dante a Joyce. Ne parliamo proprio con i traduttori Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni. Bentrovati su Radiolina.
6: Bentrovati e grazie.
7: Buon pomeriggio.
5: Allora, voi siete i traduttori di Joyce e del suo, per molti definito intraducibile, Finnegan's Wake. Chiedo proprio a Fabio Pedone quanto Dante Alighieri ha influenzato James Joyce.
6: Allora, l'ha influenzato moltissimo, al punto che lo chiamava padre Dante. Quando lui decide di andare via dall'Irlanda insieme alla sua compagna Nora, poco dopo i 20 anni arriverà a Trieste cercando di parlare italiano, ma è un italiano che non è una lingua viva per lui al momento, ma è un italiano molto medievale, appunto letterario, imparato moltissimo leggendo la Divina Commedia.
5: Enrico Terrinoni, qual è il legame che unisce la Divina Commedia e le opere di Joyce?
7: Il legame tra Dante e Joyce in generale è assai più profondo di quanto possa immaginarsi. Non è soltanto una questione di citazioni, di influenze, ma di direi di concezione della letteratura. Ovvero, Joyce considerava Dante il più grande scrittore europeo, probabilmente mondiale, e anche il modello, un modello da seguire, perché Dante era riuscito a coniugare il particolare con l'universale, e quindi il quotidiano con il cosmico, con ciò che ci riguarda tutti. È una lezione che Joyce fa propria. E in fondo, se ci pensiamo bene, la Divina Commedia, ma anche l'Ulisse, raccontano entrambi un viaggio. Nel caso di Dante, un viaggio attraverso l'aldilà, mentre in Joyce va attraversare una città al suo Odisseo contemporaneo. Ma il punto non è la geografia, il punto è lo sguardo che si ha sul viaggio. Entrambi i protagonisti di questi due testi sanno perfettamente che il mondo sta altrove, e quindi bisogna imparare a leggere con occhi nuovi. Dante parla della sua Firenze per arrivare all'universo, e Joyce fa del suo Dublino il nostro universo. Quindi vorrei così sottolineare il fatto che Dante e Joyce ci insegnano che ogni viaggio vero, autentico, è un viaggio della conoscenza e nella conoscenza. Non si esce dai loro libri sapendo qualcosa di meno o confermando il proprio sapere, ma sapendo qualcosa di più.
5: Ecco, questa esperienza in palcoscenico, che appunto vi porterà anche al Festival della Marina di Villa Simius sabato 1 agosto, questo dialogo spettacolo, quanto è importante per voi?
6: Allora, è importante perché in un momento come quello che stiamo vivendo, uscire fuori dagli schermi, ecco, e si spera anche fuori dagli schemi, e impegnarsi in un dialogo che ripete un po' il dialogo che io ed Enrico Terrinoni, nel corso di più di 7 anni di lavoro, abbiamo messo in campo per tradurre il Finnegan's Wake. Quindi sarà uno spettacolo fatto anche di letture, fatto anche di scoperte. Probabilmente ci sarà da divertirsi e cercheremo anche noi di reinventare le parole.
5: E allora ricordiamo l'appuntamento sabato dalle 21.30 nella piazzetta Molo S della Marina di Villa Simius con Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni, Vagare tra le stelle da Dante a Joyce. Questo è il nome e il titolo del dialogo spettacolo che appunto li vedrà protagonisti. Grazie, alla prossima.
6: Grazie.
7: Grazie a voi.

0: Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Ursos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il

0: ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
4: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
4: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
5: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu!
6: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
8: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi. Takeaway, 100 grammi, a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Io mi ci tuffo.
11: Mare o piscina?
10: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
11: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
10: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
11: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
10: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
12: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
13: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogu, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
14: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
15: How much cost my spritz?

0: manda in vacanza il tuo inglese improvvisato.
1: Tra la spiaggia.
0: Tuo inglese improvvisato.
1: Tra la spiaggia.
0: Una passeggiata e un po' di meditato relax. C'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salo. Esperte tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Il giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola nel Sole 24 ore o con Lunesarda. Il tuo furo parla inglese.

0: Pomeriggio, penso che l'edizione del telegiornale video, ne vediamo subito il titolo del domani. Castremo la Sardegna al centro attenzione europea per i pericoli incendi, attento già da domani, nuovo aumento delle temperature intorno ai 44 gradi. Emergerà zanzare nell'Oristanese, attività economica in difficoltà la sera, la provincia sollecita la regione, dateci istanti straordinari per compiterla. Ragazza alghese con una grave disabilità si appella all'istituzione che possa vivere condizioni più idonee alla salute, così non sono libera. Celebrare la diversità, accoglierla, andare oltre i pregiudizi, dal 5 all'8 agosto arriva ad Olbia, Notre Dame de Paris, l'opera popolare firmata da Riccardo Cocciante. Oggi il voto con il Consiglio Comunale sarà marcato il passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari. Entro il 20 agosto gara pubblica per l'affidamento dei lavori. In apertura del nostro giornale parliamo di caldo, grande caldo, in arrivo una nuova ondata e soprattutto la Sardegna al centro dell'attenzione europea per il pericolo incendi. Sentiamo Luca Neri.
1: L'allarme incendi è arrivato a livello europeo dal 6 agosto, un pericolo estremo per il continente, in particolare per la Sardegna. Un'allerta che ha quasi colto di sorpresa, almeno per le tempistiche. La protezione civile regionale ci ha spiegato il perché.
2: Quei giorni ci sarà la concomitanza di temperature molto elevate, di un'umidità dell'aria molto bassa, la vegetazione sarà molto, molto secca, la vegetazione è fine, e per fortuna dovrebbe esserci un vento a regime di brezza, quindi non particolarmente forte. Quindi le condizioni sono tali da avere massima attenzione, però la situazione che si prevede non è catastrofica come emergeva dal comunicato stampa di ieri.
1: In realtà l'allarme riguarda un'attenzione particolare che l'Europa sta prestando all'isola, come dimostra il dispiegamento di forze nella regione.
2: Sono presenti un modulo francese nella zona di Cagliari, e a fine mese arriverà il modulo estone, che invece sarà nella zona di Bono, proprio perché il meccanismo unionale sta già supportando il sistema regionale di protezione civile.
1: In più a metà agosto arriverà un nuovo modulo austriaco. Parallelamente, il tema del grande caldo, il termometro torna oltre i 40 gradi.
2: Da domani fino a lunedì ci sarà una nuova ondata di calore con temperature molto elevate, probabilmente non elevate come l'ultima ondata di calore.
1: E infatti è arrivato l'avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature da domani e con picchi intorno ai 44 gradi tra domenica e lunedì. Non si potrà rifiatare nemmeno di notte, le minime saranno diffusamente sopra i 25 gradi.
0: Fa discutere il nuovo regolamento da parte della regione sulla gestione della posidonia spiaggiata. Maurizio Lanti.
3: Alghe o non alghe, questo è il dilemma. È una prima risposta all'universale e flessibile dilemma shakespeariano. È comunque arrivata integrazione di un regolamento già esistente. La regione ha approvato in giunta il primo piano regionale di gestione della posidonia oceanica, cercando di mediare tra esigenze ambientali e quelle economico-turistiche. Perché se da un punto di vista estetico l'alga è vero che interrompe l'azzurro del mare del poeta, dal punto di vista ambientale il segnare di mare non inquinato, di naturale ciclo della natura, con la posidonia che fa da barriera al moto ondoso e tutela l'integrità dell'arenile. Poi magari arriva il ciclone Harry e scombina tutto, ma i venti atmosferici eccezionali a parte, la posidonia è la prima barriera naturale a difesa delle spiagge e i turisti e bagnanti delle spiagge del Poetto sembrano accettare la convivenza con la posidonia oceanica.
4: I turisti che vengono e cercano sempre di sperare di vedere il mare della Sardegna splendente, invece si ritrovano con questo colpo d'occhio che non è dei migliori, però alla fine ci si fa l'abitudine, soprattutto i residenti cagliaritani vedo che

0: ormai no, non ci badano più. Partiamo dal presupposto che la Posidonia è sinonimo di mare pulito, infatti noi da quel punto di vista non ci possiamo lamentare, perché il mare, adesso parliamo di Cagliari, del Poetto, è uno splendore.
1: Nel Ristanese ormai è un'emergenza la presenza delle zanzare, si chiede un intervento da parte della regione. Sentiamo Elisabetta Sanna.
2: La presenza di zanzare è aumentata in maniera esponenziale dalla metà di luglio, c'è stata un'esplosione sulla quale stiamo comunque conducendo delle verifiche e portando avanti i trattamenti previsti.
3: L'Oristanese affronta una delle sue più grandi piaghe e cerca di fortificare la lotta alle zanzare, che in questo periodo si fanno più invadenti. Le attività economiche aperte la sera sono in serie difficoltà, in particolare quelle legate alla ristorazione o quelle sportive. Stare all'aperto dopo il calare del sole è diventato quasi impossibile. Per alcune settimane all'inizio dell'estate in diversi centri il numero delle zanzare è calato sensibilmente grazie alle disinfestazioni, con quasi 20.000 interventi registrati, ma ora il fenomeno ha ripreso vigore.
2: Chiediamo infatti alla regione di consentire alla provincia di utilizzare strumenti straordinari per arginare questo fenomeno, anche intervenendo ad esempio in terreni privati laddove normalmente la provincia non può agire, ad esempio nelle risaie, con un protocollo anche con gli agricoltori e in coordinamento proprio con la regione per poter fare dei trattamenti anche in risaia.
3: La minoranza in consiglio provinciale ha presentato una mozione
4: affinché il presidente della provincia si impegni a costituire un pool di esperti in grado di redigere un piano calato sul territorio, che studi le specificità del nostro territorio, in grado di mitigare la proliferazione delle zanzare.
1: In Sardegna si coltiva marijuana più che nel resto d'Italia. Questo emerge da una relazione parlamentare. Egidio Angela Secchi.
5: Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti di altezza variabile, tutti classificabili tra le droghe, su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine, erano coltivati nell'isola. Sono i dati 2025 contenuti nella relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia del Dipartimento contro la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se a livello nazionale sono 466 le piante sequestrate ogni 100.000 abitanti, nella nostra isola invece sono oltre 10.000 ogni 100.000. Esclusa la produzione per uso medico, in questo caso il numero delle persone prese in carico è censito dalle strutture sanitarie che si occupano di dipendenze. La relazione parlamentare analizza il fenomeno criminale basandosi sulle coltivazioni scoperte e messe sotto sequestro. Si presuppone che un certo numero rimanga sommerso. Spesso le piantagioni infatti sono in zone impervie e vengono nascoste abilmente, talvolta anche all'occhio degli elicotteri utilizzati dalle forze dell'ordine nelle campagne durante le operazioni antidroga.
1: Ci fermiamo adesso, cioè la pubblicità.
6: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
1: I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità per contribuire alla riforma del sistema. Stefano Birocchi.
7: Non un organismo di rappresentanza, ma un laboratorio permanente di proposte nato dall'ascolto dei territori. I riformatori sardi hanno presentato in Consiglio regionale la consulta della sanità e il manifesto costitutivo, frutto di 8 assemblee provinciali e di oltre 130 contributi raccolti da più di 60 professionisti. La crisi della sanità sarda non dipende solo dalle risorse economiche, ma soprattutto dall'organizzazione.
8: La consulta si propone come un serbatoio di idee. Chiediamo solo di essere ascoltati. Abbiamo proposte da fare, ne abbiamo elaborato molte, abbiamo girato tutti i territori della Sardegna e in tutti abbiamo raccolto le idee locali, per cui siamo in grado di essere utili. La nostra ambizione è di essere utili.
7: Tra le priorità, i nuovi ospedali, il rafforzamento della medicina di prossimità, una struttura regionale dedicata alla sanità territoriale e alla telemedicina. Fra le criticità emerse, l'emergenza estiva che nei territori sotto pressione come la Gallura diventa insostenibile. Per Gianfranco Agnieddu, dirigente medico della ASL Gallura, il valore dell'iniziativa sta proprio nel metodo.
9: Conoscere la realtà e le differenze territoriali con tutte le sue criticità. L'obiettivo di questa consulta è proprio quello di fare in modo che ci sia un tramite tra quello che è il territorio, per chi lavora, per l'utenza e affronta quotidianamente le difficoltà che potrebbero essere quelle oggettive ma anche quelle che purtroppo non si conoscono, e coloro che governano il nostro territorio, cioè quelli stanno nelle amministrazioni o nei piani più alti.
1: Torna alla Basilica di Saccargio una nuova manifestazione dei comitati contro la speculazione energetica. Franco Ferrando.
10: Un abbraccio umano, canti e preghiere laiche attorno alla Basilica di Saccargia, luogo simbolo della battaglia contro la speculazione energetica. È così che centinaia di cittadini hanno scelto di difendere uno dei monumenti più importanti dell'isola. Alle sue spalle sorgerà il parco eolico Nulvi Ploaghe, 27 aerogeneratori alti fino a 180 metri.
11: Saccargia è il luogo di presidio civico, di comunione, di relazione tra il popolo di Sardegna che unito mano per mano attraverso un gesto rituale vuole esprimere la propria presenza. È un gesto spirituale e politico ad un tempo, un atto civico. Questa è piazza civica e piazza spirituale, due cose insieme.
10: ERG ha ottenuto l'autorizzazione definitiva per il repowering del parco proprio dietro la basilica. I comitati che hanno contestato con i loro esperti anche le analisi tecniche relative al potenziamento dell'impianto hanno presentato un esposto in procura e ora si opporranno all'archiviazione.
11: Proprio oggi siamo riusciti a venire ad avere tra le mani le carte delle indagini che sono state fatte dalla magistratura e stiamo preparando tutta l'azione legale per fare un ricorso contro questa richiesta di archiviazione. Siamo certi di quello che diciamo. È come dire che il controllore è controllato da se stesso, non c'è nessuna logica in questo. Noi vogliamo che lo studio sia esaminato da dei tecnici professionisti che non rispondono a nessuna società energetica.
1: D'Alghero, la richiesta di aiuto di una ragazza disabile che chiede una nuova casa. Sentiamo Alessandra Mura.
12: A oggi la mia situazione è rinchiusa in questa casa popolare dissossegata, che non esco, oltre in ambulanza non esco mai. Io quello che chiedo è di fare uno scambio casa popolare. Mi andrebbe bene qualsiasi casa con ascensore o anche il primo piano, non mi interessa, basta che sia una casa adatta a una ragazza disabile come me.
13: E questo l'appello di Maria, una giovane ragazza algherese con una disabilità al 100% che si appella al primo cittadino e chiede una casa popolare più idonea alle sue esigenze e alla sua salute, che negli ultimi anni si è aggravata. Non potendo più salire le scale, nonostante la casa sia disposta su due piani, il padre di Maria ha adattato una piccola stanza al piano terra che funge da camera da letto. Ma non basta. La casa, per quanto inizialmente idonea, oggi non lo è più. L'appartamento è isolato, lontano dalla città, circa 7 chilometri, e Maria non ha la possibilità di uscire o socializzare. Alghero è una città in continua emergenza abitativa e Maria ne è consapevole, ma si appella ad un diritto e chiede di poter avere un'altra locazione, un'altra vita, un'altra possibilità.
1: Parliamo ancora di caldo perché a Cagliari nelle ore di maggiore afa non sono visitabili alcuni monumenti. Maurizio Landi.
14: La mostra su Tutankhamon è un vero evento con migliaia di visitatori e turisti che ogni giorno arrivano al bastione San Remi a Cagliari. Ma da alcuni giorni, per ragioni di sanità pubblica, in occasione delle giornate con alte temperature, la passeggiata coperta resta chiusa. Nell'interesse di chi visita la mostra egizia e di chi lavora nel complesso storico, che in certe ore del giorno diventa un vero e proprio forno. Un forno di grande interesse storico e quindi con vincoli importanti sugli interventi in facciata, come l'installazione degli impianti di condizionamento. E allora, meglio chiuso quando il bollino delle previsioni meteo va verso il rosso.
15: Cerchiamo di fare uno studio insieme alla sovrintendenza, perché il montaggio di macchinari così importanti in un luogo così grande è chiaramente impattante. Quindi bisognerà fare anche uno studio che sia anche compatibile, perché questo è un monumento, quindi c'è la differenza di temperature fra esterno e interno per proteggere il monumento, quindi gli stucchi, i dipinti, eccetera. Però indubbiamente soffrono il caldo i turisti che vengono, soffre il caldo il personale che gestisce la passeggiata.
14: Stesso discorso per altri siti di interesse storico. Con questo caldo percorrere passi importanti verso il titolo di città turistica è

0: Una vera e propria impresa.
1: Non a caso nei giorni di allerta caldo col bollino rosso, la passeggiata coperta insieme alla cripta di Santa Restituta vengono chiusi al pubblico, così come anche gli ascensori, di Castello.
2: Facciamo ancora una breve pausa.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
9: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
10: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
11: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
12: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
11: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
12: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
11: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
12: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina, meteo.
15: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
16: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con calde d'afa intensi, punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Per il resto poco da segnalare, la ventilazione infatti sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Andiamo ad Olbia, manca poco per la riapertura del ponte di Montepino crollato a causa del maltempo, avevano perso la vita 3 persone, ci sarà anche un monumento per ricordare le vittime. Gianpaolo Cucuru.
2: È trascorso tanto tempo, troppo, ma forse ci siamo. E questa è la volta buona per riaprire il viadotto di Montepino tra Olbia e Tempio, dove hanno trovato la morte Bruno Fiore, Sebastiana Brundu e Maria Loriga. Nicola Filia ha realizzato in via Scrivà il memoriale delle vittime del ciclone Cleopatra.
3: È in continuo cambiamento, stiamo cercando di migliorarlo con l'inserimento di contenuti multimediali per spiegare sempre di più alle persone il significato profondo di questi 9 monoliti che rappresentano la pietra di scarto che diventa pietra d'angolo. Pensiamo che le anime delle vittime di quella tragica notte possano trovare pace per sempre.
2: L'artista ora studia le modifiche da apportare al monumento.
3: Essendo affacciato sul mare presenta delle piccole criticità, una di queste è la stele sulla quale sono incisi i nomi dei nostri cari defunti, il secondo è l'illuminazione, anch'essa dovremmo migliorare questo aspetto qua.
2: Tra pochi giorni la provinciale dovrebbe tornare ad essere percorribile dai mezzi e il territorio si scoprirà più unito.
3: Il ponte di Montepino rappresenta una ferita ancora aperta, ha profondamente segnato anche una lacerazione sul territorio gallurese. Metteremo sicuramente anche un simbolo lì, una stele con i nomi delle vittime e ci auguriamo che tutto questo serva, oltre che in ricordo, anche come monito per le generazioni future.
2: E fa una certa impressione vedere a bordo strada l'emblema di quella tragedia rimosso per sempre, anche se ci sono voluti quasi 13 anni.
1: Restiamo ad Olbia con gli spettacoli. Dal 5 all'8 agosto arriva a Notre Dame de Paris. Sentiamo Silvio Ro.
4: Celebrare la diversità, accoglierla, andare oltre i pregiudizi è quello che appare lontano da noi. E il messaggio di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna con le musiche di Riccardo Cocciante, che dopo Cagliari ritorna in Sardegna, questa volta Olbia, per 4 serate dal 5 all'8 agosto al Molo Brin. Al centro della storia c'è Quasimodo, il campanaro della cattedrale di Notre Dame, emarginato per il suo aspetto e capace di un amore immenso per Esmeralda.
5: Quando vede questa bellissima donna, scopre per la prima volta l'amore, scopre di avere dei sentimenti umani, perché lui è sempre stato relegato nel chiuso di una cattedrale, sempre vissuto in cattività, non si sente all'altezza, e questo è un pochino un tema ancora attuale: quanti non si sentono all'altezza e quanti emarginati ci sono che oggi vengono additati e condannati e giudicati dai social, ad esempio.
4: L'opera continua a registrare numeri da record, nel 2026 ha collezionato già 110 repliche tutte sold out in appena 4 mesi, di cui 50 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
5: Uno spettacolo che si tramanda, questo mi piace raccontarlo, di generazione in generazione. C'erano i fan che venivano 20-25 anni fa, che adesso portano i figli.
4: Una storia intensa tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ancora oggi continua a emozionare il pubblico e a ricordare che la diversità è una ricchezza.
5: Va accolta, va abbracciata e non bisogna averne paura.
6: Oggi è il giorno che verrà.
1: Grandi applausi a Cagliari per il concerto di Daria Biancardi. Stasera si replica e domani sarà a Sassari. Vediamo.
7: Daria Biancardi torna a Cagliari, accompagnata dall'orchestra e dal coro del Lirico, regala al pubblico una serata travolgente ed emozionante sul palco del Teatro del Mare.

0: prima volta che sono venuta qui e ho lavorato con questi ragazzi, con questa orchestra e questo coro meraviglioso, sono stata accolta in un modo che veramente sono tornata a casa e ho detto è stata una delle esperienze più belle di tutta la mia vita.
1: La cantante siciliana con la sua voce potente e profonda interpreta grandi classici internazionali del pop, del soul e del blues. Sul podio c'è il maestro Alberto Magnaci che ha curato gli arrangiamenti dei brani. Musica senza tempo, messaggi di speranza per un mondo migliore.
0: La questione è sempre l'amore, è quell'amore che ci unisce tutti, quell'amore che comunque va oltre tutto, e quindi a Say a Little Prayer e quindi Man in the Mirror è guardiamoci prima noi e facciamo noi stessi il cambiamento dentro di noi per poter cambiare quello che ci sta attorno, e quindi Imagine.

0: Parleremo dello stadio del Cagliari tra poco, dopo la pubblicità.
1: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina. Wellness.
0: Oggi il Consiglio Comunale si vota il progetto del nuovo stadio del Cagliari. Sentiamo Luca Neri.
2: Il Consiglio è convocato per le ore 17. L'ordine del giorno parla chiaro. Unico punto. Proposta per l'affidamento della concessione per la realizzazione e gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario del nuovo stadio di Cagliari. Tradotto, stasera ci sarà il grande sì che consentirà di presentare domani, nell'ultimo giorno utile, i documenti per candidare l'impianto a ospitare gli europei del 2032. La prossima deadline invece è quella del 20 agosto. Entro quella data dovrà essere indetta la gara pubblica per l'affidamento dei lavori, che partiranno verosimilmente nei primi mesi del 2027 con la demolizione del vecchio Santeria e dureranno circa 3 anni e mezzo sino ad arrivare al nuovo stadio da 30.000 posti, un investimento da oltre 215 milioni di euro, 50 coperti dalla regione, 10 dal comune, che impiegherà la sua fetta di spesa per la prima parte dell'opera, la demolizione e la bonifica del Santeria. Il resto sarà a carico del privato, il Cagliari, che per la concessione verserà al comune un canone da 100.000 euro per i primi 25 anni e 200.000 per i successivi. E oggi, forse per la prima volta, queste cifre non sembrano più solo parole.
0: Emanati dalla Lega Pro i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 di agosto per la Torres Unica Sarda, che partecipa e inserita nel girone B. L'esordio sarà in trasferta a Livorno. Il calendario completo del campionato, che termina il 25 aprile, sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura a Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
5: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I NoTab si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
4: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
5: Nuova truffa che abbiamo scoperto: che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker, tramite una mail, fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
4: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
5: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39. www.intermezzonuoro.it. www.vivaticket.com.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà.
12: quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola, dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: saluto a tutti, ben accattato a questa edizione no adesso, regionale de Sardegna 1, come ti sempre, bieus in pari istitrus des novas de hoy. Sa Basca Estrema, sa Sardegna, su centro de sa tensione po superi gul vogu, già i degradi torrant a manea is temperaturas e sarà ribaia a 44 gradus. Emergenza Zinzuli in Saristanesu, attività economica in difficoltà, di appusi del suo scurigadrojo, sa provincia, annara la sa regione, donesi strumento straordinario su Godumbatti. Una bicciocca di Salighera con una disabilità di Grai e domanda alle istituzioni di permetti di vivere in condizioni prusa adeguate a sa salute sua, Aici, Noseu Libera. Celebra questa diversità di pod arricciri, de su Ginku, a Sotu, de su Mese Austu, arriva in Terra Nova Notre Dame de Paris, s'opera popolare firmara di Riccardo Cocciante. Oi, con su voto de su Consiglio Comunale, a resi decidere su basso decisivo per su stadio de su Casteddu, a intro de su Binti, de su Mese Austu, sa gara pubblica può affidare straballos. Dunque, de Peusu, Oberri, Dorra, con sa basca, manna, che si dorrendi, c'è sti allarmi a livello europeo, de su Sesi, de Austu, Perigulu, Estremu, po sa Sardigna. Si lui spiegherà Mauro Marella, su direttori generali de sa protezione civili, che in Arara, in Cusas Disi, c'è un'interessi temperatura sarta, smera, umidità di bascia, umidità di dessaria bascia, e serpa, aresi sicca. Ma con malisi assumo non c'è resti ben tu forti. Dunque sto a donare attenzione, ma sa situazioni non resi ai cicrai, come ti parierà in isnovas de Ariseru. Pruschetto tu esti attenzione des Europa, a Zuba des Isola, c'è un modulo francese, narrerà Merella, in sa zona de Casteddu, a sa cap de su mesi l'ompiri su modulo de Estonia, in sa zona de Bono, e poi sa metà di agosto arrivai finse su un modulo austriaco. De Grasi serra su direttori generali finse a lunis e temperatura santessi torra prus de 40 gradus ma no commenti su dara de Gallenti Bassara. Ma come ti zisiara antarribaia 44 gradus non c'è resti pagi né manco su notti già chi antavarrai a prus de 25 gradus is minimas. Sa regioni ha riapprovau in giunta su primo brano regionali po gestire sa Posidonia oceanica gicchendi de mediai intra is necessità di des ambienti e cussasa des economia e de su turismo. Poi ta cesti certu esti leggia de biri in sablaia in su mari pari di s'acqua brutta e invece chi cesti salga esti sa garanzia che sumari esti limpiu e serbi vinza spoita in sablaia defendi sarrena. Sa Posidonia esti sa prima barriera naturali a tutela dei splaias. Francesco Marini assistenti ai sbagnanti snarara certo i turisti sbeniti noi pubblici su mari nostru limpiu va mau ma già d'un prenditi e prescritto tutto d'un prenditi is residenti poita come ti si era su e tu esti spantoso accettotu ma chi c'è sti salga bolinaighi su mari esti in saludi. Is problemas a capiausu a Sabasca a funti meras cesti scussu de su Zinzuru in Aristanis esti proprio emergenzia. Paolo Pireddu su presidente de sa provincia de Aristanis narra sa cantidade de Zinzuru esti a maniara mera prus che totu de sa metadi de su mese argiola se os fendi scontrolu e se os fendi finza se strattamentu su is problemas a capiausu a su Zinzuru funti meras che vanti si vanti a foras is attività di che si vanti a foras come ti ristoranti o il centro sportivo sono un po' riti traballai appusi de su scurigadrojo a su comenzio de si stali se situazione vi era mello appusi de di infestazioni si invianta a seti a fattas plus de 20.000 interventi ma e moi su dentro e si dorra mera domandausa a sa regione si ripireda de si permetti de impreai strumento straordinario funzionarios, comente interveni finzas in logos privaus, comente is arrosaias, ponendi ponendisi di accordo con is messaius. Eusu presentava una mozione in nara a Laura Celletti, consigliera provinciale de s'opposizione, poi va a impegnare sa provincia a creare una truma de espertus. No, può scrivere un brano fatto apposta po su territorio nostro per risolvere questa emergenza a manna. Su 59% dei plantas de marijuana sequestrata in tutta Italia bene di sa Sardegna, plus de sa metà di plus de 121.000 plantas a tutto classificata come droga, dei plus de 206.000 agataras dei forza desordini vianta coltivarasa in sisula. Funti is dato su 2025 de sa relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia del suo dipartimento contro la droga della presidenza del suo consiglio dei ministri su dato nazionale esti de 466 pranta sequestrata da ogni 100.000 residenti in tra i 15 e i 74 anni. Poi la Sardegna invece esti de 10.000 pranta da ogni 100.000 abitanti. In questo conto non ci vunti is produzioni de impreu in Gina e come ti si era funti HPAU su scelti a isoperazioni di sforza desordini, ma in secondo noi in tranta ne manco tutto gusta sa che dovunti stetti a gattarasa. Is riformatori sardus anti presentau in consiglio regionale sa consulta della sanità e su manifesto costitutivo. Appusi de 8 assembleas provinciali de plus de 130 propostas de 60 professionistas poita sa crisi de sa sanità di non depiresi a resolta sceti con sudinai ma finzesa con s'organizzazione sa programmazioni. Sa consulta esti un serbatoio de ideas, narara Franco Melo dei riformatori. Boleus scetti essi ascurtausu, teneusu un montone de propostas fattas a pussis de girau, intendio e ascurtaus territorius pensausu de borri essi de aggiuru. Intra is prioritaris is ospedalis nousu, a fortiai sa meigina che si seriera di prossimità, is istruttura un'istruttura regionale dedicata a sa meigina territoriale e a sa telemedicina. Ci vunti criticità di sprux che totu in sistari logus commenti sa gallura con un montone di turista schilompinti. Poi Gianfranca Nieddu, dottora dirigente de sa gallura, si deprigonosci su territorio con is differenti necessità di schi ci vunti. Su obiettivo de sa consulta estivusu de vai de ponti inta is territorius e chi ci traballara e chi ne deprivica is decisioni di sa politica chi si governara. Andavo su in Salighera po Sigontai de una bicciocca che si chiamerà Maria che tiene una disabilità di crai de su 100% e fare un appello a su sindigu po domandai una domo brus giusta poi necessità di suasa no voriri prusarsi a iscalasa e sa domo a un tibiviri invece sa esti a dus pranus e su babbo de sa bicciocca è arrivato un abusento in basciu ma sa domo esti come ti si era isulara e atteso 7 km de su centro e dunque sa bicciocca non può ribessiri non può ne manco fai vita sociali. Salighera è sì, una città di cui un'emergenza abitativa smannasa Maria Duscieri ma domandara di a riconosci uno diretto e domandara un'altra possibilità di Deus seu presonera in questa domo contara Maria domando de vai un cambio con un'altra domo popolare ma con ascensori mi andrà bene calisi si era soluzioni, basti che sia la giusta, per me torrai a essi libera. In Casteddu, in Moi, poi sa mostra de Tutankhamon con visitatori, a mille e turisti che donna di andanta da visitare a sa passeggiata coperta de su Bastione San Remi, in isdisi de Bascamanna, cosa che nanta de Bollino a Rubio, arabarrai Serrara. In questa sdisi sa Basca estia e Cimanna, che non si vuole riatturare a intru, essi in un luogo storico tutelau e dunque sa non non si volenti fai impianto su aria condizionata sa salute dei visitatori e dei traballadori che ci vonti entro de tutela e dunque se si melusa dalla sai serrara depo svai un studio impari con sa sovrintendenza e spiega la Maria Francesca Chiappe assessora comunale a sa cultura spettacolo e turismo poi comprendi come ti vorri bonni macchine poi fai frisco chi volenti in mannas a rispettendi si struttura sa questione è si finza sappo atrus momento su monumento su dessa città di su cambiamento climatico poneri dudas a suba de su nome de donai a Casteddu de città di turistica ma poi mo sa soluzione sti la sai serrau nara la sa assessora finza sa cripta de Santa Restituta e is ascensori de Castello. Interrano a Immoi poi tavusti dei tre giannus mancano ancora pagu e forse scusa si sa borta bona ara vabbè ritorna su viadotto del Montepino intra a Terranova e Tempio a undi pogurpa de su cicloni Cleopatra vianta morto su Bruno Fiore Sebastiana Brondu e Maria Loriga s'artista Nicola Filia in via Escrivà arrivato un'opera po a ricordare is vittimas de su ciclo il settore tu spiega la chi sopra si sigendi a cambiare poeta depintesi postas a traspartisi multimedialisi poi spiegai sempre in mello su i tabolinai questa scultura vata con noi perdas mannas chi vienta de voliai invece svunti diventare opera d'arti depeus vai cambiamento su poeta si usa accanto a mera de sumari narra s'artista entra bagu disi in sa provinciali antabassai is macchinas e su territorio aresi prus uniu. Apustis de Casteddu torra in Sardegna Notre Dame de Paris e questa borta in Terranoa sopra popolari moderna con sa musica de Riccardo Cocciante aresi rappresentara quattro disi de su cinque a sotto de Augusto un'opera che celebra sa diversità di chi arricciri finza scusso su cussu chiesti prus attesus de nosu su cussu e si su messaggio chi teneri in su centro quasi Zimodo, su protagonista con chi esti su campanaio de sa cattedrale de Notre Dame stesiau e tavi a leggiu ma chi tenere un amore in mano po Esmeralda come ti contra l'attore Jodie Tonno su protagonista sa gattera possa prima borta quando biri sa femmina bellissima chi il suo guru por intendi amori poi tabi vedi sempre serrau in Sagresia non usciara un tema che vari chi in Moiburu esti attuali in mera con i social pruschettotu sopra si gira vai il numerus del record in su 2026 ha ricevuto 110 replica stotu sold out in 4 mesi. E si serra su con Sannova suba de su stadio de su Casteddu e si sa giornada de importu oita 5 horas su consiglio comunale de per votare sa proposta post affidamento de sa concessione vodu costruire e gestire nou questo meri sa vetera su via libera chi era permiti de presentare in surtima di bona entro de grasi e il documento su posta candidatura ufficiale ospitais campionausu europeo del su 2032 su binti del su mese agosto cesti sta scadessi da po fai sa gara pubblica poi fidai istraballo su chi anta partiti in is primo mesi del su 2027 candu su Santeria Beciu aresti sciusciau. Questa via era l'ultima nuova per questa edizione di Osito Grazia Posta e Sigli Osito Gatto Biu a sedizione di Benedì uno saluto a tutti.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
2: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero, ready to drink, da 750 ml a 4,99 €. Il Tris di birra Ichnusa al limone, da 33 cl a 2,50 €. E il secchiello snack su Guttiao, da 200 grammi a 2,45 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Sarra Diolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Gli Yanas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru den

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!

0: appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
7: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40esimo Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40esima edizione del Palio di Fonni.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: E Tirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras, dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: I Nemos hanno orientato le loro sonorità persino verso il country, ma sono capaci di rielaborare brani originariamente appannaggio di gruppi a tenore. È il caso di Peus de Sucane, cantato in logudorese, dove si fondono motivi di una ballata medievale con i ritmi del ballo campidanese.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
7: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con calde d'afa intensi, punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Per il resto poco da segnalare, la ventilazione infatti sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa radiolina, i sonus tessa terra nostra.
15: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
7: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I Notab si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio che avevano previsto.
6: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
7: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
6: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
7: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devoto. Nuova ondata di caldo in Sardegna dopo la tregua e un'altra allerta è Cagliari. Secondo il Ministero della Salute è la città col bollino arancione. La Sardegna è intanto al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi a partire dal 6 di agosto. E intanto un nuovo aumento delle temperature è previsto già da domani, con picchi che raggiungeranno anche i 44 gradi nelle zone interne dell'isola. Posidonia, la regione, prova a mediare tra ambiente e esigenze turistiche. Arrivano gli indirizzi per dare regole comuni ai sindaci della Sardegna. La denuncia di molti operatori economici: da noi la stagione è ormai compromessa. Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti, tutti classificabili tra le droghe, su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine, sono stati coltivati in Sardegna. I dati del Dipartimento contro la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità, oltre 60 professionisti e 130 proposte dai territori per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. Oggi con il voto del Consiglio Comunale sarà marcato il passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari. Entro il 20 agosto gara pubblica per l'affidamento dei lavori. Intanto la Lega Pro ha emanato i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 agosto e per la Torres, unica sarda partecipante nel girone B, l'esordio sarà in trasferta a Livorno. Intanto il calendario completo del campionato, che terminerà il 25 aprile, sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 29 luglio al 2 agosto potrai acquistare in offerta il capocollo di suino a 79 centesimi letto e le cosce di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Smeralda.
1: 8 minuti dopo le 17, eccoci qua in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Sono Cristian Asara, live fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo da Angelina Mango, bella collaborazione insieme a Marco Mengoni, il loro nuovo singolo insieme si intitola Canto d'Amore.

0: Ancora una buona serata da Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di nuovi voli per l'inverno.
1: Esatto, perché una bella notizia sul fronte trasporti fa sempre piacere ai nostri lettori su unionesarda.it e sui nostri social, visto appunto le difficoltà che un po' il comparto trasporti sta attraversando.
0: Certo.
1: Quando pubblichiamo belle notizie hanno sempre un ottimo successo, per cui la ripetiamo anche per i nostri ascoltatori di Radiolina. Allora, Wizz Air dalla prossima stagione invernale inserirà ben due collegamenti nuovi da Cagliari, verso Milano Malpensa e l'altro verso Venezia Marco Polo. La prima tratta sarà operata due volte al giorno tutti i giorni a partire dal 14 dicembre, mentre da e per Venezia ci sarà una volta al giorno ogni giorno sempre dal 14 dicembre. Quindi un'importante apertura presso l'aeroporto di Cagliari, che appunto si inserisce in un percorso che insomma Wizz Air sta costruendo dal 2013, quando insomma in Sardegna è diventata una vera e propria realtà, perché
0: certo,
1: basta ricordarlo, durante l'estate la compagnia opera da Alghero verso Tirana, Sofia, Budapest, Bucarest, Belgrado, Venezia, invece da Olbia ha delle tre destinazioni nazionali e internazionali che sono Milano, Roma e Varsavia. Quindi insomma ben venga che una compagnia aerea decide di aumentare quelli che sono i suoi servizi da e per l'isola.
0: Certo.
1: Insomma è una bella notizia proprio che magari ci può aiutare sul fronte appunto della tanto agognata insularità, che insomma ogni tanto ci fa un po' soffrire quando si tratta di percorsi e tratte aeree.
0: Insularità e anche destagionalizzazione, visto che ne sentiamo parlare da secoli ormai. E quindi con la speranza che possa rimanere tutto l'anno questa tratta, non solo a Cagliari ma anche tipo a Olbia, visto che d'inverno non ci si muove, non si riesce ad andare da nessuna parte.
1: Quella parte lì dobbiamo anche dire che c'è uno sviluppo anche delle tratte interne, che insomma si sta cercando di fare qualcosa anche su quel fronte. Ovviamente sembra non essere mai abbastanza, però insomma dei segnali anche sui movimenti interni ci sono, quindi dai, possiamo ben sperare per il futuro.
0: Assolutamente, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Training Up the Discotheque, gli Alcazar dalla 2001 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17:18 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie della redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: La grande lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21:30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
3: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
5: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fonti verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Bossa nostra Gaia su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultimissime con Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it parliamo innanzitutto della nuova allerta diffusa dalla Protezione Civile per la nuova ondata di calore che interesserà la Sardegna nei prossimi giorni. L'avviso dalla Protezione Civile segnala che per almeno 4 giorni, dunque fino alla sera del 3 agosto, le temperature nell'isola arriveranno e supereranno i 40 gradi, toccando in alcune zone anche i 44-45 gradi. Non solo il caldo non darà tregua, nemmeno di notte, perché l'isola continuerà a essere interessata dalle cosiddette notti tropicali, con le temperature che non scenderanno sotto i 20 gradi e in certi casi nemmeno sotto i 25 gradi. Dunque la stessa Protezione Civile ricorda di adottare tutte le misure utili a non esporsi a rischi, in particolare per le persone più fragili, ovvero anziani e bambini, e ricorda che elevato resterà anche il pericolo per gli incendi. Per la cronaca andiamo a Tavolara, dove si è verificata una tragedia durante una escursione in gommone. Una donna di 61 anni ha accusato un malore, sono scattati i soccorsi con l'elicottero, ma purtroppo i tentativi dei medici di salvarle la vita sono risultati vani. Su unionesarda.it ci occupiamo poi del caro carburanti, perché le associazioni dei consumatori segnalano che il taglio al prezzo del gasolio di 17 centesimi voluto dal governo in Sardegna al momento non sta producendo gli effetti sperati. Nell'isola infatti il prezzo è calato solo di 12 centesimi e le stesse associazioni puntano il dito contro alcuni distributori che non applicherebbero lo sconto in maniera corretta. Ancora per la cronaca andiamo a Sassari, dove è stato arrestato un uomo sospettato di aver messo a segno numerose truffe ai danni di anziani, spillando loro soldi dopo essersi presentate, o forse con alcuni complici, come un finto appartenente alle forze dell'ordine e reclamando denaro per il pagamento di presunti procedimenti penali o accertamenti. Tra le vittime dell'uomo ci sarebbe anche un'anziana ultracentenaria, ma dopo l'ennesimo tentativo di raggiro la squadra mobile sassarese è riuscita a cogliere il truffatore in flagrante arrestandolo. Si tratta dell'ennesimo caso e dunque le forze dell'ordine, quelle vere, ricordano di stare sempre in guardia e al minimo sospetto di contattare il 112.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: Cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Tra poco continuiamo a parlare di vacanze e di una bella novità che purtroppo non riguarda la nostra isola. Vabbè, se siete curiosi però state con noi, con Radio Lin.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove ne dà il gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Io mi ci tuffo.
8: Mare o piscina?
7: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al

0: Sesto.it.
1: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Scopri il programma US. Formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management. Il sole 24 ore professionale. Luis Business School. Esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento nel nostro giovedì sera su Radiolina alle 17.37 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asera. C'è una bella novità, sì, che trasforma così il modo di viaggiare in aereo per chi possiede un animale domestico. Sapete benissimo, adesso i cagnolini sono i benvenuti nei voli. E c'è una novità che riguarda la compagnia Ita Airways, che ha in prodotto il servizio chiamato Large Dog On Board. A partire dal 3 agosto i cani con un peso fino ai 30 kg potranno viaggiare direttamente nella cabina insieme ai propri proprietari, senza dover stare dentro il trasportino. È una bella novità. Voi direte: sì, praticamente il cane potremo portarlo ovunque in tutta Italia. Sì, ovunque, quasi ovunque, tranne che ovviamente nella nostra isola, sì, perché la Sardegna è esclusa dalle tratte di Ita, quindi tanti turisti vogliono venire sicuramente a godere il mare della nostra isola con tante belle spiagge dog welcome, no? E invece a quanto pare chi ha un cagnolino lo vuole portare così tranquillamente nel sedile di fianco non lo può fare nelle tratte ovviamente per la nostra isola. Non fa parte di questa sperimentazione, perché i collegamenti per Cagliari o il Belghero non rientrano in questo elenco di voli autorizzati, con la speranza che prima o poi possano integrarsi, no? Ecco perché anche i proprietari degli Amici a Quattro Zampe vorrebbero portare il proprio cagnolone anche qua nella nostra isola. Un salto nel passato nel 96 adesso con Gala.

0: Google con la voce di Una Temo to the Sun, il nostro giovedì sera sulla Sardegna Radlina, alle 17.40 ci siamo sempre live dal centro commerciale Obbia Mare, si allerta in arrivo per quanto riguarda i picchi altissimi, 44 gradi, ne parliamo tra poco, state con noi con la Radio in Sardegna, Radio
1: Smeralda.
2: Del mondo a volte non è facile. Ogni età, ogni esigenza, la massa competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al centro vista, si poi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro vita, la tutte dei tuoi

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio del nostro giovedì sera? Ancora ritrovati 17.52, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Sono Cristian Zara, come cari amici, fatelo sapere come state al 380 15 015, il nostro contatto WhatsApp, anche per farci capire come va il metodo alle vostre parti, visto che comunque la protezione civile ha lasciato l'allarme per ondata di calore che colpirà l'Ira con picchi estremi fino a lunedì. Dovremo un po' boccheggiare 40 gradi, oltre 40 gradi, anche 44 gradi nelle zone interne, veramente... e ci schiattare da caldo, quindi poi l'area rovente si estenderà proprio in tutto il territorio isolano, quindi che ci si sa chi può da qui ai prossimi giorni. Ci trasferiremo tutti in speriamo di no, come la canzone che peschiamo volentieri da Sanremo nel 2003 sulla prima in Sardegna, il 17.53.

0: Anzi, stime fantastiche già passata le 14 settimane in media caratterizzano l'associazione didattica in questa stagione. Ne restano circa 7 prima del suono della prima padella. A inaugurare il controllo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Le lezioni renderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.le ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Salute della tecnologia, esclusive lo stile, exciting in ogni dettaglio. Svovo X50, oggi è tua con taggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo alle concessionarie aderenti. Lati guidare di emozioni. Svovo X40, negli X-Dance, con taggi fino a 8.000 euro. Inflimitazioni con Volvocar Suite.
3: Ravina, più notizie.
4: A tutti voi ascolto una buona giornata da Virginia Devoto. Nuova ondata di caldo in Sardegna dopo la tregua e un'altra allerta a Cagliari. Secondo il Ministero della Salute è la città col bollino arancione. La Sardegna è tanto al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi a partire dal 6 agosto e intanto un nuovo aumento delle temperature è previsto già domani con picchi che raggiungeranno anche i 44 gradi nelle zone interne dell'isola. Posidonia alla regione per mediare tra ambiente e esigenze turistiche arrivano gli indirizzi per dare regole comuni ai sindaci della Sardegna. La denuncia di molti operatori economici da noi la stagione è ormai compromessa. Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti classificabili tra le droghe su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine sono stati coltivati in Sardegna dati Dipartimento contro la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità, oltre 60 pro-

0: nel girone B l'esordio sarà in trasferta a Livorno. Intanto il calendario completo del campionato, che terminerà il 25 aprile, sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
1: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
1: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
4: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.

La nostra migliore musica con Emma e Fabri Fibra, il loro nuovo singolo insieme. Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara. Allora, abbiamo parlato di caldo, adesso parliamo di benzina. Sì, parliamo di benzina, perché il taglio delle accise, sapete benissimo, c'è stato in questi giorni, e la presidente ha firmato il decreto, eccetera eccetera. Io la notte prima avevo già fatto il pieno alla macchina, quindi mi sono beccato 2 euro e passa di gasolio, eccetera eccetera. Però c'è qualche distributore, anzi veramente sono tanti distributori, che non se ne sono accorti. Sì, perché a fronte di una riduzione teorica di 17 centesimi proprio introdotta dal decreto carburanti, il calo reale per i consumatori della nostra isola si ferma a poco meno di 13 centesimi. Sì, quindi qualcuno, ecco, sta facendo il furbetto. Un divario di 4,2 centesimi che alleggerisce i benefici della misura. Per un pieno di 50 litri il risparmio effettivo è di 6,40 euro contro gli 8,54 euro previsti sulla carta. Quindi, cari amici, forse è arrivato il momento di adeguarsi. Ecco, monitoriamo i prezzi, perché e segnaliamo anche alla Guardia di Finanza qualora ovviamente qualcuno stesse facendo il furbetto. Basta. Cioè, intanto la macchina la dobbiamo usare tutti quanti. L'auto, per spostarci, per forza di cose bisogna utilizzarla. E poi in questo periodo di estate, con tanto traffico in più, almeno qua nel nord Sardegna, è veramente un incubo anche di consumi. Va bene, a parte questa polemica, c'è Robbie Williams. Nei prossimi minuti lo riascoltiamo dal 2005, Trippin'.

0: Robbie Williams Stripping nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Le 18:18, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo ci sono le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sala.
1: Radio Smeralda.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
6: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: La nostra migliore musica qua su Radio Lira, ancora ben ritrovati con Dracula. E adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Stiamo tenendo sott'occhio un po' la situazione clima, nel senso che, come annunciato da più parti, sta arrivando la quarta ondata di calore di questa estate, che sembra voler battere tutti i record di caldo da quando esistono le registrazioni delle temperature, ma il grande timore è legato soprattutto agli incendi, nel senso che con l'avanzare della stagione la situazione diventa sempre più pericolosa, perché ovviamente le campagne sono secche e quindi gli inneschi per gli incendi sono molto più favoriti da queste condizioni climatiche. Infatti c'è grande attenzione per questi giorni, c'è il timore che possano crearsi situazioni estreme, cosa che stiamo peraltro vedendo in più parti d'Europa. È successo in Francia, in Spagna e ora in Grecia, presa d'assalto dalle fiamme. Di sicuro c'è grande attenzione per cercare di limitare i danni, come si è fatto sinora, anche se gli incendi sono stati già tanti e molti, assai invasivi. Si teme che la situazione a fine stagione possa avere un bilancio molto pesante. Poi andiamo a approfondire la questione della droga, della marijuana in particolare, dopo che è emerso da una relazione fatta al Parlamento che in Sardegna ci sono stati circa il 59% dei sequestri di marijuana di tutta Italia, legati soprattutto alla produzione, quindi alle piantagioni di marijuana, nel senso che è diventato un nuovo business della malavita sarda. E bisogna dire che anche il consumo di pasticche in Sardegna è molto più elevato rispetto alla media nazionale. Stiamo cercando di capire quali sono i problemi legati a questi strani valori proprio sulle sostanze stupefacenti. Sardegna che marcia male rispetto alla media italiana sui fondi PNRR, anche legati all'avanzamento dei lavori, i dati dell'isola sono nettamente inferiori rispetto alla media nazionale, anzi in coda proprio ai valori di tutte le regioni. Oggi è il giorno decisivo per lo stadio. C'è in Consiglio Comunale un dibattito in cui si dovrà decidere una volta per tutte, con il voto finale, se assegnare il diritto di superficie per la costruzione dello stadio. Si cercherà anche di restare agganciati al treno degli europei del 2032 che l'Italia sta organizzando insieme alla Turchia. Poi ci sono tante notizie assolutamente di spettacoli, di eventi sportivi legati a questo scorcio di luglio e in attesa appunto del cuore finale dell'estate con agosto. Ci sono tanti appuntamenti in Sardegna, noi nelle nostre pagine di Unione Estate vi raccontiamo un po' tutto. E poi sport, stiamo continuando a seguire il ritiro del Cagliari, ci soffermiamo in particolare su Sebastiano Esposito, che diventa un punto di riferimento sempre più importante della squadra rossoblù, nonostante i problemi degli ultimi giorni legati a delle notizie che passavano attraverso il procuratore. Per ora è saldamente in rossoblù e diventerà potrebbe essere un vero pilastro nella stagione che partirà ormai tra 3 settimane, la Serie A. Tutto questo sull'Unione Sarda o sulla Unione Digitale.
0: E vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto, ciao.
0: E Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Se vi va, ritorno domani alle 17. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 18 e 29 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
7: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere. Per

0: di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
7: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
7: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
7: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias. Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
10: Radiolina Meteo.
11: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con calde d'afa intensi, punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Per il resto poco da segnalare, la ventilazione infatti sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
4: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
5: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri Tav.
4: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quale domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
5: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
4: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Tragedia nelle acque di Molara, al largo di Tavolara, dove è morta una turista francese di 61 anni. La donna si trovava a bordo di un gommone nelle piscine naturali dell'isola e una volta entrata in acqua ha accusato malore. Soccorsa dai sanitari del 118, per lei non c'è stato nulla da fare. Nuova ondata di caldo in Sardegna dopo la tregua, un'altra allerta. In Cagliari, tra le città col bollino arancione, la Sardegna è al centro dell'attenzione europea sui pericoli incendi. Atteso già da domani un nuovo aumento delle temperature, picchi intorno ai 44 gradi. restituiti da Banoa alla regione i 231 milioni di euro dell'aiuto di Stato concesso nel 2013, sono stati versati telematicamente alla presenza del presidente sardo, del direttore finanziario Mulas e del direttore generale Sebastio. Nuovo allarme lanciato da Adiconsum Sardegna sul taglio delle accise per abbassare il prezzo della benzina. Per l'associazione dei consumatori, il taglio da 17 centesimi di euro al litro sul gasolio non è stato trasferito ai prezzi alla pompa, al punto che oggi ogni automobilista paga sul pieno 2,1 euro più del dovuto. Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti, tutti classificabili tra le droghe, su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine, erano coltivati nell'isola. I dati si riferiscono al 2025. I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità, oltre 60 professionisti e 130 proposte dai territori per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. Emanati dalla Lega Pro i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 agosto per la Torres, unica sarda partecipante inserita nel girone B. L'esordio sarà in trasferta a Livorno. Il calendario completo del campionato sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il grana ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire i DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Buon giovedì 30 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Il caldo modifica alcuni dei principali meccanismi biologici che regolano il sonno e quindi il recupero mentale ed equilibrio metabolico, con conseguenze che si fanno sentire ben oltre le ore notturne. È per questo che durante i mesi estivi molte persone si svegliano più stanche, fanno più fatica ad addormentarsi, si sentono meno concentrate durante il giorno oppure avvertono un aumento della fame serale e dell'irritabilità. Sono segnali che si ripetono di anno in anno, ma che vengono spesso sottovalutati o attribuiti semplicemente alla stanchezza di stagione. In molti casi, invece, si tratta di veri e propri episodi di insonnia, legati proprio al caldo e all'afa che caratterizzano le settimane più intense dell'estate. Le alte temperature interferiscono infatti con la termoregolazione, cioè con la capacità del corpo di abbassare naturalmente la temperatura interna nelle ore notturne. L'olio extravergine di oliva è molto più di un semplice condimento, è uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea e secondo numerose evidenze scientifiche rappresenta il grasso da utilizzare quotidianamente per condire e cucinare. Negli ultimi anni però sugli scaffali dei supermercati sono comparsi sempre più prodotti alternativi che vengono spesso presentati come più salutari. Ma è davvero così? La risposta è no. Sebbene ogni olio abbia caratteristiche nutrizionali specifiche, che l'olio extravergine di oliva continua ad essere considerato la scelta migliore per la maggior parte delle persone grazie alla sua composizione e alle solide prove scientifiche che ne documentano i benefici. Tra i profumi che evocano immediatamente l'estate c'è quello della menta e oggi questa pianta aromatica non è apprezzata soltanto per il suo sapore. Le ricerche scientifiche hanno individuato alcuni dei composti bioattivi che ne caratterizzano il profilo, confermando come il suo impiego in cucina possa rappresentare un modo semplice per rendere l'alimentazione più varia e ricca di gusto. Prima di salutarci una piccola curiosità, il fresco in montagna in estate è un toccasana naturale contro l'afa cittadina, legato a leggi fisiche precise e capace di offrire grandi benefici al corpo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
1: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21.30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Capuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
2: Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
7: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una

0: A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In Istrada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
5: Rivivi la storia con la 31esima estate medievale Iglesiente. Dal 25 luglio al 13 agosto, eventi storici, sfilate, spettacoli e sbandieratori nei quartieri antichi di Iglesias. Il 1 agosto, il grande torneo della balestra città di Iglesias. Ti aspettiamo a Iglesias.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio.

0: di fonni.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Scopri il programma US. Formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management. Il sole 24 ore professionale. Luis Business School. Esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con calde d'afa intensi, punte massime infatti che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Per il resto poco da segnalare, la ventilazione infatti sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
3: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
4: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
3: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quale domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
4: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
3: Siamo al calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Tragedia nelle acque di Molara, a largo di Tavolara, dove è morta una turista francese di 61 anni. La donna si trovava a bordo di un gommone nelle piscine naturali dell'isola e una volta entrata in acqua ha accusato un malore. Soccorsa dai sanitari del 118 per lei, non c'è stato nulla da fare. Nuova ondata di caldo in Sardegna dopo la tregua, un'altra allerta. In Cagliari, tra le città col bollino arancione, la Sardegna è al centro dell'attenzione europea sui pericoli incendi. Atteso già da domani un nuovo aumento delle temperature, picchi intorno ai 44 gradi. Restituiti da Banoa alla regione i 231 milioni di euro dell'aiuto di Stato concesso nel 2013, sono stati versati telematicamente alla presenza del presidente sardo, del direttore finanziario Mulas e del direttore generale Sebastio. Nuovo allarme lanciato da Di Consum Sardegna sul taglio delle accise per abbassare il prezzo della benzina. Per l'associazione dei consumatori, il taglio da 17 centesimi di euro al litro sul gasolio non è stato trasferito ai prezzi alla pompa, al punto che oggi ogni automobilista paga sul pieno 2,1 euro più del dovuto. Il 59% delle piante di marijuana sequestrate in tutta Italia arriva dalla Sardegna. Oltre 121.000 arbusti, tutti classificabili tra le droghe, su un totale di oltre 206.000 intercettati dalle forze dell'ordine, erano coltivati nell'isola. I dati si riferiscono al 2025. I riformatori sardi lanciano la consulta della sanità, oltre 60 professionisti e 130 proposte dai territori per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. Emanati dalla Lega Pro i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 agosto per la Torres, unica sarda partecipante inserita nel girone B. L'esordio sarà in trasferta a Livorno. Il calendario completo del campionato sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Radiolina, estate.
4: Unione Cult.
5: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Buon pomeriggio a tutti, qui su Radiolina ci sono voci che non hanno bisogno di presentazioni, basta una sola nota per riconoscerle, una nota raffinata, avvolgente, calda, caldissima, come quest'estate per la prima volta a Unione Cult. Mario Biondi.
7: Aio.
6: Mario, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te.
6: Allora,
7: evviva il sole della Sardegna.
6: Evviva il sole della Sardegna, però insomma Mario, diciamolo, tu da buon siciliano, però la Sardegna è la tua seconda casa.
7: Io la adoro la Sardegna.
6: Lo so.
7: Non ne faccio mai mistero.
6: Ma tu insomma, tu vieni poi qua in Sardegna, eri veramente un ragazzino, non eri ancora Mario Biondi Superstar quando tu venivi qua a suonare.
7: Assolutamente. Sì,
6: ma
7: sì.
6: Tu te le ricordi?
7: Poi, figurati che venivo anche in Sardegna, che ero un bambino, perché venivo lì negli anni 70, alla fine degli anni 70, 76, 77, con mio papà e mia mamma, perché mio padre lavorava per un'azienda di abbigliamento e veniva lì a fare rappresentante, quindi ho girato tutta la Sardegna da piccolino.
6: Quindi Mario, io mi piace dire che il tuo successo, questo tuo grande successo planetario, passa un pochino anche per noi. Io me le ricordo quelle notti a Quartu, si chiamava FBI quel locale, te lo ricordi?
7: Eia.
6: E ti ricordi anche Giancarlo Dessì? Giancarlo, buon pomeriggio!
7: Ma me lo ricordo vagamente, non mi ricordo se me lo ricordo esattamente. Forse, quella foto lì, sì, forse l'ho vista un altro paio di volte.
6: E allora, mi piace questa cosa oggi, perdonatemi, ma tra due grandi amici mi piace un po' non fare la Raffaella Carrà con questa carambata.
7: Caramba.
6: Giancarlo, caramba, Mario Biondi, Giancarlo Dessì. Giancarlo, tu mi senti bene?
8: Perfettamente. Sì.
6: Perfettamente, allora benissimo, buon pomeriggio anche a te. Beh, allora, erano gli anni 2000 che stavano iniziando e tu su Mario Biondi hai davvero scommesso. Io mi ricordo quelle cene dove mi dicevi c'è un cantante bravissimo, vedrete, conquisterà il mondo.
8: Effettivamente era così.
6: È stato così. Da un
7: per questo siamo
8: era
7: rimasti così,
8: era,
7: 2000,
8: era il 2004.
6: 2004, mamma mia, 22 anni fa. Palcoscenico, era un bel palcoscenico quello dell'FBI di Quartu, diciamolo, perché stiamo parlando
7: molto
6: di
7: bello,
6: un grande
7: molto,
6: club
7: molto bello,
6: che in quegli anni complicati puntava già sulla musica dal vivo. E poi da lì Mario si è aperta veramente una carriera lunghissima e la tua è stata una gavetta.
7: Ma sì, ma sai, hai fatto bene a precisare il fatto che l'FBI di Quartuccio era un palco molto bello, perché molto spesso, non lo so, sembra che tu debba venire dai luoghi appestati,
6: sì,
7: o dai posti,
6: o dalla televisione.
7: Brutti.
6: Certo.
7: No, oppure proprio dai posti brutti, no? Per
6: dire, dalle cantine puzzolenti.
7: Mamma mia, veniva, suonava in locali terribili, poi è diventato famoso e allora sì che ha visto i palchi veri. No, non è vero. A Quartuccio ho visto dei palchi meravigliosi, dei musicisti eccezionali collaborare con me, fra parentesi quasi tutti sardi che ricordo sempre con affetto, con i quali ancora ho dei contatti con alcuni di loro, qualcuno mi insulta pure ogni tanto nel contatto perché oramai insomma bisogna fare così, ma è stata una bellissima esperienza che poi fra parentesi ho anche potuto trasmettere, sempre grazie a Giancarlo, anche a mio fratello Stevie, no? Che è stato anche da Giancarlo
6: lui da noi, certo.
7: in diverse occasioni. Sì, sì.
6: Gianchi, il tuo saluto a Mario, così ti lasciamo in pace, ti lasciamo libero in questo pomeriggio.
8: Ma semplicemente sarà un arrivederci, so che il 30 novembre sarà qui.
6: No, prima, noi oggi lanciamo un appuntamento favoloso, che è quello di Dromos, festival storico, che davvero ha fatto la storia della musica in Sardegna, e l'appuntamento è l'11 agosto in un posto magico.
8: Ah, favoloso, non
6: quindi,
8: sapevo.
6: Quindi Gianchi, prepara la macchina, 11 agosto siamo tutti a Neoneli.
8: Va benissimo.
6: Ciao, grazie Giancarlo.
7: Vai. Soprattutto portami a mangiare, Giancarlo. Ciao, ti voglio bene, lo sai.
8: Che col cibo
6: e chi
8: mai.
6: Meglio di Giancarlo quando parliamo di buon cibo e di buon vino?
7: Esatto.
6: Grazie Giancarlo per la tua simpatia e la tua pazienza come sempre. A te un buon pomeriggio e io allora ritorno da Mario. Quindi Dromos è l'appuntamento che noi questo pomeriggio lanciamo. Grande festival Neoneli 11 agosto. Mario, cosa dobbiamo aspettarci?
7: Ma ci aspettiamo di anche noi dal palco, ci aspettiamo di condividere un buon musica, di avere l'energia giusta che ci verrà trasmessa sicuramente da un pubblico partecipe e da un territorio che notoriamente già ti regala allegria, ti regala questa sensazione di fantasia forte che le isole riescono a trasmettere. Sul palco con me c'è David Haynes alla batteria, c'è Amin Salim al basso, c'è Max Greco alle tastiere, David Florio alle percussioni, i fratelli Cutello ai fiati. È una nuova formazione. Sì, ho sempre amato, come tutti sanno, collaborare con musicisti d'eccellenza e continuo a farlo con grande, grande piacere.
6: E Dromos è il palcoscenico perfetto, perché veramente da decenni porta in scena spettacoli di alto livello, ma soprattutto fa arrivare in Sardegna, cosa molto difficile per noi isolani, lo sappiamo bene, far arrivare qua poi i grandi, grandissimi musicisti. Mario, ci sarà spazio ovviamente a quelle che sono le tue hit da superstar, e poi c'è questa nuova prova d'autore che a me piace tanto.
7: Oh, ti ringrazio, sono contento perché è un progetto nel quale mi sono impegnato tanto, nel quale ho investito tanto cuore, tanto tempo e passione. Quindi ho grandi aspettative per questo progetto. Devo dire, già al momento c'è stata una bellissima attenzione da parte sia della stampa, delle radio, e anche dalle piattaforme streaming, che insomma sono croce e delizia per noi musicisti, ma che oggettivamente sono diventati il termometro dell'attenzione del pubblico.
6: Soprattutto no, per i più giovani poi.
7: Ma ormai anche noi agiati, insomma, nell'età, ormai ci appoggiamo anche a queste piattaforme perché sono più pratiche, ammettiamo. L'unica cosa è che dovrebbero essere nella praticità: se io fabbrico sedie, vorrei avere almeno la percentuale giusta della fabbricazione della mia sedia. E invece va a finire che pago solo e non ho rientri. O comunque ci sono dei rientri minimali, ma non voglio entrare in politica.
6: No, ma poi sono cose che anche noi che facciamo informazione sappiamo bene, e io quando posso lo ribadisco: la musica va pagata, l'arte va pagata, il cinema va pagato, lo sport quando lo guardiamo in TV va pagato. Io mi arrabbio moltissimo quando no, oppure si vogliono leggere gratis i libri e gratis gli articoli. Assolutamente no, ma il mio pubblico qui a Radiolina lo sa. Mario, noi adesso ti ascoltiamo però, andiamo con la musica.

0: Unione Cult.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Unione Cult.
7: L'ho ballata tutta, non oso dire che l'ho cantata, però l'ho ballata alla grande. E allora ancora Unione Cult insieme a un artista che tutto il mondo ci invidia, Mario Biondi. Era il 2006, cioè 20 anni fa, eh? Questo brano segna anche una grande festa.
8: Una grande festa, un brano che mi ha portato in giro per 53 paesi nel mondo, i più grandi festival jazz del mondo, grande soddisfazione, e adesso vengo anche da voi, insomma questa è un'altra grande soddisfazione. Torniamo adesso da Berlino, abbiamo fatto un bellissimo festival che si chiama Zig Zag in compagnia di grandissimi artisti, incontriamo tutti quelli che erano i nostri miti negli anni 80, 90, da Pat Metheny a George Benson, insomma tutti i più grandi jazzisti nazionali e internazionali.
7: Ed è, e oggi il mito bello, sei tu, pensa un po'.
8: Beh, insomma, dai, mito qua. Siamo per fortuna, siamo rimasti quelli che lavorano, che ancora credono in questa professione, sì, come un lavoro.
7: Senti, ma c'è stato un momento in cui tu hai capito ce l'ho fatta?
8: Ah, sono stati tanti i momenti. Probabilmente uno dei primi è stato il mio amico Giovanni Sponti da Roma, che mi mandava gli screenshot della classifica della BBC di Londra, nella quale siamo entrati all'inizio al 36esimo posto e poi nel giro di un mese siamo riusciti a scalarla arrivando prima in classifica. Cioè, è stata un'esperienza incredibile. Poi da lì gli incontri importanti con grandi artisti, con Burt Bacharach, con Al Jarreau, con Chaka Khan, con Earth, Wind and Fire, con Pino Daniele, con Renato Zero, che mi ha tanto supportato negli anni, i Pooh, insomma, una grande sorpresa continua in questi 20 anni.
7: Senti, pensare che tu hai il diploma di odontotecnico, quindi forse la tua carriera sarebbe dovuta andare da un'altra parte.
8: Eh sì, ma io avevo quando facevo praticantato, no? Ho fatto un anno di praticantato in un paesino della provincia di Catania. Avevo Nicola, che ancora oggi mi viene a trovare nei concerti quando sono in giro, e mi guardava e faceva: Ti naghiere a cantare, che fai qua? E traduco, insomma, sì, devi andare a cantare, cosa ci fai qui? Che dire, ancora oggi me lo rinfaccia, no? Mi dice: vedi che avevo ragione, vedi che avevo ragione.
7: E Nicola aveva ragione, tu sei l'esempio, no? Poi del sogno realizzato, però Mario, del sogno realizzato con grande fatica, con grande perseveranza. E anche questa è una cosa che a me piace sempre dire, invece a quelli che poi sono noi fenomeni del momento. E adesso all'improvviso
8: però è di moda ora. Ora negli ultimi anni è diventato di moda dire che hai sofferto, no? io vengo dalla periferia di Milano e ho passato dei momenti difficili della mia vita. No, io fondamentalmente non mi avvalgo di questa facoltà del dire che ho sofferto.
7: Però hai studiato e hai lavorato, che sono le cose giuste, sì, esatto, da dire e poi da insegnare.
8: Sicuramente mi hanno dato per matto per lungo tempo, perché io stavo chiuso in studio ore o 24 ore in un giorno, non mi bastavano, non dormivo, mangiavo poco e studiavo, lavoravo. Anche perché le mie mire erano alte. Mio padre ha sempre creduto in me, mi diceva: ma tu canti come quegli artisti lì? Io dicevo: magari papà, no, però vorrei arrivare più o meno ad essere all'altezza, almeno di stargli vicino, di fare da supporter magari a qualcuno di questi grandi artisti. E invece poi la vita mi ha regalato queste soddisfazioni incredibili di collaborare con loro, oppure magari, cioè, una cosa che mi è successa ultimamente che mi ha fatto sorridere è che nel 2023 ho fatto questo festival jazz in Germania, e chi apriva lo spettacolo per me era Kurt Elling.
7: Aspettate,
8: state sbagliando qualcosa. Io adoro Kurt Elling, per me è un maestro, è un fratello. Poi vabbè, siamo diventati molto amici, lo stesso con Gregory Porter, siamo diventati estremamente amici, ci incontriamo molto spesso, facciamo delle cose insieme, ci siamo incontrati a Sanremo con Gregory, mi ha guardato e mi ha detto: io e te ci dobbiamo sentire, dobbiamo fare delle cose nuove insieme.
7: Te l'ha detto così anche un po' in siciliano.
8: Esatto, guarda, vedrò di ricavare qualche spazietto anche per te. Vediamo.
7: Ascolta Mario, la tua cifra è stata sempre quella dell'inglese, però adesso con l'italiano come la mettiamo? È stato più difficile adattare la musicalità della tua voce alla metrica e alla parola della nostra lingua?
8: No, è stato difficile rapportarmi con la lingua inglese in questi 20 anni, perché ovviamente ho dovuto fare anche lì, ho dovuto fare un grande studio, ho dovuto lavorare tanto. Ancora oggi, quando sento quella versione di This Is What You Are del 2006, sento qualche parola masticata, qualche dizione non proprio anglofona, e quindi per me è stato intanto un percorso lungo per migliorare il mio inglese, avendo anche avuto il supporto di Bluey, dell'Incognito, no? Di certo. Jean-Paul Monique.
7: Tutti i nomi così, tutta, quando parliamo con Mario è tutta piccola robetta.
8: Tutti grandi amici. Poi la cosa, come ti ho detto prima, insomma, la cosa pazzesca è che siano diventati amici, ma veramente non per dire: ah, quello è amico mio, poi magari non ci hai mai preso neanche un caffè insieme. No, con Blue ci ho passato mesi e mesi insieme, e continuiamo a scriverci tutti i giorni. Insomma, è veramente
7: questa è una grande bellezza del fare musica. No, a tutti i livelli,
8: sì,
7: no? Che si faccia anche musica tra i ragazzini, magari ci si incontra il pomeriggio a casa per iniziare a suonare, o che si faccia al tuo livello, quella poi è la grande bellezza.
8: Sì. Assolutamente, la condivisione è una delle parti migliori, tant'è che dalla condivisione impari anche a stare al mondo, perché poi quella fa parte anche di quei meccanismi che sono importanti nella vita. Impari a rispettare il prossimo, impari a essere empatico, impari a comprendere quali sono i tuoi limiti, impari a rispettare veramente le persone con le quali interloquisci.
7: E poi quando si sta in una band ancora di più, no? Perché non si vade mai poi lo spazio degli altri. Mario, c'è una cosa della tua vita privata però che sappiamo tutti, e io che non sono mamma purtroppo mi affascina molto. Tu hai 9 figli, che meraviglia.
8: Ma ti dirò la verità, ne ho 10.
7: Scusami, allora questo
8: no, ma
7: il mio errore,
8: la verità,
7: ancora più bello.
8: La verità è che non è che ne ho 10 figli io, sono 10 figli che hanno me. Cioè, io sono un loro possedimento, ma veramente.
7: Ascolta, ma ti ascoltano loro? Cioè, c'è magari qualche brano in anteprima che magari a quelli più grandi tu fai sentire? Oppure abbiamo, insomma, magari gli adolescenti sono pazzi solo per il rap? Come funziona?
8: No, allora, quando mi hai detto ti ascoltano, io ho pensato subito, sì, fino ai 12 anni mi ascoltano, dopodiché posso fare anche i salti mortali, non mi calcolano. Invece per il discorso musicale devo dirti che mi danno soddisfazione, sono anche dei miei recensori tendenzialmente bonari, non mi criticano particolarmente, magari non gli piace una canzone, non me lo dicono, ma io tanto li sento, perché poi uno dei miei superpoteri è l'empatia. Però sì, mi ascoltano tanto. Ho il bimbo che oggi ha compiuto 10 anni, che si chiama
7: auguri,
8: Milo.
7: Auguri, auguri.
8: E lui mi ascolta spesso, mi ascolta tanto, tant'è che molto spesso mi fa sentire delle canzoni mie delle quali io non ricordo l'esistenza, quindi è anche bella questa cosa. Mi riscopro grazie a lui.
7: Chissà se poi magari almeno uno di loro lo vedremo prima o poi sul palco con te. Ma chissà se esiste questa.
8: Ma, ti dirò che sono già state con me le due ragazze grandi, Zoe e Marika, che adesso Zoe è in tour con Eros, ora sta facendo una pausa, però è in tour con Eros Ramazzotti e fa la corista con lui e canta un paio di brani insieme a lui. L'altra, Marika, che ha 26 anni, anzi fra parentesi anche Zoe oggi compie 28 anni.
7: Che bello, ma viva, sì, mi piace, sì. Tutti gli auguri ai tuoi ragazzi, sì, qui da Radio Lena.
8: Sì, grazie mille. E Marika, sì, che ha finito la tournée con Renato Zero, ha fatto un film con Dakota Johnson e adesso sta iniziando a fare un altro film come protagonista.
7: Mi piace perché nella famiglia Biondi volano tutti basso, i vostri amici.
8: Sì,
7: sono,
8: sì, no?
7: È molto,
8: sì,
7: molto bello questo. Con chi esce tua figlia? Con Dakota. È bellissimo.
8: Sì, esatto.
7: Mario, però allora.
8: La cosa interessante è che c'ho un avvocato, due meccanici, un futuro ingegnere, due coriste, una grafica pubblicitaria.
7: Insomma, chi sta meglio di te? Soprattutto.
8: Ma bene loro. Io ripeto, io sono solo un loro possedimento, non guadagno niente da loro. Anche in tempo è difficile riuscire a catturarli.
7: Mario, però tu ne hai 10 che ti catturano. Pensa invece che l'11 agosto per il Festival Dromos a Neonelli saranno tanti, tanti, tanti di più i tuoi ammiratori pronti sotto il palco ad ascoltarti. Io ti ringrazio per averci regalato questo pomeriggio, per aver dedicato, tolto un po' del tuo tempo, averlo dedicato, regalato qua a Radio Violina e alla tua Sardegna. 11 agosto, Mario, noi ci saremo.
8: E io vi aspetto con grande piacere, ci divertiremo. Non venire più abbronzata di così, perché io sembro un fantasma.
7: Allora, io da buona sarda prendo sole un'ora e divento scura. Poi qua anche le luci
8: beato
7: non giocano
8: te,
7: a mio favore.
8: Beato a te, che bellezza, che meraviglia. Viva
7: Mario,
8: la vita.
7: Grazie di cuore. Grazie. Mario Biondi,
8: grazie
7: per la prima volta a Unione Cult, 11 agosto Dromos, e un bacio anche al nostro Giancarlo De Sipa per la sua simpatia e per la carambata. Manuel Cozzolino, il nostro ingegner Manuel Cozzolino in regia, preziosissimo come sempre, e noi torniamo in diretta ogni giovedì alle 14:30 sulla vostra Radio del Cuore.
0: Unione Cult.
9: Sono le 20:31.

0: rimani in contatto con Radiolina.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carloforte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carloforte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: Sono le 21:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Chiama subito.

tutti per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Canti, preghiere e una catena umana attorno alla Basilica di Saccargio. I comitati non si arrendono al progetto che prevede 27 aerogeneratori alle spalle del monumento. Caldo estremo, la Sardegna.

atteso già da domani un nuovo aumento delle temperature, picchi intorno ai 44 gradi. Presentata la 25esima edizione di Autunno in Barbagia, la grande rassegna partirà all'inizio di settembre e toccherà 33 comunità.

0: luogo simbolo della battaglia contro la speculazione energetica. È così che centinaia di cittadini hanno scelto di difendere uno dei monumenti più importanti dell'isola. Alle sue spalle sorgerà il parco eolico Nurvi Ploaghe, 27 aerogeneratori alti fino a 180 metri.
1: Takarja è il luogo di presidio civico, di comunione, di relazione tra il popolo di Sardegna che, unito mano per mano, attraverso un gesto rituale vuole esprimere la propria presenza. È un gesto spirituale e politico ad un tempo, un atto civico. Questa è piazza civica e piazza spirituale, due cose insieme. La civica e piazza spirituale, due cose insieme.
0: ERG ha ottenuto l'autorizzazione definitiva per il repowering del parco proprio dietro la basilica. I comitati che hanno contestato con i loro esperti anche le analisi tecniche relative al potenziamento dell'impianto hanno presentato un esposto in procura e ora si opporranno all'archiviazione.
1: Proprio oggi siamo riusciti a venire ad avere tra le mani le carte delle indagini che sono state fatte dalla magistratura e stiamo preparando tutta l'azione legale per fare un ricorso contro questa richiesta di archiviazione. Siamo certi di quello che diciamo. È come dire che il controllore è controllato da se stesso. Non c'è nessuna logica in questo. Noi vogliamo che lo studio sia esaminato da dei tecnici professionisti che non rispondono a nessuna società energetica.
2: Tragedia nelle acque di Molara, dove è morta una turista francese di 61 anni. La donna si trovava a bordo di un gommone nelle piscine naturali dell'isola e una volta entrata in acqua ha accusato un malore. È stata trasportata a Tavolara, dove è intervenuto l'elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto la capitaneria di Porto di Olbia. La Sardegna al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi a causa anche delle alte temperature. Già da domani torneranno infatti a salire. Sentiamo Luca Nini.
3: L'allarme incendi è arrivato a livello europeo dal 6 agosto, un pericolo estremo per il continente, in particolare per la Sardegna. Un'allerta che ha quasi colto di sorpresa, almeno per le tempistiche. La protezione civile regionale ci ha spiegato il perché.
4: Quei giorni ci sarà la concomitanza di temperature molto elevate, di un'umidità dell'aria molto bassa, la vegetazione sarà molto, molto secca, la vegetazione è fine e per fortuna dovrebbe esserci un vento a regime di brezza, quindi non particolarmente forte. Quindi le condizioni sono tali da avere massima attenzione, però la situazione che si prevede non è catastrofica come emergeva dal comunicato stampa di ieri.
3: In realtà l'allarme riguarda un'attenzione particolare che l'Europa sta prestando all'isola, come dimostra il dispiegamento di forze nella regione.
4: Sono presenti un modulo francese nella zona di Cagliari e a fine mese arriverà il modulo estone, che invece sarà nella zona di Bono, proprio perché il meccanismo unionale sta già supportando il sistema regionale di protezione civile.
3: In più a metà agosto arriverà un nuovo modulo austriaco. Parallelamente, il tema del grande caldo, il termometro torna oltre i 40 gradi.
4: Da domani fino a lunedì ci sarà una nuova ondata di calore con temperature molto elevate, probabilmente non elevate come l'ultima ondata di calore.
3: E infatti è arrivato l'avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature da domani e con picchi intorno ai 44 gradi tra domenica e lunedì. Non si potrà rifiatare nemmeno di notte, le minime saranno diffusamente sopra i 25 gradi.
2: Terzo caso di febbre del Nilo nell'Oristanese. Un 65enne di Santa Giusta è ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano dopo che nei giorni scorsi si era presentato al pronto soccorso con la febbre alta. I medici hanno da subito sospettato un contagio da West Nile, confermato dagli esiti delle analisi di laboratorio. Il primo contagio era a metà maggio, il secondo risale alcuni giorni fa, quando un 90enne è purtroppo deceduto. È ormai un'emergenza quella che vede l'Oristanese invaso dalle zanzare. Il servizio è firmato da Elisabetta Sanna.
5: La presenza di zanzare è aumentata in maniera esponenziale dalla metà di luglio. C'è stata un'esplosione sulla quale stiamo comunque conducendo delle verifiche e portando avanti i trattamenti previsti.
6: L'Oristanese affronta una delle sue più grandi piaghe e cerca di fortificare la lotta alle zanzare che in questo periodo si fanno più invadenti. Le attività economiche aperte la sera sono in serie difficoltà, in particolare quelle legate alla ristorazione o quelle sportive. Stare all'aperto dopo il calare del sole è diventato quasi impossibile. Per alcune settimane all'inizio dell'estate, in diversi

0: Mentre il numero delle zanzare è calato sensibilmente grazie alle disinfestazioni, con quasi 20.000 interventi registrati, ma ora il fenomeno ha ripreso vigore.
1: Chiediamo infatti alla Regione di consentire alla provincia di utilizzare strumenti straordinari per arginare questo fenomeno, anche intervenendo ad esempio in terreni privati, laddove normalmente la provincia non può agire, ad esempio nelle risaie, con un protocollo anche con gli agricoltori e in coordinamento proprio con la Regione per poter fare dei trattamenti anche in risaie.
0: La minoranza in consiglio provinciale ha presentato una mozione
2: affinché il presidente della provincia si impegni a costituire un pool di esperti in grado di redigere un piano calato sul territorio, che studi le specificità del nostro territorio, in grado di mitigare la proliferazione delle zanzare.
3: Restituiti da Abbanoa alla Regione i 231 milioni di euro dell'aiuto di Stato concesso nel 2013 sono stati versati telematicamente. La restituzione dovuta modifica gli assetti societari. Saranno infatti i comuni i protagonisti della gestione del servizio. Con la restituzione dell'aiuto di Stato si concretizzerà anche la rivoluzione nell'assetto societario di Abbanoa. Ora ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, tra poco la seconda parte del nostro TG.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Parliamo di politica. Dopo un anno e mezzo sotto la guida del segretario Michele Ennas, eletto a gennaio del 2025, nella Lega in Sardegna torna un commissario.

0: Più che una manutenzione, un progetto di trasformazione. Il Consiglio regionale investe oltre 20 milioni di euro per rinnovare il Palazzo di Via Roma e completare la futura biblioteca nell'ex manifattura Tabacchi. I lavori, illustrati dal presidente Piero Comandini, prenderanno il via a settembre con l'obiettivo di consegnare entro il 2027 una sede istituzionale senza barriere architettoniche, energeticamente autonoma e più aperta verso la città.
1: Non solo per il lavoro che fanno i consiglieri regionali, ma per gli stessi dipendenti, ma soprattutto per i tanti cittadini che continuano attraverso la loro presenza dal mondo delle scuole, dal mondo anche delle persone che si avvicineranno alla nostra biblioteca a frequentare questo palazzo. Quindi un palazzo anche che si apre alla cittadinanza, in quanto in questo lavoro che dovremo fare in questi anni è prevista anche la nuova apertura verso Via Roma, quindi un palazzo aperto, più accessibile, più visitabile e più aperto agli interessi che possono derivare dai cittadini e dalle scuole. La biblioteca andrà in manifattura, anche questo è un obiettivo di legislatura, in quanto riteniamo che la biblioteca non deve essere, come purtroppo è successo sino adesso, un luogo residuale dell'istituzione, ma deve andare un luogo fruibile dove tutto il grandissimo patrimonio librario che abbiamo possa essere messo a disposizione di tutta la Sardegna e non solo.
2: Presentata la 25esima edizione di Autunno in Barbagia, la grande rassegna toccherà 33 centri. Graziano Cano.
3: Autunno in Barbagia, 25 anni, quindi le nostre d'argento con i comuni del nostro territorio, e sono 30 perché Cortes Aperto nasceva 30 anni fa, quindi due anniversari importanti. E questi si reiterano e si ripetono ormai da tempo, danno un risultato significativo dal punto di vista economico al nostro territorio.
4: Il via da Viti il 5 settembre, chiusura il 13 dicembre a Seul, 33 comunità pronte a mettersi in mostra attraverso ambiente, cultura, tradizioni, artigianato e naturalmente l'agroalimentare. Quella che alla fine è una ricetta immutata fin da quando nacquero le Cortes, poi diventate un vero grande circuito. Le novità però quest'anno non mancano.
5: Quest'anno abbiamo fatto in modo che sia i prodotti dell'agroalimentare che i prodotti dell'artigianato artistico abbiano delle dimostrazioni pratiche per fare in modo che i visitatori possano vedere appunto la realizzazione dei nostri prodotti, il cuore della manifestazione, perché la cosa più importante del nostro territorio è proprio la mancanza di industria, ma la presenza di piccolo artigianato a conduzione familiare.
4: Nei numeri il valore economico non di poco conto delle vecchie Cortes, pronte a fare da vetrina anche all'Einstein Telescope.
3: Sono ormai più di 2500 le imprese coinvolte in questo circuito, quasi 500.000 partecipanti in tutti i 3 mesi e mezzo di attività e oltre 10 milioni di fatturato che viene prodotto da questo processo. La presenza, che noi facciamo con molto piacere, dell'Einstein Telescope, che promuove questa ulteriore iniziativa che sicuramente speriamo dia lustro economico al nostro territorio.
2: Al via Iside una nuova campagna di scavi nel nuraghe Isparas. Fausto Ru.
6: Prosegue il percorso di ricerca e valorizzazione del nuraghe Isparas di Isili, uno dei siti archeologici più significativi del Sarcidano. La nuova campagna scavi punta ad approfondire la conoscenza del complesso nuragico.
7: Sta emergendo in ottimo stato di conservazione tutta la muratura che ci consente di disegnare la pianta di questo nuraghe, che come sappiamo è stato realizzato in fasi differenti.
6: L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio storico locale attraverso interventi capaci di coniugare l'indagine scientifica con la fruizione pubblica del sito.
7: Abbiamo appunto lavorato in modo tale che per salvaguardare un percorso di visite che ancora consenta ai fruitori di questo monumento di venire visitarlo e con l'occasione possono anche vedere proprio le attività di scavo.
6: Il nuraghe Isparas si conferma un importante attrattore turistico per il paese di Isili.
8: Partire dai nostri siti archeologici per poi creare opportunità per Isili e per tutto il territorio.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
9: Buonasera a tutti, il grande caldo è ancora una volta in primo piano sul nostro quotidiano, saranno 4 giorni infernali, la Sardegna si prepara a vivere con 44 gradi e il rischio incendi si fa sempre più elevato. E ancora l'isola della droga, è stata trovata un'altra piantagione di marijuana, questa volta a Ozieri, a confermare il record drammatico della nostra terra. La cronaca ci porta poi a Cagliari, seduta decisiva in Consiglio Comunale.

0: finale per il nuovo stadio, negli spettacoli da Fiorella Manoia e Mattia Bazar, tutti i concerti da non perdere. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché domani sulle nostre pagine troverete il calendario completo della Serie C in cui gioca la Torres. Questo sempre sul Primo Quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
1: Spazio in alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Diviamo.
1: Era in cura da oltre un anno, ora una tartaruga marina di oltre 30 anni è stata rilasciata nel mare di Nora. Alessandro Caltapiano.
3: Circa 30 anni per 35 kg di peso, Henrietta è finalmente tornata al suo amato mare, qualche mese dopo la cattura accidentale nelle acque di Pula.
4: L'animale è stato preso in cura dagli operatori del CRTM e visitato dall'equipe del veterinario Alberto Russo. Le indagini diagnostiche hanno rilevato la presenza di un leggero stato di ipossia, ma anche la presenza di numerosi frammenti plastici ingeriti dall'animale scambiati come metrosoidi, i quali sono poi stati espulsi naturalmente dall'animale in vasca di riabilitazione.
5: È stata bravissima lei, diciamo, ha sempre avuto un buon appetito. Qua nel nostro centro le tartarughe vengono alimentate principalmente con sgombri, perché essendo un pesce abbastanza grasso, oleoso, aiuta poi a pulire l'organismo dalla plastica.
3: Eccolo ormai il pericolo principale. A parte un esemplare in cura da un anno per via della collisione con una barca, tutte le tartarughe attualmente ospiti del centro ci sono arrivate perché intrappolate dalla plastica o per averla ingerita. La stessa Henrietta aveva nella pancia l'involucro di una merendina portoghese, a testimonianza del viaggio infinito di questi meravigliosi animali, ma anche dell'impatto gravissimo che una piccola azione sconsiderata può avere sull'ambiente.
5: Quando si trova una tartaruga in difficoltà o si vede una tartaruga mentre depone le uova, è giusto chiamare immediatamente il 1515 o il 1530.
1: La nostra rubrica Cost to Cost ci porta a Giba sulla spiaggia di Porto Botte. Valentina Orcio.
6: Un'estate all'insegna dell'accessibilità. A Porto Botte, nel litorale di Giba, il Sea Track, uno dei due dispositivi testati in Sardegna, rende il mare più vicino anche a chi si muove in carrozzina e permette di entrare in acqua in piena autonomia.
7: Uno strumento che facilita l'accesso per ragazzi con problemi motori dentro l'acqua del mare e uscire. È uno strumento che nasce in Grecia, è il secondo in Sardegna che hanno realizzato. Ma per me è la prima volta, vediamo un po' se è comodo, efficace e soprattutto utile ad entrare e uscire dall'acqua.
6: Un traguardo reso possibile grazie al finanziamento del Dal Sulcis nell'ambito della misura dedicata alle infrastrutture turistiche su piccola scala.
8: Prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale di Giba verso Porto Botte, un ambiente naturalistico di primaria importanza dove si cerca di coniugare le bellezze naturali con la fruizione del litorale.

0: e quando soffia il vento il litorale cambia volto e diventa uno degli spot più amati dai kitesurfer.
1: È una spiaggia molto tranquilla, prevalentemente frequentata da anziani, da bambini, perché è un mare molto sicuro, non ha correnti, i venti portano tutti a terra.
2: Apriamo i primi di giugno e garantiamo il servizio fino ai primi di ottobre.
3: E questa spiaggia è bellissima, è libera, può venire chiunque, non paga parcheggio, niente. Arrivi con la macchina e sei nell'acqua.
4: Siamo a 10 minuti di macchina qua, per noi è una comodità.
5: Ogni anno vengo qua a Porto Botte in Sardegna. Per me è un piacere trascorrere una giornata in un mare così pulito e trovo che sia una spiaggia fantastica.
6: Dal 5 all'8 agosto in scena Olbia, Notre Dame de Paris, l'opera popolare firmata da Riccardo Cocciante. Il servizio è di Silvio Ru.
7: Celebrare la diversità, accoglierla, andare oltre i pregiudizi è quello che appare lontano da noi. Il messaggio di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna con le musiche di Riccardo Cocciante, che dopo Cagliari ritorna in Sardegna, questa volta Olbia, per 4 serate dal 5 all'8 agosto al Molo Brin. Al centro della storia c'è Quasimodo, il campanaro della cattedrale di Notre Dame, emarginato per il suo aspetto e capace di un amore immenso per Esmeralda.
8: Quando vede questa bellissima donna, scopre per la prima volta l'amore, scopre di avere dei sentimenti umani, perché lui è sempre stato relegato nel chiuso di una cattedrale, sempre vissuto in cattività, non si sente all'altezza, e questo è un pochino un tema ancora attuale: quanti non si sentono all'altezza e quanti emarginati ci sono che oggi vengono additati e condannati e giudicati dai social, ad esempio.
7: L'opera continua a registrare numeri da record. Nel 2026 ha collezionato già 110 repliche, tutte sold out in appena 4 mesi, di cui 50 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
8: Uno spettacolo che si tramanda, questo mi piace raccontarlo, di generazione in generazione. C'erano i fan che venivano 20-25 anni fa, che adesso portano i figli.
7: Una storia intensa, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ancora oggi continua a emozionare il pubblico e a ricordare che la diversità è una ricchezza.
8: Va accolta, va abbracciata e non bisogna averne paura.

0: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
2: Sarda.
0: Parliamo di calcio in apertura della nostra pagina sportiva. Emanati dalla Lega Pro i calendari del prossimo campionato di calcio. La prima giornata si giocherà il 23 agosto. Per la Torres, unica sarda partecipante e inserita nel girone B, l'esordio sarà in trasferta a Livorno. Il calendario completo del campionato sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. A Sant'Antioco non ha deluso le attese il Miglio di Cala Saponi. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
3: Una giornata di forte vento e onde alte che ha reso la sfida ancora di forte vento e onde alte che ha reso la sfida ancora più affascinante per i 122 nuotatori, tra amatori e agonisti, arrivati da tutta Italia. Il Miglio di Cala Sapone si conferma uno degli eventi più spettacolari dell'estate sportiva sulcitana.
4: Gara in tipologia mezzo fondo sprint di 1900 metri, una gara del circuito regionale nazionale della Federazione Italiana Nuoto, della FIN, organizzata dalla Promo Sport Cagliari e dalla Sport Up di Cagliari.
5: Uno spettacolo meraviglioso, 120 atleti. Cala Sapone si presta meravigliosamente al nuoto in acque libere e questa manifestazione dimostra appunto che in questo luogo è possibile mettere su iniziative di questo sport di grande livello.
3: A seguire la premiazione delle diverse categorie master e poi quella degli assoluti, che ha visto nelle categorie maschile e femminile la conferma di alcuni giovani talenti del nuoto sardo.
6: Gara organizzata bene, avevamo un po' il mare contro, però ci ha aiutato, è stata una gara divertente anche grazie al mare, non una semplice gara a mare piatto e quindi ci siamo divertiti.
7: Là dietro negli scogli c'erano abbastanza onde, è difficile, però bisogna essere anche bravi a visualizzare la boa per fare più metri, diciamo.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Massimo Piras e Cristian Manca in regia.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il testo del brano Batteros, sa sardidade non est giogu, è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pini e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sti storia com'è andata? E sorbattero sto ranapiere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che renarrere.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Un saluto a todos, ben agatados a questa edizione noa de su regionale de Sardegna, un documento sempre pieno in pari istituto de su sommario. Sa basca estrema, sa Sardegna su centro de s'attenzione con su pericolo, vogus, già de grasi torrent a mania e temperatura sarà ribaia a 44 gradus. Emergenza Zinzuru in Saristanesu, attività economica in difficoltà di appustis de su scuricadrojo. Sa provincia Nara, la sa regione Donesi, strumento su straordinario su potu combatti. Una picciocca de sa Lighera con una disabilità di crai domanda alle istituzioni di permetti de vivere in condizioni plus adeguate a sa salute sua. Aici non se libera. Celebrai sa diversità di boda ricciri de su Ginku a sotto de su mese austu arriva in Terrano a Notre Dame de Paris, s'opera popolare firmara de Riccardo Cocciante. E dunque sa overeusu con sa basca manna, gesti torrendi, cesti s'allarmi finse a livello europeo de su sesi, de su mese austu, pericolo estremo in Sardegna. Si due spiegara Mauro Merella, su direttori generali della protezione civile, Ghinarara, in cusas disi, centesi temperatura sarta smera, pago umidità di dessaria e serba a resi sicara. E dunque c'è si su pericolo. Manco malisi, non c'è resi ben tu vorti. Proschetto tu, esti attenzione dell'Europa, a Zuba de Sisola, c'è un modulo francese già in Sardegna, nella Merella in zona del Gasteddu, a Sacabo del Sumer. L'ombre su modulo des Estonia in sa zona del Bono e possa metà di su mese austri a Raribai un modulo austriaco. De Grasi e Serra su direttori generali e finse a luni si temperatura sa antesi d'orra plus de 40 gradus artesa ma no commenti su dara de gallenti passara commenti si sera ante Raribai 44 gradus e non c'era si pagine manco a su notti poeta is temperaturas minimas no Galai asuta 25 gradus. Sa regioni ha riapprovato in giunta su primo brano regionali per gestire sa Posidonia oceanica. Gicchendi de mediai intra is necessità di des ambienti e cusa des economia e de su turismo. Poita esti legge de biri in sa playa in sumari e pari di s'acqua brutta e invece sa chi cesti salga esti sa garanzia che sumari esti limpio. Serve di finza sa poita in Sablaia difendere Sarena. Sa Posidonia è la prima barriera naturale a tutela dei playas. Francesco Marini, assistenti ai sbagnanti, snarra. Certo, i turisti sbenenti biri su mare nostro, limpio, ma già di un prendenti e proschetto di un prendenti in Sardu, su, poi come ti si era su, e tu esti spantoso accettato, e ai ci però se usu sicuro su mare esti in saluti. Is problema sa capiausu a sa basca funti mera a cesti finza su de su zinzuru e in Aristani zesti emergenzia in moi Paolo Piredus presidente de sa provincia de Aristani snarara sa quantità di de su zinzuru sesti a maniara mera pruschetto tu o de sa medadi de su mesergiolas se osfendi scontrolusu e finza sa istrattamentus is problema sa capiausu funti mera a sa emergenzia si attività di scumenti i ristoranti o il centro sportivo su appusti de su scuricadrojo no volenti traballai bruso poi tacesti troppo zinzo su momento de si stare sa situazione vi era meglio su appusti de disinfestazioni de punti stetti asfatta sa 20.000 de intervento su ma e moi su zinzo e si torrau mera domandaus sa regione si gribireddu de permiti de impreai strumento su straordinario su commenti intervenni finse in slogus privausu come ti isarosaias ponendo isi di accordo con ismessaius e us presenta una mozione in narra invece da Laura Celletti consigliera provinciale des opposizioni può va impegnare sa provincia a creare una druma di espertus può scrivere un brano fatto apposta po su territorio nostro per risolvere questa emergenza manna
chi sia nausu de droga, poi ta su 50% de isprantas de marijuana sequestradas in tutta Italia, veniri de sa Sardigna. Prus de 121.000 avrantas, de prus de 206.000 agattaras de sforza a desordini, fiant cultivaras in sisula. Funtis datus de su 2025, de sa relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, fatto de su Divartimento contra sa droga de sa Presidenza e su Consiglio dei Ministrus. Su dato nazionale esti de 466 prantas sequestrata ad ogni 100.000 residenti in Italia tra i 15 e i 74 annus, ma posa Sardegna sa media esti de 10.000 prantas ad ogni 100.000 residenti. In questo sconto non ci vuntis produzioni pos in preu in Meijina e come ti si era funti a capia uso sceti a is operazioni dei sforza desordini e duncasa in questo conto non in 38 usa prantasa che non funti stetiasa sequestrarasa o agattarasa. I riformatori sardi sono anti presentati in consiglio regionale sa consulta dessa sanità di Apusis dei fatu 8 assemblee provinciali di Arregorto brus de 130 proposte de 60 professionisti. Poi tannanta sa crisi dessa sanità di non depiresi a risolta scetti con sudinai ma finsa con su organizzazioni. Sa consulta è un serbatoio di idee, narra Franco Meloni dei riformatori boleusu scetti e si ascurtausu. Teneus un montone di proposte fatte a pussis di agirau e intendio is territorius. Pensausu de voliresi de aggiuru. Intra is prioritatis is ospedalis nousu, a fortiais sa Meijina che si zieriera di prossimità, è un'istruttura regionale dedicata a sa Meijina territoriale e a sa telemedicina. Po Gianfranca Nieddu, direttora dirigenti dessa ASL dessa Gallura, a undi is criticidadis a magnanta in sa stagione turistica, narra si depiri conosci su territorio con is differenti necessità di chi ci funti, s'obiettivo de sa consulta esti cusu de vai su de monti, intra is territorius e chi ci depiri traballai e chi ni depiri viga is decisioni sa politica chi si governara. Centenas de cittadinus si funti unius po imprassai sa Basilica de sa Cargia, logu simbolo de sa battaglia contra sa speculazione energetica. Aici anti-scioberau de defendi di Aici uno dei monumentus prus de importu de sa Sardigna a undi ara cresci su barcu eolicu de 27 aerogeneratori artus finsa a 180 metros. Maria Grazia De Montis del su coordinamento Gallura contro la speculazione energetica narra su popolo sardo e sti bene in noi può essi uniu possibigai po manu po vai un'azione chi esti politica e spirituali erg ha ritentu s'autorizzazione definitiva po su che si era repowering de su barco a palas dessa basilica e scomitaus anti presenta un esposto in procura e anta fai opposizioni a s'archiviazione. Se usu arrenescius attenis documentus dessa magistratura a suba dessa archiviazioni, narra De Montis, e usu a fai recursu. Se usu segurus de su giseus narendi, boleus espertus indipendentis, assi nunca esti su controllori a controllai il settotu. Andausu in Saligaremmo e così contai de una biccioca che si chiamerà Maria, che tiene una disabilità di grai, manna, de su gentu o gentu, e fai un appello a su sindico. Poi domandai una domo prus giusta, poi necessità di sua. Non vorrei prusarsi in scala, sa domo antibivere, sia una domo popolare, ma sia ad usprano. Su babbo è arrivato un apposento in basso, ma sa domo è finita isolare. Resti atteso de su centro de 7 km sapi ciò che non vuole ribessiri e fai una vita sociale. Salighera è una città di con un'emergenza abitativa manna Maria Dusciri, ma domanda a sa amministrazione de riconosci su derettu domanda un'altra possibilità di deu se presonera in questa domu contra la Maria domando de fai un cambio con un'altra domu popolare ma con sa scienza. Mi andrà bene i galisi sia la sa soluzione, basti chi sia la giusta, poi me votorrai a essi libera.
In Casteddu, immoi, aonde sa mostra de Tutankhamun, sa passeggiata coperta de su bastioni de San Remi, con i visitatori che andano a Milli, in Isdisi de Bascamanna, cussa chisinanta de Bolina Rubio, Ravarrai Serrara. E in cussa Isdisi, sa basca esti a Icimanna, che non si può ridatturare a intru de sa Bassillara, i visitatori, ma finza schini ci traballara, soffrint in mera, ma sicuramente essi un luogo storico tutelau, non si può di fare impianto umano un po' s'aria condizionara. Depois fa un studio in pari con sa sovrintendenza, spiega Maria Francesca Chiappe, che è assessora a sa cultura, spettacolo e turismo del suo comune de Casteddu, può comprendi commenti vorri ponni in macchina può fare frisco chi volenti mannas, però si depri a rispettare si struttura. Sa questione è stivinza da po' atrus un monumento su de sa città di su cambiamento climatico buoni di dudas a sopra de su nomini de Donaia Casteddu menti città di turistica poi mo sa soluzione esti sceti de Serrai narra sa assessora e usa Serrai fisa sa cripta de Santa Restituta e is ascensori de Castello. A pustis de Sistetia in Casteddu, Tora in Sardegna, Notre Dame de Paris e questa borda in Terranoa, sopra popolare, moderna, con sa musica de Riccardo Cocciante, a resi rappresentare con quattro disi de su Ginco a sotto de su mese Austu. Un'opera che celebra la sa diversità di chi arricciri, finza scusu chiesti prosatteso de noso bros differenti, e questo è su messaggio che tiene in su centro Quasimodo. Su campanaio protagonista de sa storia de sa cattedrale de Notre Dame stesiau poi taviara leggiu zumbuduru ma chi teniera un amore in mano po esmeralda come ti contra satori Gio di Tonno su protagonista sa cattedra po sa prima borta candubiri sa femmina bellissima devo rintendi il suburu samori commenti isatru zomines poeta vivendi sempre serrau in sa gresia non dusciara. Un tema che balli in Moiburu con i social a un montone da persone sbene di criticare e stesiare. S'opera sigli a vai il numero su del record in su 2026 ha già fatto 110 repliche a tutto sold out in 4 mesi. È una storia ricca sul romanzo di Victor Hugo che ancora a rinascere a emozionare. Ci vunti Serra di Tonno ischinanta pianta si chius opera 25 anni a oi e che moi tornata con i sfilus in soro ad abiri. E serrausu con l'ultima nuova po' questa edizione de sport, poi funti stetiu su pubblicausu de sa Lega Pro is calendarius de su campionau de sa Serie C, sa prima giornata sarà giocata su 23 su mese austu, sa Torre, s'unica squadra stata partecipante a posto in su girone B, sarà giocata sa prima partita a Fora de Domu contra su Livorno. Su calendario in treu, che era cabai su 25 de aprile de Sannu, che bene di aresi disponibili grasi con Sunione Sarda. E questa vi era l'ultima nuova per questa edizione di Ositoru, grazie a poi scioverà questo telegiornale, se si chiude, si tocca a Tobio, a questa edizione di Benedì. Un saluto a tutti.

0: e sa terra nostra.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incantu e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Maccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: su verão. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faa.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia. Lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Pugioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow. Qui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Il gruppo degli Ichnos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Icnos.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weed dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
2: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
2: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Showa.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: è mezzanotte e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Siamo su

0: cartolina, subito i titoli del nostro sommario. Passo decisivo per il nuovo stadio del Cagliari, via libera dal Consiglio Comunale alla dichiarazione di pubblico interesse e al diritto di superficie. A marzo l'inizio della demolizione del Santirio. Canti, preghiere e una catena umana attorno alla Basilica di Saccargio. I comitati non si arrendono al progetto che prevede 27 aerogeneratori alle spalle del monumento. Caldo estremo, la Sardegna al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi. Atteso già da domani un nuovo aumento delle temperature. Picchi intorno ai 44 gradi. Presentata la 25esima edizione di Autunno in Barbagio, la grande rassegna partirà all'inizio di settembre e toccherà 33 comunità. E dunque in apertura parliamo di questa importante novità per Cagliari, direi per tutti gli amanti del grande calcio in Sardegna. Infatti arriva il tanto agognato via libera da parte del Consiglio Comunale al nuovo stadio, un via libera alla convenzione, atteso veramente da tantissimo tempo, il vero crocevia per il nuovo stadio di Cagliari. Ci riferisce il tutto in questo servizio Luca Neri.
1: Presenti 21, favorevoli 20, astenuti 1, la delibera sullo stadio è approvata.
2: Ora ci siamo davvero, col voto del Consiglio Comunale su pubblico interesse e diritto di superficie, il nuovo stadio di Cagliari supera lo scoglio decisivo. La partita sembra davvero prossima alla conclusione.
3: Abbiamo ritenuto di confermare l'iniziale adesione al più importante investimento privato con il concorso pubblico nella storia della nostra isola.
2: La discussione si era aperta così e con l'intervento fiume di Giuseppe Farris dall'opposizione, che da tempo solleva dubbi sulla bontà del progetto.
4: Non c'è nessuno che non consideri il nuovo stadio come un'infrastruttura strategica per la

0: contenente l'ok del Consiglio Comunale proprio il 31 luglio. Inizio dei lavori entro marzo 27 con la demolizione del vecchio Sant'Elia.
1: La nostra città potrà allegare questa deliberazione al dossier già allestito a corredo della domanda di partecipazione e potrà pertanto formalizzare in tempo utile la propria candidatura.
2: Cambiamo argomento, nuova manifestazione contro il progetto che prevede 27 aerogeneratori alle spalle della Basilica di Saccargia. Il servizio è di Franco Ferrando.
3: Un abbraccio umano, canti e preghiere laiche attorno alla Basilica di Saccargia, luogo simbolo della battaglia contro la speculazione energetica. È così che centinaia di cittadini hanno scelto di difendere uno dei monumenti più importanti dell'isola. Alle sue spalle sorgerà il parco eolico Nulvi Ploaghe, 27 aerogeneratori alti fino a 180 metri.
4: Saccargia è il luogo di presidio civico, di comunione, di relazione tra il popolo di Sardegna che, unito mano per mano, attraverso un gesto rituale vuole esprimere la propria presenza. È un gesto spirituale e politico ad un tempo, un atto civico. Questa è piazza civica e piazza spirituale, due cose insieme.
3: ERG ha ottenuto l'autorizzazione definitiva per il repowering del parco proprio dietro la basilica. I comitati che hanno contestato con i loro esperti anche le analisi tecniche relative al potenziamento dell'impianto hanno presentato un esposto in procura e ora si opporranno all'archiviazione.
4: Proprio oggi siamo riusciti a venire ad avere tra le mani le carte delle indagini che sono state fatte dalla magistratura e stiamo preparando tutta l'azione legale per fare un ricorso contro questa richiesta di archiviazione. Siamo certi di quello che diciamo. È come dire che il controllore è controllato da se stesso, non c'è nessuna logica in questo. Noi vogliamo che lo studio sia esaminato da dei tecnici professionisti che non rispondono a nessuna società energetica.
2: Terzo caso di febbre del Nilo nell'Oristanese, un 65enne di Santa Giusta è ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano dopo che nei giorni scorsi si era presentato al pronto soccorso con la febbre alta. I medici hanno da subito sospettato un contagio da West Nile, confermato dagli esiti delle analisi di laboratorio. Il primo contagio era a metà maggio, il secondo risale alcuni giorni fa quando un novantenne è purtroppo deceduto. E la situazione sull'emergenza zanzare veramente a livello di guardia nell'Oristanese. Vediamo subito il servizio di Elisabetta Sanna.
5: La presenza di zanzare è aumentata in maniera esponenziale dalla metà di luglio. C'è stata un'esplosione sulla quale stiamo comunque conducendo delle verifiche e portando avanti i trattamenti previsti.
6: L'Oristanese affronta una delle sue più grandi piaghe e cerca di fortificare la lotta alle zanzare che in questo periodo si fanno più invadenti. Le attività economiche aperte la sera sono in serie difficoltà, in particolare quelle legate alla ristorazione o quelle sportive. Stare all'aperto dopo il calar del sole è diventato quasi impossibile. Per alcune settimane all'inizio dell'estate, in diversi centri il numero delle zanzare è calato sensibilmente grazie alle disinfestazioni, con quasi 20.000 interventi registrati, ma ora il fenomeno ha ripreso vigore.
5: Chiediamo infatti alla regione di consentire alla provincia di utilizzare strumenti straordinari per arginare questo fenomeno, anche intervenendo ad esempio in terreni privati laddove normalmente la provincia non può agire, ad esempio nelle risaie, con un protocollo anche con gli agricoltori e in coordinamento proprio con la regione per poter fare dei trattamenti anche in risaia.
6: La minoranza in consiglio provinciale ha presentato una mozione
7: affinché il presidente della provincia si impegni a costituire un pool di esperti in grado di redigere un piano calato sul territorio, che studi le specificità del nostro territorio in grado di mitigare la proliferazione delle zanzare.
2: Tragedia nelle acque di Molara, dove è morta una turista francese di 61 anni. La donna si trovava a bordo di un gomone nelle piscine naturali dell'isola e una volta entrata in acqua ha accusato malore. È stata trasportata a Tavolara dove è intervenuto l'elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto la capitaneria di Porto di Olbia. Ed ora parliamo della Sardegna, che è al centro dell'attenzione europea sul pericolo incendi a causa anche delle alte temperature. Luca Neri.
0: L'allarme incendi è arrivato a livello europeo dal 6 agosto, un pericolo estremo per il continente, in particolare per la Sardegna. Un'allerta che ha quasi colto di sorpresa, almeno per le tempistiche.

0: La Protezione Civile Regionale ci ha spiegato il perché.
1: Quei giorni ci sarà la concomitanza di temperature molto elevate, di un'umidità dell'aria molto bassa, la vegetazione sarà molto, molto secca, la vegetazione è fine, e per fortuna dovrebbe esserci un vento a regime di brezza, quindi non particolarmente forte. Quindi le condizioni sono tali da avere massima attenzione, però la situazione che si prevede non è catastrofica come emergeva dal comunicato stampa di ieri.
0: In realtà l'allarme riguarda un'attenzione particolare che l'Europa sta prestando all'isola, come dimostra il dispiegamento di forze nella regione.
1: Sono presenti un modulo francese nella zona di Cagliari, e a fine mese arriverà il modulo estone, che invece sarà nella zona di Bono, proprio perché il meccanismo unionale sta già supportando il sistema regionale di protezione civile.
0: In più, a metà agosto arriverà un nuovo modulo austriaco. Parallelamente, il tema del grande caldo, il termometro torna oltre i 40 gradi.
1: Da domani fino a lunedì ci sarà una nuova ondata di calore con temperature molto elevate, probabilmente non elevate come l'ultima ondata di calore.
0: E infatti è arrivato l'avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature. Da domani

0: Il Palazzo del Consiglio regionale è stato inaugurato nel 1988. Sono passati quasi 40 anni e quindi abbiamo pensato, grazie anche al lavoro fatto dai questori, dagli uffici, a trovare le risorse necessarie per rendere il palazzo più efficiente, più sicuro.
1: Più che una manutenzione, un progetto di trasformazione. Il Consiglio regionale investe oltre 20 milioni di euro per rinnovare il Palazzo di Via Roma e completare la futura biblioteca nell'ex manifattura Tabacchi. I lavori illustrati dal presidente Piero Comandini prenderanno il via a settembre con l'obiettivo di consegnare entro il 2027 una sede istituzionale senza barriere architettoniche, energeticamente autonoma e più aperta verso la città.
0: Non solo per il lavoro che fanno i consiglieri regionali, ma per gli stessi dipendenti, ma soprattutto per i tanti cittadini che continuano attraverso la loro presenza dal mondo delle scuole, dal mondo anche delle persone che si avvicineranno alla nostra biblioteca a frequentare questo palazzo. Quindi un palazzo anche che si apre alla cittadinanza, in quanto in questo lavoro che dovremo fare in questi anni è prevista anche la nuova apertura verso Via Roma, quindi un palazzo aperto, più accessibile, più visitabile e più aperto agli interessi che possono derivare dai cittadini e dalle scuole. La biblioteca andrà in manifattura, anche questo è un obiettivo di legislatura, in quanto riteniamo che la biblioteca non deve essere, come purtroppo è successo sino adesso, un luogo residuale dell'istituzione, ma deve andare un luogo fruibile dove tutto il grandissimo patrimonio librario che abbiamo possa essere messo a disposizione di tutta la Sardegna e non solo.
2: Restituiti da Abano alla Regione i 231 milioni di euro dell'aiuto di Stato concesso nel 2013, sono stati versati telematicamente alla presenza del presidente sardo, del direttore finanziario Mulas e del direttore generale Sebastio. La restituzione dovuta modifica gli assetti societari, saranno infatti i comuni protagonisti della gestione del servizio. Con la restituzione dell'aiuto di Stato si concretizza inoltre anche la rivoluzione nell'assetto societario di Abbanoa. Voltiamo pagina, presentata alla 25esima edizione di autunno in Barbagia, grande rassegna, toccherà complessivamente 33 centri. Graziano Cano.
3: Autunno in Barbagia, 25 anni, quindi le nostre d'argento con i comuni del nostro territorio, e sono 30 perché Cortes Aperto nasceva 30 anni fa, quindi due anniversari importanti. E questi si reiterano e si ripetono ormai da tempo, danno un risultato significativo dal punto di vista economico al nostro territorio.
4: Il via da Viti il 5 settembre, chiusura il 13 dicembre a Seul, 33 comunità pronte a mettersi in mostra attraverso ambiente, cultura, tradizioni, artigianato e naturalmente l'agroalimentare. Quella che alla fine è una ricetta immutata fin da quando nacquero le Cortes, poi diventate un vero grande circuito. Le novità però quest'anno non mancano.
5: Quest'anno abbiamo fatto in modo che sia i prodotti dell'agroalimentare che i prodotti dell'artigianato artistico abbiano delle dimostrazioni pratiche per fare in modo che i visitatori possano vedere appunto la realizzazione dei nostri prodotti, il cuore della manifestazione, perché la cosa più importante del nostro territorio è proprio la mancanza di industria, ma la presenza di piccolo artigianato a conduzione familiare.
4: Nei numeri il valore economico non di poco conto delle vecchie Cortes, pronte a fare da vetrina anche all'Einstein Telescope.
3: Sono ormai più di 2500 le imprese coinvolte in questo circuito, quasi 500.000 partecipanti in tutti i 3 mesi e mezzo di attività e oltre 10 milioni di fatturato che viene prodotto da questo processo. La presenza, che noi facciamo con molto piacere, dell'Einstein Telescope, che promuove questa ulteriore iniziativa che sicuramente speriamo dia lustro economico al nostro territorio.
2: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti, il grande caldo è ancora una volta in primo piano sul nostro quotidiano, saranno 4 giorni infernali, la Sardegna si prepara a vivere con 44 gradi e il rischio incendi si fa sempre più elevato, E ancora l'isola della droga, è stata trovata un'altra piantagione di marijuana, questa volta a Ozieri, a confermare il record drammatico della nostra terra. La cronaca ci porta poi a Cagliari, seduta decisiva in Consiglio Comunale per il nuovo stadio. Negli spettacoli da Fiorella Manoia e Mattia Bazar, tutti i concerti da non perdere. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché domani sulle nostre pagine troverete il calendario completo della Serie C in cui gioca la Torres. Questo è molto altro come sempre sul primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o se preferite

0: Vite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
1: Spazio ora alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Quotidiano.
1: Dopo oltre un anno

0: cattedrale di Notre Dame, emarginato per il suo aspetto, è capace di un amore immenso per Esmeralda.
1: Quando vede questa bellissima donna, scopre per la prima volta l'amore, scopre di avere dei sentimenti umani, perché lui è sempre stato relegato nel chiuso di una cattedrale, è sempre vissuto in cattività, non si sente all'altezza, e questo è un pochino un tema ancora attuale. Quanti non si sentono all'altezza e quanti emarginati ci sono che oggi vengono additati e condannati e giudicati dai social, ad esempio.
0: L'opera continua a registrare numeri da record. Nel 2026 ha collezionato già 110 repliche, tutte sold out, in appena 4 mesi, di cui 50 al Teatro degli Arcimboldi, di Milano.
1: Uno spettacolo che si tramanda, questo mi piace raccontarlo, di generazione in generazione. C'erano i fan che venivano 20-25 anni fa, che adesso portano i figli.
0: Una storia intensa, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che ancora oggi continua a emozionare il pubblico e a ricordare che la diversità è una ricchezza.
1: Va accolta, va abbracciata e non bisogna averne paura.

0: Tra poco parleremo di sport, prima però un po' di pubblicità.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Sarda.
0: Parliamo di calcio in apertura della nostra pagina sportiva. Già raggiunto il ritiro in Val Camonica il nuovo difensore del Cagliari, Rafael Kofler. Il centrale, acquistato per 3 milioni di euro il prestito di Veroli, da domani si unirà ai compagni agli ordini di Mister Pisacane. Emanati dalla Lega Pro i calendari del prossimo campionato. La prima giornata si giocherà il 23 agosto per la Torres, unica sarda partecipante inserita nel girone B. L'esordio sarà in trasferta a Livorno. Il calendario completo del campionato sarà disponibile domani in edicola con l'Unione Sarda. A Sant'Antioco non ha deluso le attese il miglio di Cala Sapone, una gara di nuoto in acque libere. Il servizio è di Alessandro Caltapiano.
3: Una giornata di forte vento e onde alte che ha reso la sfida ancora più affascinante per i 122 nuotatori, tra amatori e agonisti, arrivati da tutta Italia. Il miglio di Cala Sapone si conferma uno degli eventi più spettacolari dell'estate sportiva sulcitana.
4: Gara in tipologia mezzo fondo sprint di 1900 metri, una gara del circuito regionale e nazionale della Federazione Italiana Nuoto, della FIN, organizzata dalla Promo Sport Cagliari e dalla Sport Hub di Cagliari.
5: Uno spettacolo meraviglioso, 120 atleti. Cala Sapone si presta meravigliosamente al nuoto in acque libere e questa manifestazione dimostra appunto che in questo luogo è possibile mettere su iniziative di questo sport di grande livello.
3: A seguire la premiazione delle diverse categorie master e poi quella degli assoluti, che ha visto nelle categorie maschile e femminile la conferma di alcuni giovani talenti del nuoto sardo.
6: Gara organizzata bene, avevamo un po' il mare contro, però ci ha aiutato, è stata una gara divertente anche grazie al mare, non una semplice gara a mare piatto e quindi ci siamo divertiti.
7: Là dietro negli scogli c'erano abbastanza onde e difficile, però bisogna essere anche bravi a visualizzare la boa per il percorso per non fare più metri, diciamo.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Massimo Piras e Cristian Manca in regia.

0: de sa terra nostra.
1: Sandro Fresi è un appassionato e ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta, con

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: È l'una e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Un saluto a tutti, ben agatados a questa edizione nuova del regionale di Sardegna, un commento sempre più impari di istituto del sommario. Sa Basca estrema, sa Sardegna su centro de s'attenzione po' su pericolo, fogusu, già de grasi torrent a mania e temperatura se sarà ribaia a 44 gradus. Emergenza Zinzuru in Saristanesu, attività economica in difficoltà di appustis de su scuricadrojo. Sa provincia Nara, la sa regione Donesi, strumento su straordinario su potu combatti. Una picciocca de Salighera con una disabilità di crai domanda alle istituzioni di permetti de bivi in condizioni prus adeguadas a sa salute sua. Aici non se libera. Celebrai sa diversità di boda ricciri de su Ginku a Sotu de su mese Austu arriva in Terrano a Notre Dame de Paris, s'opera popolare firmata de Riccardo Cocciante. Dunque sa Overeus con sa Basca Manna, gesti torrendi, c'è sti allarmi fin a livello europeo, de Susesi, de Sumese Austu, pericolo estremo in Sardegna. Si due spiegherà Mauro Merella, su direttori generali della protezione civile, Ghinarara, in Cusas Disi, Ciantesi Temperatura Sarta Smera, Pago umidità di Dessaria e serba a resi sicara e dunque c'è si su pericolo. Manco malisi, non c'è resi ben tu vorti. Proschetto tu esti attenzione des Europa a Zuba de Sisola, c'è si un modulo francese già in Sardegna, nella Merella in zona de Gasteddu, a Sacab de Sumesi Lombri su modulo des Estonia e in sa zona de Bono e possa metà di de Sumesi Austri a Raribai un modulo austriaco. De Grasi e serra su direttori generali e finzasa a luni si temperatura sa antesi d'orra plus de 40 gradus artesa ma no commenti su dara de gallenti passara commenti si siera antaribai 44 gradus e non c'è resi pagine manco a su notti poeta is temperaturas minimas no antagalai asuta de 25 gradus. Se regioni ha riapprovato in giunta su primo brano regionali per gestire sa Posidonia oceanica, che di de mediai intra is necessità di des ambienti e cusa des economia e de su turismo. Poita esti legge de biri in Sablaia in Sumari e pari di s'acqua brutta e invece sa chi cesti salga esti sa garanzia che Sumari esti limpio. Serve di finza sa poita in Sablaia difendere Sarena. Sa Posidonia è la prima barriera naturale a tutela dei Splaias. Francesco Marini, assistenti ai sbagnanti, snarra. Certo, i turisti sbeniti biri su mare nostro, limpio, ma ha già un prendenti e proschettotto un prendenti in Sardu, su, poi ta come ti si era su, e tu esti spantoso accettotto, e ai ci però se usu seguro su che su mare esti in saluti. Is problema sa capiausu a sa basca funti mera, cesti finza su sud su Zinzuru e in Aristanis esti emergenzia e moi Paolo Piredus, presidente de sa provincia de Aristanis narra sa quantità di de su Zinzuru sesti a maniara mera pruschettotu o de sa medadi de su mesergiolas se osfendis controllusu e finza sa istrattamentusu. Is problema sa capiausu funti mera a sa emergenzia, si attività di scumenti i ristoranti o il centro sportivo su appustis de su scuricadrojo no volenti traballai bruso poi tacesti troppo zinzo su momento de si stari sa situazione viera mello su appusti de disinfestazioni de funtiste ti asfatta sa 20.000 de intervento su ma e moi su zinzo e si torrau mera domandauso sa regione si gribireddu de permiti de impreai strumento su straordinario su commenti intervenni finza in slogus privausu come ti isarrosaias pone in disi di accordo con ismessaiusu e os presenta una mozione in narra invece da Laura Celletti consigliera provinciale des opposizioni può va impegnare sa provincia a creare una druma di espertusu può scrivere un brano fatto apposta a posto territorio nostro può risolvere questa emergenza manna. Che siano usu de droga, poi ta su 50% de isprantas de marijuana sequestradas in tutta Italia, veniri de sa Sardigna. Prus de 121.000 avrantas, de prus de 206.000 agattaras de sforza de disordini, fianta cultivaras in sisula. Funtis datus de su 2025, de sa relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, fatto de su Dipartimento contra sa droga, de sa presidenza e su Consiglio de Ministrus. Su dato nazionale esti de 466 prantas sequestradas d'ogna 100.000 residenti in Italia tra i 15 e i 74 annus, ma po' sa Sardegna sa media esti de 10.000 prantas d'ogna 100.000 residenti. In questo sconto non ci vuntis produzioni po' si impreu in Meijina e come ti si era vunti a capia usu sceti a is operazioni dei sforza tesori di Duncasa in questo conto non in 38 Gusa prantasa che non funti stetiasa sequestrarasa o agattarasa. I riformatori sardo suanti presentau in consiglio regionale sa consulta de sa sanidadi a Pussis dei fatu 8 assembleas provinciali di arregorto brus de 130 propostas de 60 professionistas. Poi tannanta sa crisi de sa sanidadi non depiresi a risolta scetti con su dinai ma finse sa con su organizzazioni. Sa consulta è un serbatoio de ideas, narra Franco Meloni dei riformatori bolesu scetti e si ascurtausu. Teneus un montone di proposte fatte a Pussis di Agirau e intendio il territorio. Pensaus de voliresi de aggiuru. Intra es prioritatis is ospedalis nous, a Furtiais, a Meijina, che si zieri era di prossimità, e un'istruttura regionale dedicata a sa Meijina territoriale e a sa telemedicina. Poi Gianfranco Anieddu, direttora dirigenti dessa ASL dessa Gallura, a undi iscritti cittadis a Magnanta in sa stagione turistica, narra si deppi riconosci su territorio con i differenti necessità di chi ci funti. S'obiettivo de sa consulta esti cusu de vai su de monti, intra is territorius e chi ci deppi traballai e chi ni deppi vigai is decisioni sa politica chi si governara. Centenas de cittadinus si funti unius po imprassai sa Basilica de sa Cargia, logu simbolo de sa battaglia contra sa speculazione energetica. Aici anti-scioberaude defendi di Aici uno dei monumenti su prus de importu de sa Sardigna a undi ara cresci su barcu eolicu de 27 aerogeneratori artus finse a 180 metrus. Maria Grazia De Montis del suo coordinamento Gallura contro la speculazione energetica narra su popolo sardo e sti bene in noi può essi uniu possibili gai po manu po vai un'azione chi esti politica e spirituali erg ha ritentu s'autorizzazione definitiva po su che si era repowering de su barco a palas de sa basilica e scomitauso antipresenta un esposto in procura e antafai opposizioni a s'archiviazione. Se usu arrenescius a tenis documentus de sa magistratura a suba de sa archiviazioni, narra De Montis, e usu a fai recursu. Se usu segurus de su giseus narendi, boleus espertus indipendentis, assi nunca esti su controllori a controllai il settotu. Andausu in Saligaremmo e così contai de una bicciocca che si chiamerà Maria, che tiene una disabilità di grai, manna, de su gentu o gentu, e fai un appello a su sindico. Poi domandai una domo prus giusta, poi necessità di sua. Non vorrei prusarsi in scala, sa domo antibivere, sia una domo popolare, ma sia ad usprano. Su babbo è arrivato un apposento in basso, ma sa domo è finita isolare. Resti atteso de su centro de 7 km sa bicciocca non vuole ribessiri e fai una vita sociale. Salighera è una città di con un'emergenza abitativa manna Maria Duscieri, ma domanda a amministrazioni de riconosci su derettu e domanda un'altra possibilità. Deu se presonera in questa domu contra Maria domando de fai un cambio con un'altra domu popolare ma con sa scienza. Mi andrà bene galisi sia la sa soluzione, basti chi sia la giusta, po' meglio torrai a essi libera. In Casteddu, immoi, aonde sa mostra de Tutankhamun, sa passeggiata coperta de su bastione de San Remi, con i visitatori che andano a Milli, in disi de Bascamanna, cussa chisinanta de Bollina Rubio, Ravarrai Serrara. E in questa disi, sa basca esti a Icimanna, che non si può ridatturare a intru de sa Bassillara, i visitatori, ma finza schini ci traballara, soffrinti in mera, ma sicuramente essi un luogo storico tutelau e non si può fare impianto umano su un po' s'aria condizionata. Dopo fa un studio in pari con la sovrintendenza, spiega Maria Francesca Chiappe, che è assessora a sa cultura, spettacolo e turismo del suo comune di Casteddu, può comprendi commenti vorri ponni in macchina può fare frisco chi volenti mannasa però si deve a rispettare si struttura. Sa questione è vinta da po atrus un monumento su de sa città di su cambiamento climatico buoni di dudas a sopra de su nomini de Donaia Casteddu menti città di turistica poi mo sa soluzione esti sceti de Serrai narra la sa assessora e usa Serrai fisa sa cripta de Santa Restituta e is ascensori de Castello. Apustis de Sistetia in Casteddu, Torra in Sardegna, Notre Dame de Paris e questa borda in Terranoa, sopra popolare, moderna, con sa musica de Riccardo Cocciante, si rappresentavano quattro disi de su Ginco a sotto de su mese Austu. Un'opera che celebra la sa diversità di arricciri, fisa, scusso, chiesti prosatteso de noso brus differenti, e questo è su messaggio che tiene in su centro Quasimodo. Su campanaio protagonista della sa storia della cattedrale di Notre Dame stesiao poi taviara leggiu e zumbuduru ma chi teniera un amore in mano un po' esmeralda come ti codra Satori Gio di Tonno su protagonista sa cattedra possa prima borta candubiri sa femmina bellissima devo rintendi il suburu samori commenti isatrus hominis poeta vivendi sempre serrau in sa Gresia non duciara. Un tema che balli in Moiburu con i social, onde un montone di persone sbene di criticare e stagliare. S'opera si gria va in numero su del record, in su 2026 ha già fatto 110 replica a tutto sold out in 4 mesi. È una storia ricca sul romanzo di Victor Hugo che ancora a rinascere a emozionare. Ci vunti Serra di Tonno, ischinanta. Pianta si chiude sopra 25 anni a oggi e che poi tornano con il filoso in soro ad Abiri. E serrausu con l'ultima nuova per questa edizione de Sport, poi funti stati pubblicausu della Lega Pro i calendari del suo campionato della Serie C. Sa prima giornata sarà giocata su 23 su mese Austu. Sa Torres, su unica squadra stata partecipante a posto in su gironi B, sarà giocata sa prima partita a Fora del Domu contro su Livorno. Su calendario in treu che sarà cabai su 25 di aprile de Sannu, che bene di aresi disponibili con Sunione Sarda. E questa vi era l'ultima nuova per questa edizione di Ositoru, grazie a poi scioverà questo telegiornale di Sessi Ghiu, Sito Gattobio, a sedizione di Beneri. Un saluto a tutti.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina e sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Buon giovedì 30 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Il caldo modifica alcuni dei principali meccanismi biologici che regolano il sonno e quindi il recupero mentale ed equilibrio metabolico, con conseguenze che si fanno sentire ben oltre le ore notturne. È per questo che durante i mesi estivi molte persone si svegliano più stanche, fanno più fatica ad addormentarsi, si sentono meno concentrate durante il giorno oppure avvertono un aumento della fame fame serale e dell'irritabilità. Sono segnali che si ripetono di anno in anno, ma che vengono spesso sottovalutati o attribuiti semplicemente alla stanchezza di stagione. In molti casi, invece, si tratta di veri e propri episodi di insonnia legati proprio al caldo e all'afa che caratterizzano le settimane più intense dell'estate. Le alte temperature interferiscono infatti con la termoregolazione, cioè con la capacità del corpo di abbassare naturalmente la temperatura interna nelle ore notturne. L'olio extravergine di oliva è molto più di un semplice condimento, è uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea e secondo numerose evidenze scientifiche rappresenta il grasso da utilizzare quotidianamente per condire e cucinare. Negli ultimi anni però sugli scaffali dei supermercati sono comparsi sempre più prodotti alternativi che vengono spesso presentati come più salutari. Ma è davvero così? La risposta è no. Sebbene ogni olio abbia caratteristiche nutrizionali specifiche, l'olio extravergine di oliva continua ad essere considerato la scelta migliore per la maggior parte delle persone, grazie alla sua composizione e alle solide prove scientifiche che ne documentano i benefici. Tra i profumi che evocano immediatamente l'estate c'è quello della menta e oggi questa pianta aromatica non è apprezzata soltanto per il suo sapore. Le ricerche scientifiche hanno individuato alcuni dei composti bioattivi che ne caratterizzano il profilo, confermando come il suo impiego in cucina possa rappresentare un modo semplice per rendere l'alimentazione più varia e ricca di gusto. Prima di salutarci una piccola curiosità, il fresco in montagna in estate è un toccasana naturale contro l'afa cittadina, legato a leggi fisiche precise e capace di offrire grandi benefici al corpo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
3: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buon giovedì 30 luglio, io sono Francesca Figus, insieme a me questa mattina in regia, che sorpresa, l'ingegner Manuel Cozzolino, anche a te buongiorno. La bellezza è un dono degli dèi, ma la saggezza è un dono di se stessi. Ovidio, l'arte di amare, per iniziare anche questa giornata. E come sempre abbiamo l'Unione Sarda aperto qui sulla nostra scrivania, nella versione cartacea e in digitale sui nostri computer. La guerra infinita è il titolo dell'analisi del fondo della prima pagina, il nostro editorialista Alessandro Aresu. Buongiorno professore!
6: Buongiorno, grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
5: È da tanto che non ci sentiamo, professore, sembra che la guerra che è uscita dai radar dei giornali o dei talk in TV sembra che sia finita, non è vero?
6: No, viviamo un po' in un periodo di guerre che non finiscono mai, di fatto. Quindi quello che significa è che abbiamo momenti di alta intensità, ovviamente con grandi bombardamenti, poi in alcuni casi cominciano delle trattative, come è effettivamente stato tra Stati Uniti e Iran, si firmano dei documenti e poi si riprende a combattere, di fatto. Quello è quello che è successo in Medio Oriente, e poi il Medio Oriente ha questa struttura di una guerra con dei continui allargamenti regionali. Anche questa è una cosa che ho sottolineato nella mia analisi, no? Da un lato Israele, che continua a portare avanti delle operazioni militari, in particolare in Libano, e poi l'Arabia Saudita, quindi un altro paese che interviene di fatto contro l'Iran, o contro delle milizie che sono legate all'Iran, in particolare in Iraq. Poi c'è il fronte dello Yemen. Quindi perché non finisce? Non finisce perché ci sono tanti pezzi di questa guerra medio orientale.
5: Tanti pezzi, professore, tante bombe.
6: Sì, di fatto perché ci sono le bombe? Perché le bombe vengono utilizzate ormai anche come uno strumento per arrivare al tavolo delle trattative con più forza. Questo è molto legato anche alla figura di Trump, perché Trump, da quando ha fatto il suo ingresso nella politica internazionale, ha questo approccio per cui se tu sei più forte contro di lui, sostanzialmente ti tratta con maggiore rispetto, e gli iraniani l'hanno preso in parola da questo punto di vista, quindi fanno di tutto, anche quando sono indeboliti, per mostrare che possono continuare ad attaccare e a bombardare. Poi Trump controbombarda, insomma, sostanzialmente non possono esserci bombe infinite, giusto per una questione tecnica, perché le bombe vanno prodotte e la capacità produttiva degli Stati Uniti non è poi elevatissima.
5: Mi sposto, professore, sul fronte russo, perché abbiamo una notizia in aggiornamento. Sì. Attacco in Ucraina, raffica di missili, almeno 8 morti, tra cui 2 bambine, esplosioni anche a Kiev. La rabbia di Putin dopo la visita di Zelensky a Trump.
6: Sì, effettivamente Zelensky aveva anticipato in un tweet questa nota che prevedevano che ci sarebbe stato un attacco consistente questa sera. Quindi naturalmente ci sono anche delle buone capacità di difesa da parte dell'Ucraina, però sono degli attacchi che fanno male, è evidente. Quindi anche sul fronte di quella guerra continuiamo a vedere questa tipologia di attacchi, non tanto al fronte, perché poi al fronte purtroppo i soldati da una parte e dall'altra quando vanno muoiono veramente molto presto adesso, quindi c'è un'intensità al fronte minore, invece questi bombardamenti che poi rischiano di colpire delle infrastrutture ma anche dei civili sono una parte della guerra, una parte consistente della guerra tra Russia e Ucraina in questa fase.
5: La parte più devastante, professore, della guerra. E allora, per non dimenticare ma soprattutto per cercare di capire, l'analisi di Alessandro Resu sull'Unione Sarda in prima pagina oggi in edicola. Professore, grazie per essere stato con me in apertura questa mattina e a lei buon lavoro.
6: Grazie a voi, grazie mille, buona giornata a tutti.
5: Noi andiamo con la musica, c'è Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Allora, il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo e il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. E ancora l'Unione Sarda aperto qua sulla mia scrivania. Una delle caratteristiche della nostra prima pagina è quella ogni giorno di dedicare quattro foto a quattro personaggi del momento, quattro personaggi sotto i riflettori della cronaca o dell'opinione pubblica. E allora oggi per voi Beppe Grillo. Dovevano cambiare la politica ha cambiato loro. Il fondatore attacca il Movimento 5 Stelle, la replica di Conte. E poi Simona Fansecco intervista la nuova segretaria della CGIL. Sanità malata, serve un assessore, noi siamo pronti a mobilitarci. Andiamo avanti con la nostra Maria Giovanna Cherchi, concerto speciale in ospedale della cantante folk per i pazienti del San Martino di Oristano. E chiudiamo con Jacopo Fazzini, perché l'ex della Fiorentina ha già conquistato tutti i pisacane, è pronto a consegnargli addirittura le chiavi del centrocampo del Cagliari. E proprio con lo sport, dopo Achille Lauro, che adesso ci ascoltiamo insieme e continuiamo a parlare, avremo Fabiano Gaggini. 340 87 15 015 per far sentire la vostra voce, mandatemi i messaggi.

0: La città degli angeli, ma che bella, una grande ballad di Achille Lauro per continuare a sognare un pochino anche in questo inizio di mattina. Allora, dicevamo tanto calcio sull'Unione Sarda oggi in edicola, l'ex Viola Fazzini e sinora la sorpresa più interessante del ritiro rossoblù. Fabiano Gaggini, buongiorno.
1: Buongiorno, tanto calcio come sempre.
0: E come sempre perché fate un grandissimo lavoro e io sono sempre contenta di chiamarti per poi al nostro pubblico. Il calcio piace, il calcio interessa e le analisi che il reparto sportivo dell'Unione Sarda propone sono sempre affascinanti e interessanti. Allora, iniziamo con il ritiro. Fabiano, tu sei contento?
1: Sì, intanto...
0: Ti piace questo Viola, eh?
1: Sì, intanto facciamo, salutiamo il medico del Cagliari Marco Scorcu che lascia, c'è un passaggio di consegne con sì. Gabriele Cirillo e lascia il Cagliari dopo 34 anni. Stiamo parlando
0: di
1: tra
0: un punto
1: i termini
0: fermo,
1: che ho visto, sì, tra i termini che ho visto, ma un punto fermo a livello nazionale. Non solo a livello, sì. A livello nostro, a livello cagliaritano. Tra i tanti i commenti che ho visto tra ieri notte e stamattina sui vari social, quello che secondo me più si appropria è proprio leggenda, perché comunque va associato a una delle leggende del Cagliari, come lo sono stati da Riva in poi, i vari Conti, i vari Cossu, i vari Lopez. È proprio, stiamo parlando proprio del punto fermo del Cagliari degli ultimi 34 anni, non sono pochi. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo per comunque lui continuerà nel suo lavoro di medico. È veramente è una persona importante che lascia il Cagliari.
0: Poi Fabiano, scusa, più tardi allora proviamo in redazione a chiamarlo, se domani ha voglia di bere un caffè corretto insieme a noi proviamo a invitarlo.
1: Sì, perché no? Per quanto riguarda invece sì, il ritiro e Fazzini, che appunto, come dicevi tu, arriva dalla Fiorentina, è in questo momento la sorpresa più lieta di questo ritiro. Ci sono chiaramente riflettori sui nuovi giocatori, sul centrocampo che è stato un po' rivoluzionato dopo gli addi di Gaetano, di Foloruscio, di Mazzitelli. Quindi sono arrivati appunto Fazzini dalla Fiorentina, è arrivato Winks, è arrivato Romano, è arrivato questo giovane Akhrachiri. E quindi è il reparto che chiaramente ha i riflettori maggiori, e questo Fazzini, insomma.

0: l'amichevole con l'Union Berlino e poi tornerà a Cagliari. E ricordiamo l'8 agosto la prima uscita in Sardegna nel trofeo Gigi Riva contro il Nizza.
1: Però Fabiano, se noi stiamo ancora qua a parlare del calcio di luglio, i tifosi invece sono con il cuore già alla prima di campionato. Noi in piazza l'Unione Sarda, proprio sotto la sede del nostro quotidiano, abbiamo una sede del Cagliari Calcio. Io arrivo qua la mattina alle 6:15 e sono già i tifosi in fila. Anche stamattina è incredibile, c'è già la piazza piena, sono 11.000 le tessere che sono state già vendute.
0: Sì, tu arrivi alle 6:15, però se fossi arrivata alle 4:15 forse avessi già trovato i tifosi in attesa, perché mi hanno detto che ieri erano lì addirittura dalle 4 ad attendere. Tra l'altro, diciamolo, facciamo un servizio ai tifosi, gli abbonamenti si possono fare online. Poi io capisco che molti, forse anch'io per certe cose ho bisogno proprio di avere una persona davanti che mi aiuta e mi sostiene, soprattutto quando devi fare una spesa importante come un abbonamento.
1: Però Fabiano, sai anche una cosa, ieri io mi sono fermata lì davanti alla sede del Cagliari, ho bevuto un caffè, ho chiacchierato con tutte queste persone, un caffè corretto, no? Ancora a quell'ora ancora no, e c'erano davvero uomini, donne, bambini, ogni età, ogni tipo di lavoro, ogni tipo di vita, e la cosa bella forse è stato anche quello di condividere, no? questo acquisto dell'abbonamento, però tutti insieme, con il sogno comune che è quello di andare allo stadio a seguire la propria squadra. E ho trovato quindi anche, esatto, questa fila in piazza l'ho trovata di grande fascino.
0: Sì, ma il calcio è questo: tu vai allo stadio, in un fazzoletto di stadio, puoi trovare tutte le fasce di età, tutte le fasce di lavoro, chiunque, in quel momento tutti, dal direttore di banca al responsabile di un frutta e verdura, al commesso, al grande imprenditore, tutti sono messi lì in quel fazzoletto di stadio e hanno lo stesso obiettivo, ossia sperare che in questo caso il Cagliari segni, vinca, e tutti sono pronti a esultare per lo stesso motivo e nello stesso modo.
1: E nello stesso modo, nello stesso momento. Quando terminiamo caffè corretto, allora alle 9:30 provo a scendere giù a bere un altro caffè con i tifosi. Fabiano Gaggini, grazie, ci vediamo tra poco in redazione, e noi qui
0: grazie
1: a Radiolina
0: a te, a
1: abbiamo il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il tormento e l'estasi di un amore finito che però sembra ritornare. C'è Samurai J su Radio Rina, Flamenco Paranoia.

0: E allora stavo ballando, Manuel, stavo ballando qui insieme a te, Radio Linea. E allora, dal teatro delle Saline di Cagliari, dove Acroama ha il suo quartier generale, ai palcoscenici del mondo, torna una grande amica su Radio Linea. Sono felice di invitarti a questo Caffè Corretto, Tiziana Martucci.
1: Ciao a tutti, ciao Francesca, buongiorno.
0: Ma buongiorno, una delle mie attrici preferite. Allora, innanzitutto grazie, perché dimmi in che parte di mondo sei oggi.
1: No, finalmente a casa, Succede raramente ultimamente anche questo.
0: Tra una tournée e l'altra, una grande estate. Però Tiziana, io stamattina ti ho voluto per farti i complimenti, perché hai appena portato via un grande premio.
1: Grazie, grazie, sono emozionatissima, è stata una sorpresa, perché insomma c'erano sul palco, io ho visto gli altri spettacoli, grandi attrici.
0: Raccontaci dove eri, raccontaci un po' tutto di questo festival, siamo curiosissimi.
1: Allora, eravamo al MIT, alla Mostra Internazionale di Teatro, che si tiene a Braga, ormai è la sua quinta edizione, e noi ci siamo presentati con lo spettacolo Come vent'anni fa, con la regia di Lelio Lecis, I costumi di Marco Nateri, che ha girato tutto quest'ultimo anno e mezzo in tutta Italia, diciamo, e anche in tutta Sardegna, e l'abbiamo portato anche a Braga, con la particolarità che mi è venuta la malsana idea di studiarmi in metà del copione in portoghese, quindi ho fatto questa variante e mi sono trovata molto bene con insomma il sostegno anche delle amiche ormai attrici portoghesi con le quali ho legato, che mi hanno dato una mano per la corretta pronuncia, visto che io non parlo portoghese. È stata una bella sfida che mi ha ampiamente ripagata con questo premio, la mia prima statuetta, e sono molto molto contenta.
0: Migliore attrice, Tiziana.
1: Miglior attrice, sì. E fra l'altro, insomma, ho ricevuto molti complimenti da vari registi. È complicato lì comunicare, perché questo festival è organizzato dall'ETA, che è l'unione dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e quindi c'è Azerbaigian, Turchia, Georgia, oltre ovviamente Spagna, Italia, e Ucraina, Grecia, insomma sono tantissimi i paesi che partecipano.
0: E questo, Tiziana, tu sei sempre poi sei dolcissima e modesta. Avete capito? La migliore attrice di tutti i paesi del Mediterraneo ce l'abbiamo qua a Cagliari.
1: Sì,
0: una vita, Tiziana, dedicata al teatro, una vita meravigliosa, la tua, come mi racconti spesso. Grandi sacrifici, però, e questo forse noi non ci pensiamo mai. Ti ho detto prima dove sei, perché la tua esistenza è quella, no, di avere una valigia perennemente pronta e di girare di tournée in tournée.
1: Assolutamente, in questo caso in particolare abbiamo unito due tappe importantissime, perché subito dopo la settimana portoghese, perché abbiamo fatto più date in Portogallo,

0: Abbiamo avuto il debutto a Genova della nuova produzione, sempre per la regia di Lelio Lecis, con il testo scritto da Lelio Lecis e Patrizia Filia sulla Medea, che si intitola Medea Killer. Abbiamo avuto il debutto nazionale a Genova, questo subito dopo, senza neanche tornare a casa.
1: Perché poi molto spesso, no, il mestiere di attrice o di attore col mestiere di cantante sono quei mestieri di grande fascino, no? Grande bellezza, sì. Il successo, gli applausi, la ribalta. E invece dietro c'è tantissimo studio, tanto sacrificio, stare lontani per mesi e settimane dalla famiglia, c'è tanto rischio.
0: Sì, assolutamente. È una professione che richiede una dedizione totale, è una scelta di vita molto radicale. Quando si inizia non si riesce a immaginarla così, si è talmente impegnati a cercare di imparare, di guadagnare il primo palco, il secondo. Devo dire, io sono molto grata alla vita, anche alle scelte che ho fatto, perché anche la scelta di affetto e di stima che ho con Acroama da quasi 30 anni ormai mi sta ripagando delle rinunce che ho fatto per continuare a scegliere loro e magari non prendere altre strade. È una famiglia artistica che ha uno stile che mi corrisponde totalmente, un'idea estetica legata anche al movimento del corpo, alla voce, non esattamente della prosa convenzionale, che mi illumina, mi ispira ogni giorno. L'ispirazione è la molla.
1: È al grande Lelio Lecis che Acroama l'ha ideata e continua a coccolarla come una figlia. Va il nostro più grande abbraccio. Tiziana Martucci, migliore attrice teatrale di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Grazie, buona giornata Tiziana.
0: Grazie,
1: e un applauso per questo successo incredibile. Continuiamo con la musica. Me.